alla grandissima. Ciao anche a Barbara e Alessandro, Barla Romantica di Santa Teresa di Riva. In console tu già lo sai, c'è Mr. DJ Salto Fao. Su RTL 102.5 la discoteca nazionale, belli.

Non sono mai stato a Malta, caspita, mi manca. Prima o poi vengo a fare un giro anche da quelle parti. 378 378 1025.

amici del Miami Beach di Villa Franca Tirrena. E ancora da Mazzara del Vallo, Disco Mobile, a bordo

sicuramente questo è uno dei dischi più ballati, anzi possiamo dirlo, in fatto di dance questo è il pezzo numero uno dell'estate 2026, 2 e 5 per un bel po' lo balleremo, anzi secondo me questo sarà un classico tra 10 anni, 15, un DJ lo metterà e la pista ballerà, perché quando un pezzo è forte, è forte. Ciao anche agli amici che da Monopoli

Tamura è Jennifer che saluta il suo futuro marito. E poi ancora, dopo un 50° compleanno, mi godo la discoteca nazionale, questo Sara di Signa, Firenze, che saluta Marco che ama tanto. E poi ancora Fabrizio che ci ascolta dal suo disco balcone di San Martino di Sessa Aurunca, provincia di Caserta.

0: Saluti da Fabri Canaglione, da Senigallia.
1: Amici di RTL, un salutone a Nazareno, il parcheggiatore della Baia di Riaci.

0: money.
1: I've no excuse. I just want you to use me.

musica, la musica, la musica. Ciao, mi puoi salutare per favore Silvia da Velletri? Fatto! Ciao Silvia da Velletri. Salutiamo anche Furio, Fornaio, Focaccino, Cogoletto. La musica di RTL 105 vi accompagna anche in questa notte d'estate. D'altronde è soltanto il 6 settembre, quindi

vi ascolto dalla doccia. Mattia da Padova. Padova! Ballano con noi anche Corrado e Francesco da Rosolini, ma adesso si trovano di Rosolini, quindi ma ora a Cologno Monzese, da dove vi stiamo parlando anche noi, del resto dalla sede centrale di RTL 102.5.

Live la discoteca nazionale di RTL 102.5 con Andrea De Sabato al microfono e in console, come sempre, il nostro DJ Sao Tufao. 378-378-1025 Abio, Abibi, ciao ad Alfio, Andrea, Linda e Milo, di ritorno da Settembre Divino Putignano.

Vita, che rientra da Marsala dopo una splendida vacanza trascorsa a Santorini col marito che ama tantissimo, e hanno festeggiato 38 anni di matrimonio, hai capito? Enzo e Vita.

0: Ciao dallo Steppe, ciao ciao.
1: Ciao a tutti i toscani, toscanacci, ciao belli. Ciao anche a Ciccio da Mondello. E poi ho visto un sacco di forze dell'ordine. I carabinieri di Vitulazio, per esempio. E poi la polizia stradale di Lamezia Terme, che saluta il caro comandante. Sau tu fau.

0: Can I share my house with you? I'll play it loud if you want me to.
1: Tanti saluti da Lillo Palermo e figli, Villa Rosa, direzione Milletari. State connessi.
0: Ciao bello, balla lì.
2: Da Modica guardiamo la discoteca nazionale, bellissimo.
0: Quindi ci seguono in radiovisione canale 36. Se invece volete riascoltare, rivedere tutto quello che accade, compresa la discoteca nazionale, dovete scaricare la nostra app gratuita e meravigliosa, ovvero RTL 102.5.

Salutiamo i pigiama genitori, cioè coloro che escono in pigiama a recuperare i figli che escono dai locali, come Marco. Mi fa sempre molto ridere questa scena. Che finché rimani in macchina o

Senti un po', senti qua. È la discoteca nazionale, belli. Su RTL 102.5 ogni sabato mezzanotte 3. In console, Mr. DJ Sautofau.

0: Ciao RTL, un bacione da Marco e Sara, si sta tornando da un compleanno per un 50°, bella serata e bellissima canzone voi mettete, un bacione.
1: Ciao 378 378 1025, stiamo tornando a casa da una bellissima serata da Boomer.

Sisi, grazie per essere con noi. E poi al 378-378-1025 ci arrivano, ci giungono i saluti anche Du Patri. Non ho mai capito il tuo nome, Du Patri. Boh, vabbè. O forse Du sta per da Patri. Un saluto da Patri. Non so, comunque, Genova, Principe Marittima. E le sfogliatelle ballano nel forno.

solamente Ua 378 378 1025. Salutiamo Sofia, Davide e Vanessa da Torrenova e poi attenzione perché c'è Matteo che ama Serena più della sua vita e Serena è a fianco a lui. Bucapesti Serena.

È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Volevo salutare quella coppia di amici che stanno andando direzione Bologna di ritorno da Lipari.

2.56. È un peccato se non ci sei. Salutiamo Sofia e Vanessa da Brolo che dice: puoi chiedere com'è andata la serata? Com'è andata la serata? Chi lo sa, chi lo sa? E intanto noi mi sa che chiudiamo con un pezzone, come sempre.

0: Bene, bene, bene, anche per questa settimana siamo giunti al termine dell'appuntamento con la Discoteca Nazionale, che ritorna puntuale fra 7 giorni. Tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No, e grazie a Mr. DJ Sautufau, da Andrea Sabato è tutto, ci sentiamo a mezzanotte con un'altra puntata dei Nottambuli. Ciao! Anche a Galzignano Terme, in provincia di Padova, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni, più ampio della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Putin però ha confermato il suo impegno per trovare una soluzione del conflitto. Oggi Witkoff e Kushner in Ucraina incontreranno il presidente Zelensky. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa

0: diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. Incidente al rally Mille Miglia a Brescia, un'auto in gara è uscita di strada e ha travolto un gruppo di persone durante il passaggio a Bibione, un 63enne di Torino è morto, il rally è stato ovviamente sospeso. Voltiamo pagina e parliamo di calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa in Serie A. Al Meazza i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. È tutto, il traffico.
1: Via Radio.
2: Grazie Nicolò, bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia, traffico regolare a quest'ora della notte lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud della penisola. Vi ricordo che sulla A1 Milano-Napoli fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal People.

Ma guarda, dopo ieri va bene tutto. E va bene. E lo diciamo, anche stavolta, lo diciamo. Yes.

0: 6 settembre, questa è RTL 102.5 e questo è il programma Cavallo. Eh? Ma questo non è un cavallo. Tuo fratello lo fa meglio,
1: lo fa bene,
0: il cavallo.
1: È più bravo.
0: Molto più bravo. Sì, sì, lo fa molto bene.
1: È un cavallo fatto questo.
0: Fatto sì. O pazzo?
1: Pazzo.
0: Pazzo e fatto. Sì, come sì. Preferisci tu, signori? Come dicevo, il programma A Cavallo vi accompagna da un giorno all'altro. La voce che avete appena sentito è quella di Manuel Bella per la regia radio. Ciao Manuel, buonanotte anche a Diego. Buonanotte, che si occuperà naturalmente della regia video.
1: Non so se hai notato, abbiamo condiviso il microfono con Diego.
0: Come mai l'hai detto con questa voce un po' sensuale? Vorresti condividere altro con Diego? Glielo hai già comunicato?
1: Non lo so.
0: Vabbè, scopriremo.
1: Mai dire mai.
0: Signori, è possibile che ci sia una liaison amorosa in questo programma. Come dicevo, io sono Andrea Tuzio. Per le prossime 3 ore staremo insieme. Lo sapete, questo programma lo fate voi. Come? Molto semplice. 378-378-1025. Aspettiamo un po' di vocali, abbiamo un sacco di cose da dire e poi 02 25 15 15.
1: Facile.
0: È facilissimo, proprio. Che il numero?
1: 02 25 15 15.
0: Bravissimo, amico mio, bravissimo.
1: Anch'io che ho la memoria a breve termine, ma tu ce l'hai peggio della mia, amico.
0: Molto peggio, amico mio, molto peggio.
1: Cioè, noi due dovete sapere che se io non mi segno le cose, a volte ci ripetiamo le cose l'uno con l'altro 3-4 volte.
0: Mille
1: però va
0: volte.
1: Bene, meglio ripetersi.
0: Sì, sì, sì, bravo. Il double check è sempre meglio. Va bene, amici, cominciamo. Abbiamo detto tutto. Dai, power it.

0: forsaken me. Black Horse and Cherry Tree, Katie Tunstall, 11 minuti dopo le 3 del mattino e noi andiamo da Massimo. Da ciao Massimo.
1: Sì. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao Massimo. Prima di tutto come stai?
1: Benissimo, sono appena arrivato a casa, quindi bene.
0: Ah, finalmente. Geolocalizzati, sì. Casa dov'è?
1: Casa siamo in Alessandria.
0: Ok, perfetto. Come mai siamo tornati a quest'ora a casa di domenica mattina ormai?
1: Allora, abbiamo fatto festone con i ragazzi che si sono sposati oggi, che salutiamo.
0: Come si chiamano?
1: Fabrizio e Carolina.
0: Fabrizio e Carolina. E tu di che cosa ti sei occupato?
1: Io mi sono occupato della parte musicale, quindi ho fatto l'accompagnamento musicale durante il rito, durante tutta la cena e durante il fine della festa.
0: Quindi la festa finale. Ok.
2: Ma allora, sei un one showman, quindi tu con la workstation canti, suoni, fai tutto da solo?
1: Musica solo DJ, non
0: suono. Ah, okay, perfetto. Okay. Quindi sei un DJ e hai allietato la festa al matrimonio. Oh,
1: esatto.
0: Ci siamo, benissimo. Ok. Quanto è durato il tutto?
1: Stavo facendo un attimo i conti. Siamo intorno alle 12 ore più o meno.
0: Mamma mia.
2: E tu operativo 12 ore?
0: Certo, ma ragazzi.
2: Cioè ragazzi, schiavismo.
0: No.
1: Sì, abbastanza.
0: Immagino Massimo che tu abbia potuto mangiare e bere tutto ciò.
1: No, quello
0: che...
1: sicuramente.
0: Ah,
1: quello senza dubbio.
0: E quella è la cosa bella.
1: Bere quando si lavora scendiamo piano perché sennò poi...
0: No, è finita.
2: 12 ore ragazzi.
0: Giustamente. Effettivamente non ha tutti i torti, ma almeno quello, quando si va a fare i matrimoni, almeno mangi come si deve.
1: Mangiare si mangia.
0: La festa è andata bene, gli sposi erano contenti?
1: Tutti contenti, si sono tutti divertiti, quindi la mia realizzazione diciamo che è stata esaudita.
2: C'è una canzone più gettonata in particolare?
0: Bella questa.
1: Questa è proprio bella, sì.
0: C'è stato qualcosa che hai visto che ha riempito la pista più di altro?
1: Un must per eccellenza è quando si mette il maestro Gigi D'Agostino.
2: Quindi diciamo erano coetanei nostri.
0: Avevano intorno ai 40 anni.
2: Ma anche,
0: molto probabilmente.
2: Anche se Gigi D'Agostino è trasversale.
0: Ma certo.
2: Dai 15 anni ai 60
0: tutti,
2: anni oggi.
1: Gigi D'Agostino piace a tutti.
0: Davvero,
1: dai.
0: Davvero.
1: Dai ragazzini alle persone.
0: Fino ai quarantenni come noi. Fino ai quarantenni come noi.
1: Io non li ho contati più dopo i 40.
2: Gigi D'Agostino è il Vasco della dance.
0: Ma davvero. Va bene Massimo, allora mi raccomando, riposati e goditi comunque una bella giornata che ormai è andata.
1: Certo. Grazie.
0: Un abbraccio.
1: Mille.
0: Ciao, ciao Massimo.
1: Buon
0: grazie. Ciao.

0: Bruno Mars, Just Might, 20 minuti dopo le 3 del mattino. Amici, io volevo chiedere a Manuel, ma tuo fratello è andato in ferie?
1: Sì, David, diciamo, è andato in ferie.
0: Però una domanda: com'è possibile che un inviato agli US Open possa andare in ferie durante

0: altro che non lavora con noi, però.
1: Ah, ho capito. Vabbè.
0: E lui è andato.
1: Vabbè, proveremo noi senza di lui a dirvi un po' di cose, naturalmente.
0: A visitare i musei di Nuova York.
1: Esatto, beato lui. Amici, noi ci fermiamo un

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, oggi dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Canzone che cade a fagiolo, Great Expectation, Sienna Spyro, e noi andiamo da Checcone, la nostra voce dei tassisti italiani, dei tassisti fiorentini prima di tutto, ma dei tassisti italiani in assoluto. Ciao Checcone, perché ho detto Great Expectation? Perché delle grandi aspettative ce l'avevamo, la Fiorentina aveva dopo il grande... come posso dire, il grande mercato che ha fatto, no? Il buon Paratici, e siamo a zero punti perché
1: noi abbiamo un grosso problema,
0: che grosso mi pare che sia anche il tuo allenatore.
1: Esatto, è quello.
0: Beh,
1: di
0: io no, tu credi che sia lui? Io ho dei dubbi. Io credo che il pesce
1: penso che sia lui, perché ti spiego anche perché. O si sono rintronati tutti gli opinionisti che dicono che abbiamo fatto una grandissima campagna acquisti, oppure il problema è lui, che in Brunetti non riesce a fargli fare neanche un triangolo.
0: Lo so, guarda, oggi con Manuel, ringrazio Manuel per questa base perfetta, perché oggi ci abbracciamo forte, si io che te,
1: sì, lo so.
0: Perché il Napoli è arrivato a un millimetro dal vincerla e sul capovolgimento di fronte ha perso una partita, secondo me anche giustamente, perché alla fine l'ha vinta la squadra più forte tra le due, però è stata una bellissima partita, almeno quello sono rimasto sveglio per guardarla, ma alla fine per vedere il gol di Lautaro al novantesimo. Però volevo condividere con te queste grandi aspettative di cui cantava Sienna Spyro. Qual è la situazione a Firenze in questo momento? Perché Grosso ha detto una frase che mi è piaciuta: tu puoi avere, grazie, le campane anche a mo, però addirittura funere no? Siamo alla solo terza giornata, dire, che è solo la terza. Giustamente Grosso ha detto: sì, puoi avere dei bellissimi quadri, ma se non hai la casa dove appenderli diventa difficile.
1: Sì, però ha fatto anche altre dichiarazioni, tipo della serie quando Kenny stava per andare via, l'avrei anche schierato lo stesso. Questo non è andata giù tanto a.
0: Dovrebbe far capire molto. Cioè, se vendi il tuo centravanti principale, lo sostituisci con Beto, che con tutto il rispetto. Con Beto e Piccoli, con tutto il rispetto. Adesso non scendiamo in questioni. Pellegrino, tra l'altro, che ce l'ho io anche al Fantacalcio. Comunque, qualcosa secondo me te lo dice. Vabbè, Checcone, ci siamo abbracciati forte?
1: Sì,
0: anche da lontano,
1: come sempre, dai.
0: Esatto, che ci dobbiamo fare? Com'è la notte a Firenze? Dimmi questo.
1: No, è tranquilla, tranquilla.
0: Ma dalla tua voce sento una tristezza infinita. Sì, vabbè, cioè, dai. Guarda, ti dedico. Ti dedico Stand By Me degli Oasis, che tra l'altro hanno presentato il loro documentario a Venezia proprio nella serata di ieri. Ciao Checcone, grazie mille.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: 5. Una piccola parentesi, volevo aprirla su quello che è successo ieri alle 18. Voi direte, ma come?
1: Inter Napoli. Alle 18 parli di sabato o di venerdì?
0: Oggi che giorno è?
1: Domenica.
0: E quindi ieri?
1: Sabato.
0: Esattamente.
1: Sì, però
0: siamo
1: a cavallo, faccio un po' di confusione.
0: Sì, ma
1: allora, vabbè, l'abbiamo
0: detto mille volte. Sono le 3:30 di domenica. Se io dico ieri, è 24 ore fa. 3:30 di sabato. E quindi ieri
1: sì,
0: è
1: sì,
0: sabato.
1: Sì, ma tu hai perfettamente ragione.
0: Su però questo non do, non
1: ragione.
0: Facciamo confusione su questo che è la base della vita.
1: Esatto.
0: Domenica, sabato, cioè.
1: Che siccome c'è sempre un ascoltatore nel mondo di RTL che non è molto intelligente come lo sono io, cioè come io non sono molto intelligente.
0: Ma come ti permetti?
1: Come io parlo di me e magari qualcuno non è intelligente come
0: no,
1: me
0: capisco.
1: E quindi non capisce questa cosa qui.
0: Vabbè, comunque, nella giornata di ieri, sabato alle 18, e non mi riferisco a Inter Napoli, ma mi riferisco all'Italia, dell'Italia femminile del volley, che ha battuto la Polonia in semifinale. E quindi stasera, cioè domenica alle 18, la finale dell'Europeo Italia-Turchia. Ricordiamo che l'Italia femminile del volley, allenata dal gigantesco Julio Velasco, può fare unplaying.
1: Quindi,
0: cioè può essere campione,
1: orgoglio.
0: Campione del mondo, campione olimpico e campione europea. Teniamo le dita incrociate, naturalmente RTL 102.5 vi terrà informati, ne sono sicuro. E sarà, la Turchia, sì, certo che è un nemico. Enemy, Imagine Dragons.

0: Enemy, Imagine Dragons. Dicevo appunto che la Turchia sarà il nostro nemico in campo alle 18 per la finale degli europei di volley femminile. Abbiamo un vocale? Vai.
1: Andri,
0: che succede? Bene.
1: Buongiorno Antonio Pasticcione. Allora, però vogliamo dire una cosa, Andri, al di là di tutto è stata una bella partita.
0: Beh,
1: però,
0: sì,
1: eh.
0: Sì, è stata
1: una bella partita. Napoli-Inter.
0: Una
1: cosa, ma tu a posto di Anguissà, là, quella palla tu avessi segnato?
0: No, io no.
1: Secondo
0: io
1: me Anguissà o si sta mangiando troppo in mozzarella, no. A queste fortune.
0: Fate i bravi, fate i bravi.
1: Sempre, forza.
0: Sempre,
1: Napoli.
0: A tra poco.
2: Corri da Troni, fino al 16 settembre.

0: Spire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Meraviglioso errore, il disco nuovo di Gianna Nannini, scritto insieme a Dario Brunori e a Di Martino. Canzone molto bella, complimenti a tutti e tre. C'è un vocale.
1: Buongiorno a te. Sentiamo. Andrea, ciao Manuel.
0: Ciao.
1: Volevo salutare Checone, taxi driver, perché questa volta abbiamo vinto noi e non so come abbiamo fatto.
0: È tifoso del Toro.
1: Sono stati due gol veramente belli. Però il Torino è riuscito a prendere i primi tre punti, mi dispiace proprio contro Checone, mi dispiace proprio
0: vabbè,
1: lui è un bravo ragazzo, ma il Toro si vede che ieri ha fatto un partitone.
0: È vero.
1: Complimenti comunque.
0: È vero.
1: Un abbraccio a voi tutti, Frank.
0: Ciao Franco.
2: Gongola Franco.
0: Vabbè, sì, i tifosi del Torino gongolano ogni anno, sperano che qualcosa possa essere migliore dell'anno prima e la maggior parte delle volte vengono sempre delusi.
3: C'è chi gongola e c'è chi piange.
0: Esatto. New beginning.

0: fantasia.
1: Viaggio Antonacci con Giuli è l'ultima canzone, ma non è la nostra ultima canzone, Manu. Abbiamo appena iniziato. Ma che scherziamo, non è neanche l'ultima dell'ora.
2: Siamo quasi alla fine della prima ora.
1: Esatto. Ci vuole tempo. Volevo salutare Massimo che ci scrive da Aosta.
2: Salutiamo Massimo.
1: Ciao Massimo, bella. Amici, continuate pure, perché lo sapete, il programma lo fate voi. Preferiamo i vocali perché vogliamo sentire la vostra voce, altrimenti un programma radiofonico com'è che lo si fa senza gli ascoltatori, senza i veri normal people?
2: È complicato.
1: Esatto, 378-378-1025. Sì, va bene anche WhatsAppino.
2: Sì,
1: come
2: sì,
1: si dice,
2: certo.
1: Però vocale meglio, cioè, ci piace di più.
2: Come volete, fatevi sentire,
1: esatto.
2: Ma noi preferiamo le voci.
1: Esatto, poi 02 25 15 15. Prima abbiamo sentito un triste checcone, voce dei tassisti italiani e nello specifico dei tassisti fiorentini,
2: ma anche
1: molto
2: un
1: triste.
2: Franco Gongolone.
1: Abbiamo sentito un nostro amico Franco gongolare appunto per la vittoria del Torino proprio sulla Fiorentina di Checcone. Quindi amici, quello che volete. Tra l'altro, come ultima canzone, per citare Biagio Antonacci prima, della prima ora di Mano Notte, noi mettiamo una di un certo livello. Creedence Clearwater Revival.

0: Sì, e questo è il titolo di questa canzone meravigliosa dei Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine, che è un modo arcaico di dire l'ho sentito. Esatto, l'ho sentito un po' dire, no? Sì. L'ho sentito dire un po' di spettaculess, come dicevano.
1: Cuttiglio in siciliano. Spettaculess, cuttigliare. Infatti si chiamavano le donne che diciamo stavano nei cortili a parlare.
0: Spettegolavano.
1: I cuttigliari, oh, però capito. Effettivamente chi non è cuttigliaro nel mondo?
0: È vero. Amici, è finita la prima ora, ma tranquilli, ce ne sono altre due a tra poco.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche ad Acque Dolci, in provincia di Messina, sono le 4 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni più ampio della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Putin però ha confermato il suo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Oggi Witkoff e Kushner in Ucraina incontreranno il presidente Zelensky. Ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione schierarsi a dare stamattina la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Cambiamo argomento. Nuovo aumento per i carburanti. Secondo il Mimit, sulla rete stradale la benzina Self sale a 2,052 euro al litro e il diesel al 2,164. Rispetto a un mese fa, il rincaro è di ben 5,5 centesimi per la verde e 6,7 per il gasolio. In autostrada

0: prezzi medi arrivano rispettivamente a 2,138 e 2,237 euro al litro. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa in Serie A. Almeazza e Nerazzurri la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico. Hermoso e Sulé regalano 3 punti a Gasperini. La Fiorentina perde ancora 2-1 contro il Torino. È tutto.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Vi ricordo dunque che sulla A7 Serravalle Genova fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto, allora guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal People.

0: No, il programma che vi accompagna da un giorno all'altro. La formazione è quella tipo Andrea Tuzzo al microfono, il buon Manuel Bella per la regia radio.
1: Ari, buongiorno.
0: Ah, tu è vero, tu buongiorno, perché però allora su questo non troveremo mai una quadra. E va bene anche così, a noi piace essere un po' così.
1: Quello basta, che... basta dire buon, poi che sia giorno,
0: capisco,
1: sera, va bene.
0: Capisco.
1: L'impegno è quello.
0: Io preferisco dire fino alle 5 meno qualcosa, buonanotte. Poi dalle 5 in poi il giorno è iniziato ormai. E buonanotte anche a Diego che si occupa della regia video. Amici,
1: ma non urlo!
0: Ecco, questa... questo è l'entusiasmo di cui siamo capaci, amici. 378-378-1025 oppure 02-25-1515. Ricominciamo come al solito con il nostro Power It.

0: che è il titolo di questo meraviglioso disco dei Tears for Fears, appunto Everybody Wants to Rule the World. 11 minuti dopo le 4 del mattino e noi andiamo da Domenico. Ciao Domenico, buonanotte, benvenuto.
1: Ciao ragazzi, buonanotte.
0: Ciao, ciao, ciao Domenico. Geolocalizzati, dov'è che sei in questo momento?
1: Adesso ci troviamo vicino a Suzzara, in provincia di Mantova, dopo una trasferta a Roma.
0: Ah, fermi tutti. Da dove siete partiti?
1: Siamo partiti ieri mattina.
2: Domenico, Domenico, perdonami, devi abbassare la radio.
0: Esatto.
2: Te l'ho detto prima perché si sente che rientra.
1: Siamo partiti ieri mattina da Suzzara, in provincia di Mantova, arrivati a Roma ieri dopo pranzo, vista la partita e ritorno stanotte.
0: Quindi avete fatto una bella trasferta per vedere la Roma di Gasperini. Con chi sei in macchina?
1: Sono io con i miei due bimbi di 12-14 anni e il nostro amico Davide, anche
0: ma che
1: lui
0: bello.
1: Di Roma.
0: Hai portato loro a vedere la partita, a fare la trasferta, ma bellissimo,
1: certo,
0: ma
1: certo.
0: Ma poi tra l'altro loro, era la prima volta per loro allo stadio oppure no?
1: Prima volta.
0: Qui non solo hanno visto già la prima volta allo stadio Olimpico a vedere la Roma, è una roba bellissima, immagino siate tifosi della Roma. In più avete visto una partita che è finita in modo rocambolesco, si diceva una volta, con due gol della Roma che riprende la partita e ribalta il risultato, uno al 90esimo e uno al 96esimo. Ma che partita è stata?
1: È stata una partita fantastica, dominata, ma un tiro loro ci ha spezzato le gambe, ma negli ultimi 5 minuti si è visto il carattere dei calciatori, insomma.
0: Eh beh, sì. È vero che tra i tifosi della Roma c'è un bel po' di ottimismo dopo queste prime tre partite della Roma del secondo anno di Gasperini sulla panchina,
1: esatto,
0: della Roma.
1: Esatto. È meglio essere un po' scaramantici, diciamo, dai.
0: Io con i miei amici romanisti dico sempre che loro già stanno circomassimizzando la questione, ovvero si parla già e si immagina già un'eventuale vittoria, ma vabbè, sulle ali dell'entusiasmo ci,
1: esatto,
0: sta anche vedere una Roma così che non solo nelle prime due partite distrugge gli avversari sotto tutti i punti di vista, ma che addirittura è in difficoltà.
1: Bisogna anche cambiare la Ferilli, ormai bisogna cambiare attrice.
0: Beh, quindi bisogna andare un po' oltre, bello. Comunque,
1: esatto,
0: alla fine vi siete divertiti, è stato bello, è stata una
1: bellissima,
0: bella esperienza.
1: Fantastica.
0: E si torna a casa con domani almeno un po' di relax, la domenica è bello, sono belle le partite di sabato perché poi si possono fare anche viaggi di questo genere. Quanto vi manca per rientrare a casa?
1: Guarda, 5 minuti.
0: Ah, perfetto, siete arrivati. Allora,
2: siete
0: ragazzi, buona nottata, riposatevi un pochino e salutaci tutti. Domenico, grazie ancora
1: mille,
0: davvero.
1: Vi ricambiano, ciao.
0: Un abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Messi, il disco di Lola Young su RTL 102.5. Manu,
1: eccoli,
0: lasciamo vocale.
1: Abbiamo un vocale.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Dal profondo del Salento.
0: Ah, bello.
2: Sono le 4 del mattino.
0: Sì.
2: Ho iniziato a lavorare.
0: Bene.
2: Saluto a tutti dalla Marino Bus.
0: Ah, addirittura
1: la scuderia di
0: evidentemente sì, amici, fate come il nostro amico del Marino Bus, 378 378 1025, oppure 02 25 15 15.
1: Lavoratori,
0: esatto, ma abbracciamo noi, non vi facciamo le pernacchie, ci mancherebbe.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: sun. Che è tutto quello che fanno quelli che si svegliano molto presto nel mattino, cioè andare verso il sole.
1: In questo caso immagino che siano quelli che fanno after, che vedono l'alba.
0: Vedi, tu la vedi così.
1: È un pezzo di discoteca.
0: Io invece la vedo diversamente. Moving to the Sun, per me, nel mio immaginario, per quelli che si svegliano molto presto nel mattino, sono quelli che vanno a correre al mattino.
1: Dai, io l'ho proprio immaginato mentre sono alle 5 del mattino a ballare, arriva questa canzone e mi fa pensare a quello che arriverà.
0: Ognuno vede la propria proiezione. Tu vedi giustamente quella che più ti piace, io vedo quello che più piace a me.
1: Gli inglesi dipende dall'environment.
0: Esatto, io vado a correre al mattino, tu fai ancora festa. Ma noi siamo giovani dentro, amici. Abbiamo un altro vocale, Manu, lo sentiamo.
2: Buongiorno, come buongiorno. Tutte le mattine salgo sul mio camion alle 3:30.
0: Vedi?
2: Per chi non sa chi sono, sono Marco, trasporto latte Cremona e si lavora oggi fino alle 15.
0: Ormai per chi non sapesse chi sono, cioè siamo proprio ad un protagonismo clamoroso, ma... Sai cosa? È che i veri normal people, giustamente, si sentono così. In un programma come questo sono loro i protagonisti, giustamente, sottolineano
1: mostri,
0: la cosa. Sì, è vero. va bene, dai. Allora, abbiamo ancora un bel po' di cose da dirvi. Per esempio, che per quanto riguarda lo US Open, stiamo seguendo un po' di cose. In questo momento non c'è niente di clamoroso da segnalare. Dovrebbe iniziare a breve la partita di Zverev. Naturalmente, quando inizierà, ve ne daremo conto. Io direi di mettere un bellissimo disco. Ne mettiamo pochi? Questo è un altro, tra l'altro. Crazy, Gnars Barkley.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su RTL 102.5. Noi andiamo da Luisa. Ciao Luisa, buonanotte, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, e la voce dove l'abbiamo lasciata, Luisa?
1: L'abbiamo lasciata in un concerto di Vasco Rossi.
0: Allora l'hai lasciata in un bel posto, te lo assicuro. Luisa, sono le 4:34 e tu mi sei sveglia, come mai?
1: Sono in auto con tanti amici e la mia famiglia, stiamo andando in crociera.
0: Ah, aspetta un attimo, allora... noi siamo il programma delle partenze intelligenti e quindi chi fa una partenza intelligente ascolta questo programma. Tutto torna. A che ora avete la nave?
1: Per le 12 avremo l'imbarco.
0: Ok, da dove siete partiti e dove dovete arrivare? Immagino a Civitavecchia.
1: Sì, siamo partiti da Francavilla Fontana, provincia di Brindisi.
0: Come no, come no. Benissimo, ok, la crociera dove vi porterà?
1: Sul Mediterraneo, Palermo, Ibiza. Genova.
0: Abbiamo sentito tanti veri normal people decidere di affrontare la crociera mediterranea, una delle più belle, poi si fa velocemente. Quanti giorni restate in giro?
1: Sette
0: giorni, una settimana pulita, classica. Ma sono le prime vostre vacanze?
1: Di quest'anno sì.
0: Ok, di questo. Sì, io mi riferivo a quest'anno semplicemente. Quindi, dopo una bella giornata, dopo un bell'anno di lavoro, finalmente ve ne andate tutti in ferie.
1: Meritate. Molto meritate.
0: Ma ne sono sicuro. Luisa, guarda, salutaci tutti. Ti auguriamo un buon viaggio. Goditi la crociera.
1: Ciao
0: ragazzi, ciao, godetevi le vacanze.
1: Grazie.
0: Ciao. Bello, amici. E se la godano, intanto su RTL 102.5 arrivano YouTube.

0: The Magma. Ecco, dicevo io. The Miracle of Joy Ramone, U2 su RTL 102.5. C'è un vocale, mi pare.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Due napoletani dicendo i tre babà tanti buoni.
0: Insomma, un po' indigesti. Ma poi i due chi sono? Leo Di Mauro torna domani.
2: Eh sì.
0: Quindi ci sono solo io. E mi devo mangiare tre babà, me li sono già mangiati.
2: Uno forse era per Max Vigiani.
0: Forse sì, sono rimasti tutti qua, vedi. Mamma mia, sullo stomaco. Vabbè amici, vado a digerirli. Torniamo tra poco.
3: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Non male, eh? Come spinge, Madonna, ancora.
1: Bel tiro.
0: Ah, ragazzi. 4:45 del mattino di domenica 6 settembre. Appunto, domenica 6 settembre. A proposito, sentiamo il vocale.
2: Ciao, amici della notte. Lo so che chi vi sta sperando fa una brutta fine. Però io oggi spero di vedere una rossa alla prima variante, alla partenza del Gran Premio. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia. Vai, ciao. Ferrari.
0: Ciao, Andrea. Esatto, sì, perché oggi alle 15 c'è il Gran Premio di Monza. Naturalmente sentirete la partenza dalla viva voce di Carlo Vanzini, il capitano, qui sulle frequenze di RTL 102.5. La cosa peculiare è che immagino i tanti appassionati di Formula 1 sappiano che in pole position partirà Pierre Gasly su Alpine. Dietro poi c'è Russell con la Mercedes, poi c'è Oscar Piastri, Leclerc e Lewis Hamilton. La cosa strana, appunto, è vedere un Alpine in pole position, Pierre Gasly, che tra l'altro, se si corresse soltanto a Monza, sarebbe campione del mondo di tutti i tempi, perché ha vinto la sua unica gara tanti anni fa proprio a Monza, e adesso si ritrova a partire in pole position in quella che è un po' casa sua, perché Pierre Gasly vive a Milano ormai da tanti anni, e quindi in bocca al lupo anche a Pierre, ma naturalmente, come diceva il nostro amico Andrea, forza Ferrari!

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su RTL 102.5.
1: Errata corrige, Andrea.
0: Che succede?
1: Qua, ascoltiamo.
0: Sentiamo.
2: Andrea, scusa, ti correggo, ma Piastri, anche se ha fatto il terzo tempo, per impeding ha preso penalità, quindi parte dietro.
0: È vero.
2: Ferrari terza e quarta, e per questo spero, con una partenza super, di vedere qualcuno avanti.
0: È vero.
2: Ciao, amici.
0: Grazie, Andre. È vero, stiamo parlando di Formula 1, ribadisco, oggi alle 3. C'è la partenza del Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia, esatto, sì, perché giustamente Pierre Gasly, come dicevo, partirà in pole position, ma il buon Oscar Piastri non partirà terzo perché c'è stato un impeding. Sai cos'è l'impeding?
1: È una brutta parola.
0: Impedimento, no? Okay. Che significa? Che mentre stava, mi pare, non mi ricordo chi stava provando a fare il tempo durante le qualifiche, Piastri non si è accorto che dietro di lui c'era una macchina che stava arrivando proprio per fare il tempo, gli ha impedito appunto di fare, insomma, il giro che voleva, e quindi penalità. Quindi le Ferrari partiranno quarte e quinte, Gasly, Russell in prima fila, seconda fila per Leclerc e Lewis Hamilton. A proposito di sport, però, avevamo detto che vi avremmo tenuti aggiornati sullo US Open. Appena sceso in campo il numero uno del tabellone, Sasha Zverev, sta giocando contro Tabilo, il cileno. In questo momento 2-0, 40 pari, 2-0 per Sasha Zverev, 40 pari nel terzo game. Vuoi dire qualcosa, Manuel? Tu che mi sei proprio un appassionato, non solo di sport, ma di tennis come tuo fratello, non avendo lui... come inviato vorremmo mandare te, non so se
1: io, allora vi dico la verità,
0: sì,
1: quando parlano di sport, di queste cose, di tennis,
0: di queste cose mi è piaciuto di molto, sì, di queste cose strane
1: nella mia testa, sai, gente, cosa succede, senza comprendere cose,
0: no, sai cosa,
1: ma cosa ha detto non lo so.
0: Se avete mai visto i Simpson, quando facevano vedere la scimmietta che batteva, esatto, i piatti, esatto, nel cervello, esatto, di Homer Simpson,
1: quella roba lì,
0: è quella roba là, perfetto, va bene, dai, chiudiamo la seconda ora con un bel disco, dai. John Lennon, questa è Give Peace a Chance. Magari.

0: Ascoltiamolo questa, sentite. Esatto, speriamo che questa canzone possa essere presa, no? Così com'è. Da chi decide le sorti del mondo, ma come un grido d'aiuto, perché chiunque non si occupi di politica, ogni singolo essere umano sulla terra spera che il mondo possa ritornare, no, su binari più sereni.
1: A parte chi investe in armi, quelli purtroppo.
0: Io parlo di gente normale. Parliamo di gente normale. Il resto, noi siamo very normal people, lo devi capire.
1: Lo so.
0: Lavori qua da 50 anni e non l'ho ancora capito, frate. Very normal people. Le persone normali vogliono questo. Vogliono la pace.
1: Speriamo.
0: Punto. Signori, ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Cordovado, in provincia di Pordenone, sono le 5 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni più ampio della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Putin però ha confermato il suo impegno per trovare una soluzione del conflitto. Oggi Witkoff e Kushner in Ucraina incontreranno il presidente Zelensky. Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più, a lanciarlo tra le lacrime il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole affinché non succeda più, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello, ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. Apriamo l'ampia pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1. Pierre Gasly conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia a Monza. L'Alpine precede la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri. Quarto tempo per Leclerc, quinto Hamilton con la seconda Ferrari. Oggi la gara alle 15. Passiamo al calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. I nerazzurri la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro, supera e rimonta anche all'Olimpico. Hermoso e Sulé regalano 3 punti a Gasperini. La Fiorentina però perde ancora 2-1 contro il Torino in casa. È tutto, c'è il traffico.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Vi invitiamo esclusivamente a prestare maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi vi ricordo inoltre di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Buongiorno amici, buongiorno Italia, buona domenica a tutti. 6 settembre, sono le 5:04 minuti, questa è RTL 102.5 e noi siamo quelli di Malanotte No.
3: Sunday morning.
2: Bello, vuoi farti una cantata a fronne limone, come si dice a Napoli?
3: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Bello, tra l'altro sapete, dovete sapere che i fratelli Bella sono musicisti dentro, fuori e sanno anche cantare molto bene. Appunto, la voce che avete appena sentito è quella di Manuel Bella, poi c'è il buon Diego e poi ci sono io al microfono ancora per un'oretta.
3: E a proposito di questa cosa della musica, siamo anche completi perché siamo due fratelli, che bene o male ci piace la musica, uno che disprezza totalmente le AI e uno che come me, che invece sono tutto quello che c'è di nuovo. Approccio, mi piace. Non ho paura
2: dell'AI,
3: anche se ci dominerà.
2: Sì. Vabbè, ognuno è libero di dire quello che vuole, siamo in democrazia per quello che mi pare, ho controllato l'ultima volta, eravamo in democrazia, puoi
3: per
2: dire anche
3: ancora sì, ancora
2: queste
3: sì.
2: Scemenze, 378-378-1025, amici, oppure 02-25-1515, Power It!

0: Living on my own, Freddie Mercury. E noi ne approfittiamo per fare gli auguri ovunque lui sia, perché il 5 settembre del 46 nasceva appunto Freddie Mercury. Ieri avrebbe compiuto 80 anni, forse una delle voci più incredibili della storia della musica. Un personaggio straordinario. Ricordo ancora una lettera che, esatto, una lettera che scrisse Kurt Cobain quando decise di lasciare questa valle di lacrime. Disse che lui avrebbe voluto avere l'approccio di Freddie Mercury sul palco, perché Freddie si divertiva ogni volta che si vedeva sul palco. Sul palco lui era se stesso, si sentiva... era lì dove doveva essere e dove voleva essere.
1: Da uno che ha scritto The Show Must Go On.
0: Esatto. E poi era evidente. Mentre Kurt Cobain soffriva moltissimo il palco. Lo amava, ma lo soffriva tantissimo. Una bellissima lettera quella di Kurt. Va bene, abbiamo detto questa cosa, secondo me, abbastanza importante per quanto riguarda la musica.
1: Abbiamo qualche messaggio da ascoltare.
2: Andrea, Manuel, Diego, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buonanotte, quasi buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io penso che quest'anno la Roma ci darà una bella soddisfazione.
0: A tifosa.
2: Vincerà quasi sicuramente. Ciao, bellissima giornata a tutti.
0: Ciao.
2: Bacio, bacio, bacio.
0: Si riferisce al campionato, evidentemente. Quasi sicuramente. Oh. Immagino i tifosi romanisti con gesti, insomma, di un certo livello, apotropaici, come si dice.
1: Io ringrazio Valerio da parte di Diego, sei l'unica che si ricorda il suo nome.
0: Perché?

0: Quando ci salutano, salutano sempre Manuel e David.
1: A Diego è arrivato da poco, bisogna anche farlo entrare nel flow.
0: Esatto, però Valeria è una di quelli che lo saluta, quindi
1: brava Valeria.
0: Cioè ci segue, ecco, non va a caso.
1: No, per normal people di livello. Abbiamo ancora un vocale?
2: Yes. Buongiorno Andrea. Premesso che io di calcio ne capisco poco, anzi diciamo nulla, comunque al di là di quelli che possono essere messaggi sottointesi fino adesso, io questa mattina vado a fare colazione con un bel babà, un cappuccino e una bella sfogliatella.
1: Ecco.
2: Volete favorire?
1: No, grazie, abbiamo già fatto indigestione e dato che hai nominato babà e sfogliatelle, io metterei partenope.
0: Beh, c'hai tutto.
1: È tutto a posto, no? Sembra è tutto a casa, invece no, è tutto. È fatto a

0: Abracadabra Lady Gaga su RTL 102.5. Manu, se non sbaglio, noi avanziamo ancora un vocale da prima.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: come
0: abbiamo.
1: Le, come le figurine. Esatto.
0: Esatto, avanziamo un vocale, lo sentiamo, dai.
2: Signor Tuzio,
0: sì.
2: Sbaglio oggi tra quelle cose lì, come dice il signor Bella, c'è anche la finale europea femminile di pallavolo.
0: Eh sì.
2: Non ricordo l'orario, però.
0: Tranquillo, ci sono io. L'avevo già detto ad inizio puntata, evidentemente, e giustamente c'è chi si sveglia un po' dopo e arriva un po' dopo, ma non c'è problema, le porte sono sempre aperte e se avete qualcosa da chiedere non c'è problema, perché domandare è lecito, rispondere è cortesia e noi siamo persone cortesi, ci mancherebbe altro. Dicevo che l'Italia affronterà la Turchia nella finale degli europei femminili di volley alle 18. Ok?
1: Bello.
0: Questo. Ma come bello? Bello, sì.
1: Bello, bello, bello.
0: Beh, sì.
1: Io sarò a ballare.
0: Va bene, ok. Divertiti, mi raccomando.
1: Sì, è l'ultima festa in piscina dell'anno.
0: Ah, e allora. Arriva Sombra. My body isn't ready.

0: Canzone di Sombra, My Body Isn't Ready, alle 5:24 minuti su RTL 102.5. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti. Tutto prima di... bene?
0: Noi molto bene. Tu come stai, Francesco? Com'è sta domenica?
1: Bella. Allora, è il nostro giorno di riposo, mio e della mia compagna.
0: Ah, quindi insieme lo stesso giorno? Beh, sì, questa è già una
1: lavoriamo
0: gran fortuna.
1: Lavoriamo nella stessa azienda, quindi pensa che sfortuna. Che ah, so, vabbè. La vedo a casa, al lavoro.
0: Non so, percepisco una leggera ironia, mi sbaglio?
1: Sì.
0: Quindi però sta domenica, quindi liberi entrambi. E cos'è che si fa?
1: Allora, ci siamo svegliati presto così che possiamo ascoltarvi.
0: Bene, grazie mille.
1: Che ti ascolto tutti i giorni, sono l'auto trasportatore di Roma che si è trasferito in Trentino Alto.
0: Grazie mille, Francesco.
1: Siamo direzione Livigno.
0: Oh, che bello, posto meraviglioso. Tra l'altro, che cosa farete a Livigno?
1: Allora, colazione a Latteria Livigno.
0: Bene.
1: Cioè, fanno delle colazioni davvero eccezionali se qualcuno...
0: Che cosa,
1: preventivo di,
0: E che cosa mangerai a colazione? Facci venire un
1: allora,
0: po'.
1: Allora, yogurt che fanno loro lì.
0: Lì lo
1: casa,
0: fanno molto bene.
1: E lo fanno molto, molto bene. E poi fanno dei cornetti tutti fatti in casa, davvero, davvero eccezionali. E un po', ecco, il pane di segale e tutte queste altre cose.
0: Incredibile.
1: Qui con un po' di bresaola che non può mancare in Valtellina.
0: A questo punto, è vero, la bresaola in Valtellina, quindi, perfetta, ma il pane con i semi, la
2: pane
0: mattina.
2: Pane di segale?
0: Pane di segale con lo speck e il formaggio buono che fanno. Ragazzi, non si batte, è la colazione dei campioni.
2: Mi ha fatto ricordare il pane di segale, quello di Filicudi, quello che. Avevano le allucinazioni perché la segala era stata contaminata da una muffa allucinogena.
0: Questo dove?
2: A Filicudi, nelle Isole Eolie. Cioè, leggenda narra che sentivano le sirene. In realtà era questo pane di segale
0: che aveva
2: che era
0: un
2: contaminato.
0: Po'.
2: Sì.
0: Mi raccomando, tu, frase, vedi se senti sirene o cose del genere, avverti subito.
1: Sì.
0: Non succederà,
2: non
0: però.
2: Non guidare,
0: ne,
2: in quel caso.
0: Esatto, ne sono sicuro. No, va bene. No. Guarda, Francesco, come si chiama la tua compagna?
1: Bianca, se gli volete fare un saluto, lei è vergognosa, mi fa con le dita.
0: Mancherebbe, Bianca, ti abbracciamo fortissimo, anche se non dici una parola, noi sappiamo che tu ci sei. Quindi, ragazzi, godetevi la giornata.
1: Grazie, grazie tanto e alla prossima.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ma sì,
2: ragazzi.
0: Lo sai, quando vuoi, Francesco, noi siamo qui. Poi magari fateci sapere com'è andata a Livigno, perché.
1: Sì, mandiamo qualche foto.
0: Grazie.
1: Del prezzo del gasolio e di
0: no,
1: figlie.
0: Quello già è un incubo. È un incubo per tutti. Mamma mia, un disastro. Va bene, grazie mille ancora, Francesco.
1: Grazie, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Arrivano i Dire Straits su RTL 102.5. Questa è Money for Nothing. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: torno da te.
1: New Hit, ragazzino Fred De Palma, su RTL 102.5. C'è un vocale, Manu, se non sbaglio, giusto?
2: Non sbagli.
1: Sentiamo.
3: Ciao amici della notte, comunque ciao. Domani giorno libero, scappo dall'isola perché per la mostra del cinema è invivibile. In moto, un bel giro sulle Dolomiti di Trentino Bellunesi.
1: Bellissimo.
3: Canazzei, Moena, Passorolle, fiera tanta di primiero roba. Ritorno alla grande Andrea Pasticcio, Lido di Venezia. E vai.
1: Bella Andre, a proposito del Lido, voi sapete che RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Nella mattinata di ieri ho visto una bellissima intervista del nostro Luca Viscardi a Robert Pattinson, protagonista di Prime Time, film incredibile che uscirà al cinema, straordinario, racconta la storia vera di Chris Hansen. Se non sapete chi è, vi consiglio di googolare, andate a cercare, perché era uno che cosa faceva? Come posso dire? Fregava i pedofili facendoli cadere in trappola. E poi usciva lui con le telecamere e diceva... ti ho fregato.
4: Ma è successo molto tempo. Hai ispirato Mr. Robot?
1: È stata una trasmissione incredibile che ha avuto un enorme successo negli Stati Uniti. Chris Hansen è diventato un personaggio incredibile al punto tale che è stato fatto un film con Robert Pattinson protagonista, che interpreta proprio Chris Hansen.
4: Una roba del genere, in Mr. Robot lui lo faceva cercando a livello informatico.
1: Mr. Robot non c'entra, proprio cancella, non c'entra niente. E se non avete sentito o visto l'intervista, vi consiglio di andare sulla nostra app RTL 102.5 Play e andarvela a cercare. Luca Viscardi che intervista proprio Robert Pattinson.

0: That's what I want, Lil Nas X, alle 5:37 minuti su RTL 102.5.
1: Pronti con le Mentos?
0: Sì, no!

0: Non puoi agitare la Coca-Cola e poi andare via, non mi sembra proprio il caso, credo, non è bello, cioè mi sembra giusto.
1: Ah, ma puoi agitare con Coca-Cola e te ne vai.
0: Cioè la agiti, te ne vai, poi arriva uno, la apre e viene fregato.
1: È la stessa cosa, tipo quando sei in ascensore,
0: no,
1: arrivi,
0: no,
1: ti la fai,
0: no,
1: è la stessa relazione.
0: Allora, associare uno scherzo di questo genere alla, a questa cosa ripugnante. Sì, del...

0: amici, tra poco gli ultimi vocali 378 378 1025.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
4: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Bon Jovi, you give love a bad name su RTL 102.5. Noi andiamo da Davide, se non sbaglio, giusto? Davide, ciao.
1: Davide.
0: Ciao, buongiorno. Io volevo far condividere quello che stai vivendo in questo momento con tutti i nostri very normal people. Se ti va, puoi raccontare in che situazione ti trovi? Grazie.
2: Guarda, siamo in una situazione particolare, siccome ci siamo svegliati obbligati da mio zio che è qua in macchina.
0: Sì, che si chiama, denunciamo.
2: Diego. Eccoci, anche te, secondo. E che sta guidando per portarci a Funghi in Valtellina, siccome, vabbè, piace anche a noi,
0: Bene.
2: Però si è svegliato presto, alle 3:30.
0: Presto? Vi ha svegliato nel cuore della notte?
2: Sì, il problema è che siamo praticamente arrivati e dobbiamo aspettare un'ora che arrivi la luce per entrare nel bosco, quindi potevamo dormire un'ora in più.
0: Ma scusatemi, ma allora questa sveglia perché è arrivata a quell'ora così...
2: Perché è andato a Funghi un mese fa e effettivamente...
1: Sperava che ci fosse la luce.
0: Ma è stato un po' fessacchiotto. Avesse ascoltato questo programma nella giornata di ieri, mi pare, abbiamo detto che ormai quando usciamo dalla radio alle 6:10, 6:15, quel che è, non c'è ancora luce perché evidentemente si stanno accorciando le giornate. Sì, si stanno accorciando le giornate. Quindi il sole arriva un po' dopo. E non aveva fatto questo calcolo lo zio Diego?
2: Evidentemente no, zio, l'avevi fatto.
3: No,
0: no. Bene, ma voi quanto vi siete incazzati per questa non riflessione dello zio Diego?
2: No, dai, alla fine siamo divertiti, lo prendiamo con
0: filosofia. Meno male.
1: Poi diciamoci la verità, alla fine quando è che avete un'ora di sonno avete perso?
0: Comunque buttala via un'ora di sonno.
2: La recupereremo nel pomeriggio, dai.
0: Esatto. Vabbè ragazzi, noi vi auguriamo una buona domenica, godetevi la vostra andata per Funghi.
2: Grazie anche a voi.
0: Ciao amici, ciao. Grazie ancora. Ciao. Beh, li teniamo un po' svegli con Gaia e questa è Bossa Nostra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

Tommaso da Castelfranco Veneto, direzione Autodromo di Monza, scrivono forza Ferrari. Dai, vabbè. Mettiamo il Millennium It, dai, che abbiamo finito anche oggi. Arriva Barry White, questa è I'm Qualified to Satisfy You.

0: Barry White con una canzone che non lascia spazio all'immaginazione. I'm qualified to satisfy you. Se lo dice lui, per carità di Dio, alziamo le mani. Io tendenzialmente no.
1: Ne parlavamo.
0: No, no. Ma di solito chi ostenta
1: non lo sapremo mai.
0: Non vale, no, non lo sapremo mai. È meglio così, io non voglio saperlo, non proprio non mi interessa. Amici, abbiamo finito anche questa notte che ormai è diventata mattina. Quindi grazie mille a Manuel Bella. Ciao Manu.
1: Grazie a te Andre.
0: A domani
1: noi potremo sentirci il prossimo weekend.
0: Perché torna Leo.
1: Torna Leo
0: domani per la nostra ultima puntata, poi tornerà anche Alberto Bisi. Grazie mille a Diego per la regia.
1: Con lui
0: video.
1: Lui lo vedrai parecchio.
0: Sì, immagino, lo so, purtroppo questo ci tocca. Grazie. T'abbraccio Diego, lo sai, sempre con estrema grande ironia. Subito dopo di noi ci saranno le ultime news con un triste Max Viggiani. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Eri a San Siro?
2: Il caldo di San Siro, ricordo.
0: Mamma
2: c'erano
0: mia.
2: 40 gradi, un tasso di umidità del 1000%.
0: E vedi,
2: però è stata una bella partita.
0: Almeno
2: Napoli,
0: quello,
2: di la
0: Max,
2: verità.
0: Almeno quello. Vabbè,
2: sì,
0: dai.
2: Non ripetiamo più il risultato.
0: No, basta, va bene così, tanto lo dirai nel GO. Poi una nuova puntata di Non Stop News, amici, con questa, ecco, grazie mille, e noi ci salutiamo, l'appuntamento è a domani sempre tra le 3 e le 6, buona domenica.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, sono le 6:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: E domenica 6 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura andiamo all'estero. Si sono conclusi ieri, dopo 3 ore, i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessato il fuoco più ampio di 3 giorni della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Putin però ha confermato il proprio impegno per trovare una soluzione al conflitto. Oggi intanto Witkoff e Kushner saranno a Kiev e incontreranno il presidente Zelensky. Cambiamo argomento, slitta il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che è stato operato ieri a Cuba dopo un peggioramento delle condizioni. Alessandra Giannoli.
5: È stato rimandato il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, lo ha annunciato ieri Schierarsi, l'associazione dell'attivista, chiedendo a tutti la massima discrezione. L'ex parlamentare dei 5 Stelle si trova ancora a L'Avana, dove è stato operato in seguito a un peggioramento delle sue condizioni verificatosi poco prima del decollo dell'aereo sanitario che avrebbe dovuto riportarlo nella capitale italiana, con un intervento già predisposto al Gemelli in seguito alla visita effettuata a Cuba da un'equipe del Policlinico. Di Battista, lo ricordiamo, giunto sull'isola per un reportage giornalistico, si è sentito male il 28 agosto e dopo un primo ricovero a Santa Clara è stato trasferito a L'Avana in un ospedale più attrezzato. Data la gravità delle sue condizioni, nelle scorse ore migliaia di commenti improntati all'apprensione sono apparsi sui social. Forza Ale, guarisci presto, ti aspettiamo.
2: Lo sport, partiamo dal calcio, facciamo il punto su quello che è successo ieri in Serie A. Tommaso Angelini.
6: Primo gol subito stava per costare alla squadra di Gasperini la prima sconfitta. La Roma invece ribalta l'Atalanta 2-1 con un finale incredibile. Ederson porta avanti i bergamaschi alla prima azione della ripresa dopo un primo tempo dominato dai giallorossi. La Roma reagisce e sfiora più volte il pareggio, colpendo anche un palo con Castro che poi scheggia la traversa.

0: Al 91esimo Hermoso firma l'1-1 di testa, poi nel recupero Sule completa la rimonta e regala tre punti pesanti alla Roma. Vince anche l'Inter che ribalta il Napoli 3-2 al 91esimo. Infine prima vittoria in campionato per il Torino che passa 2-1 al Franchi contro la Fiorentina.
1: La Formula 1, Pierre Gasly ha conquistato a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia a Monza. L'Alpine precede la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Quarto tempo per Charles Leclerc, quinto per Lewis Hamilton con la seconda Ferrari. Oggi alle 15 la gara. Tra qualche istante, invece, sono le 6:03, inizierà lo Stop News. Allora ben ritrovata Barbara Sala.
2: Eccoci qua amici, buongiorno. Beh, lo avrete seguito anche nei nostri canali social ieri, il matrimonio attesissimo dei Me Contro Te, questo progetto di intrattenimento che davvero da tanti tantissimi anni piace ai più giovani, ai bambini, ai ragazzini. Un matrimonio aperto al pubblico e quindi davvero tantissime persone da tutta Italia sono arrivati, tanti bambini si sono fatti accompagnare dai genitori. Allora, innanzitutto voi gli avreste portati i vostri figli se ve l'avessero chiesto, e poi i miti della vostra infanzia che magari si sposano, quali sono stati i miti della vostra infanzia? 02251515, avreste partecipato? 02251515 appunto per la diretta, messaggio al 378 378 1025 per i messaggi.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Domenica ancora tipicamente estiva sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Tanto sole, qualche nuvola al mattino sulle aree costiere, al pomeriggio un po' di variabilità sulle Alpi, ma ancora senza grandi conseguenze. Temperature ben oltre le medie del periodo, anche le minime si mantengono elevate. Ancora notti tropicali con minime oltre i 20 su tutti i principali capoluoghi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno e buona domenica da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida su tutta la rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Segnaliamo dunque che per programmati lavori di ammodernamento sull'A56 tangenziale di Napoli, dalle 23:59 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Doganella e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. A tal proposito vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal.

0: Eccoci qui amici, buona domenica, amici e amiche, il 6 di settembre comincia Non Stop News. Buongiorno a Lorenzo Dardano.
1: Buongiorno Barbara Sala e buongiorno a Massimo Lo Nigro. Ciao.
2: Buon mattino, saremo io e te.
3: A così sarà per sempre.
2: Sì, sì, com'era che faceva? Vabbè, non mi ricordo.
1: C'era anche Salda Vinci, quindi invitato.
2: No, non c'era.
0: No, no, quello era il Power Hit, si è confuso con gli eventi.
2: Vabbè, però comunque il concetto è quello. Due persone che si dicono sì davanti a tante altre che insomma gli vogliono bene.
0: No, che avevano pagato il biglietto.
2: Erano 6.000 persone.
0: 6.000 persone.
1: Pochi intimi.
2: Comunque, meno di un matrimonio dalle mie parti. Ecco, per dire, ieri sera all'Unipoldon di Milano, partiamo così nella nostra linea diretta, vi raccontiamo quello che probabilmente avete già visto sui nostri social, no? La coppia, i me contro te, questo fenomeno del web.
0: Fermo. Chiediamo al candidato Dardano se sa chi sono i me contro te.
1: Lui e Sofì.
0: Lui e Sofì, bravo. E cosa fanno?
1: E i video per i più giovani.
0: I video per i più giovani. Ma hanno fatto anche dei film. Adesso. C'è un personaggio del primo film, come si chiamava?
2: Non lo so.
0: Signor S, signor M o signor R?
1: 378
0: 1025
2: questa. No, era signor S.
0: Era signor S. Perché S era un grandissimo. No, no, grandissimo... la S era di quello.
2: Era di quello?
0: Non so.
2: No, vabbè, lasciamo perdere. No, in ogni caso, ieri questa coppia viralissima sui social, sono in giro dal 2014. Negli anni hanno costruito una community.

0: veramente gigantesca, esatto. Hanno deciso di sposarsi davanti a 6.000 persone che hanno pagato un biglietto, non c'erano solamente bambini, tra l'altro.
1: No, perché c'erano gli ex bambini, quelli che appunto nel 2014 erano bambini, ma nel frattempo sono passati 12 anni e quindi sono cresciuti. E poi c'erano tante famiglie, perché i bambini, leggevo che forse il più lontano arrivava dalla Sicilia,
0: addirittura.
1: I bambini chiedono di essere accompagnati, e i genitori per forza di cose, poi questo succedeva anche con ma anche se tu vai a un concerto di Anna Pepe, per dire, vedi dei genitori, dei padri che si immolano, sono diciamo lì, così, e diventano un po' baddi pure loro.
0: Poi però il piedino lo battono, secondo me. In ogni caso, vi chiediamo un po' di raccontarci che idee vi siete fatti di questo tipo di fenomeni. Leggevo oggi alcuni approfondimenti sui quotidiani, per esempio negli Stati Uniti è molto comune, personaggi, anche i battesimi, tutte queste cerimonie vengono fatte con un grosso pubblico negli stadi, nei palazzetti.
1: Ma non sono solo parenti?
0: No, non sono solo parenti, È un fenomeno che abbiamo un pochino portato anche qui. Loro hanno, ovviamente, poi intendiamoci, era uno spettacolo, nel senso che loro, la prima proposta di nozze, leggeva, arrivava dal 2021.
1: Sì, è un matrimonio che è stato protratto nel tempo.
0: Hanno rinviato volte, adesso effettivamente poi è chiaro che quel matrimonio in quel posto non ha valore civile, perché non è...
1: Come no? Secondo me
0: lo ha detto il comune di Milano.
1: Ah, lo ha detto, ok.
0: Però in ogni caso, sì, si sposano più o meno ufficialmente, per loro e per la loro community era quello il vero matrimonio. Ecco, dunque vi chiediamo anche al 378-378-1025 di commentare che idea vi siete fatti di questa storia, se avreste appunto portato i vostri figli, e se vi è capitato magari di riflettere sui vostri miti dell'infanzia. Se loro si fossero sposati, ci sareste andati?
2: Io sì, forse, perché poi c'era anche una visione, no, dell'epoca della televisione, i social non c'erano differente, erano davvero dei miti forse per noi.
1: Quindi
2: no?
1: Ci saresti andati? Sì. Io non lo so, perché a me piacevano tanto Masha e Orso, ma secondo me non
0: ma
1: si
0: non erano
1: sposavano
0: della tua infanzia,
1: Masha,
0: però.
1: Masha e Orso. È impossibile, no. Perché non appartengono alla stessa specie animale.
0: Diventa problematico. Vabbè, vi aspettiamo in diretta. Appunto, diamole tempo. Partiamo con la musica mentre voi ci chiamate per intervenire in diretta. C'è Safe, Parlar d'amore.

0: Safe, parlare d'amore ad aprire la nostra linea diretta di Non Stop News. Ancora una volta, buon mattino, sono le 6:14 minuti, buona domenica 6 settembre. Stiamo chiacchierando delle immagini che ieri hanno popolato i social di questi Me Contro Te, questi due influencer che, leggevo tra l'altro, hanno costruito negli anni non solo una community molto ampia, ma anche giustamente hanno guadagnato milioni e milioni, poi anche reinvestendo, eccetera, che ieri hanno deciso di convolare a nozze con un palazzetto di 6.000 persone tutto attorno che li applaudiva, tantissimi bambini. Non solo, stiamo parlando di miti dell'infanzia e in generale insomma di come valutate questo fenomeno, il fatto di fare un matrimonio con così tante persone e di rendere un evento, diciamo, a pagamento. Ecco, allora Katia, tocca a te, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buona domenica ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, di dove sei?
1: Sono della zona di Comacchio.
2: Mm-hmm. Bene, tu sai chi sono i Me Contro Te?
1: No.
2: Vedi.
0: Perché non hai figli piccoli, per questo?
1: Sì. Ma sono troppo vecchia, esatto.
2: È troppo vecchia, troppo.
0: Ma non si dice
2: troppo,
0: vecchia, Barbara,
2: troppo,
0: dai.
2: Troppo.
0: Però il fenomeno l'hai capito, no? Dice, facciamo un grosso matrimonio e invitiamo delle persone che pagano.
2: Quando tu eri una ragazzina, perché c'è anche da dire questo, che fino a una certa generazione i bambini non venivano molto considerati, cioè non avevano ancora capito che era un grande, grandissimo business. Mi riferisco, ad esempio, anche quando i miei genitori erano piccoli, la televisione aveva due canali e quindi non è che c'erano i programmi per bambini, c'era il carosello, non c'era la musica per bambini, l'editoria per bambini. Adesso invece è tutto sterminato, fin troppo, perché veramente c'è tantissima roba. Quando tu eri una ragazzina, una bambina, chi erano i tuoi miti?
1: Allora, c'erano tanti cartoni animati, però vabbè, io all'epoca seguivo Holly e Benji, Mila e Shiro, che magari era una coppia un po' più normale.
2: Ecco, allora ammettiamo che Mila e Shiro
0: si fossero sposati.
2: Fosse non un cartone animato, ma una fiction, no?
0: Una
2: fiction, sì. Una fiction.
0: Come parlo?
2: Che questi si sposano davvero, Mila e Shiro, in un palazzetto dove gioca la pallavolo, si sposano,
1: esatto,
2: e mettono,
1: esatto,
2: un biglietto a pagamento. Tu saresti andata a vederli?
1: Sì, ti dirò che questo tipo di eventi, secondo me, cioè, loro hanno capito tutto, non devono pagare gli ospiti, sono gli ospiti che se vogliono vedere il matrimonio pagano.
0: Certo, diciamo, la busta è più consistente in questa,
1: esatto,
0: maniera, probabilmente. Senti, ti facciamo ascoltare, lo facciamo ascoltare agli altri amici che ci stanno ascoltando, il momento in cui sono diventati effettivamente, secondo questo spettacolo, marito e moglie, sentite.
3: Applausi. Marito, attenzione, perché lo sposo può baciare la sposa.
0: E qua Calao Teatro con la musica che arriva, giustamente. Pa-pam, pam, pam. Eccoli qua, hai sentito? È stata veramente una grande festa, Katia.
1: Mi sono commossa.
2: Addirittura. Ma questa è la menopausa, Katia?
0: No.
2: Sì, sono gli ormoni sballati. Dai. Ma ti puoi commuovere per due che manco conosci che si sposano?
0: Ma che vuol dire? Ma che vuol dire?
1: Ma matrimonio è un matrimonio,
0: brava,
1: dai.
0: Brava.
1: Un po' romantica.
2: Appunto, quello è il problema.
0: Sono con te, Katia. Grazie, un abbraccio, buona domenica.
1: Ciao ragazzi, buona domenica,
2: Katia,
1: a voi.
2: Dai, tra poco leggiamo anche i vostri messaggi interessanti. Allora, qualcuno al matrimonio di Mila e Shiro ci sarebbe andato. Holly e Benji? No, ma non stavano insieme.
0: Vabbè, che non
2: Benji,
0: è detto,
2: no,
0: magari.
2: Perché poi, sai, le unioni civili, era già all'epoca un casino,
0: era un problema, però

0: tanti li hanno, come si dice in gergo, scippati, che non vuol dire essere dei marivoli, ma vuol dire, come dire, infantasticare sulla loro possibile relazione, ecco.
1: Oli e Benji?
0: Beh, sì.
1: Ma anche Batman e Robin.
0: Per forza.
1: C'è sotto qualcosa. Amici, tra poco ancora voi in diretta, 02 25 15 15, subito le ultime notizie. Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni più ampio della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Putin ha però confermato il suo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Oggi Witkoff e Kushner in Ucraina incontreranno il presidente Zelensky.
0: Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione schierarsi a dare stamattina la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti.
1: E chiudiamo con lo sport, il volley femminile e gli europei. Le azzurre di Velasco hanno vinto in 4-7 contro la Polonia. Domani alle 18 le azzurre affronteranno la Turchia, padrona di casa, per centrare per la quarta volta il titolo continentale.
2: Via Radio.
3: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare, quindi non si segnalano disagi alla circolazione. Per lavori di ammodernamento fino alle 8 è chiuso sulla 1 il tratto tra Sasso Marconi e Ramo di Casalecchio verso Milano. Ricordo lo stop è dai camion dalle 7 alle 22 di questa sera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:19, non so più i vostri commenti a questa storia dei me contro te, questi due youtuber, che poi appunto oramai è riduttivo dire youtuber perché hanno fatto anche film, eventi.
1: Credo 3 i film,
0: credo addirittura di più,
1: di
0: sai,
1: più di 3?
0: Leggevo 7. Oramai dei cineasti affermati, no, per dire, nel
1: senso, Nanni Moretti, stai facendo sotto,
0: via Nanni. No, però per dire che comunque sono un fenomeno che va molto oltre il web. Ieri si sposano con 6.000 persone paganti che vanno a vederli. Vi chiediamo di commentare un po' questa storia. Tocca a Patrizia, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao, Patrizia dalla voce è un po' più cinica. Cioè, Katia era romantica.
4: Sì, mi hai già capito.
1: Ho già capito.
4: Io sono della vecchia, del tuo periodo di Kiss Me Lisa.
1: Ma come del tuo periodo?
0: Della vecchia, ha detto che sono
1: del
0: della vecchia.
1: Periodo, della vecchia, del tuo periodo, non va bene sta frase.
4: Sono partita male, aspetta, perché non va bene con Barbara.
1: No, ma in realtà, no, aspetta un attimino. Secondo me, Katia aveva più o meno la mia età, perché ha avuto dei mille Shiro. È un riferimento anche della mia infanzia. Tu quanti anni hai tu?
4: Io ho 53 anni, periodo Kiss Me Lisa, però non sarei mai andata al matrimonio anche se fosse accaduto nella verità di Licia e Mirko. No, però
1: no,
4: diventa
1: Mirko e Licia.
0: Mirko e Licia, che non erano Mila e Shiro,
4: no. Era
1: giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso.
0: La facciamo tutta adesso.
1: Perché poi, ricordo. Scusate, ferma un secondo, ci fu il periodo del cartoon e poi il periodo della fiction, che non so come si chiamava, live action, come poteva chiamarsi, quello con Cristina D'Avena, con quella parrucca assurda, perché se tu glielo chiedi ancora adesso, il ricordo atroce che lei ha è anche con il caldo, la parrucca che doveva indossare per interpretare Licia con questo Mirko, che diciamo che era un po' un tontolone.
0: Un babbasune, come si dice in alcune parti d'Italia.
1: Era un po' un tontolone. Quindi Mirko e Licia.
4: Ecco, il discorso è che questo è un fenomeno dei me contro te, che io adesso ho delle figlie più grandi, però ho sempre un po' visto e mi ero proiettata, se avessi avuto delle bambine in quel periodo lì, cioè è più una questione di business, ecco, perché un bambino che vuole andare a un matrimonio, vuol dire o che ha proprio l'idea di poter vedere un matrimonio, che non so, l'idea di famiglia, questo qui forse
1: è
4: legato.
1: No, ma non è assolutamente, perdonami Patrizia, non è assolutamente quello. Il bambino ha voluto andare a quel matrimonio perché era quel matrimonio.
2: Perché erano loro.
1: E erano loro, capito? No, perché aveva il sogno dell'abito bianco. Perché no, sennò si farebbe accompagnare tutte le domeniche in una chiesa a vedere degli sconosciuti che si sposano.
4: Magari arrivano, sì, però quindi fa parte del personaggio e anch'io sono arrivata.

0: pensare che magari non sono neanche una coppia, quindi io sono cinica fino in fondo.
1: Addirittura,
2: no, questo non credo.
1: Fermi tutti, no. Patrizia dice che loro non sono. No, in realtà, da quello che sappiamo, poi è chiaro, non sa mai fino in fondo. Beh, però sembra davvero che quantomeno il loro sodalizio artistico funziona molto bene. Perciò.
0: Bene, meno bene per loro, dai. Diciamo, è stata la parentesi cattivissimo me da parte mia.
2: Oh, anche cattivissimo me con la fidanzata che si chiama Lucy, forse.
1: Può essere.
2: Lucy, mi sembra. Adesso verifico. Credo che poi si sposino anche loro. Mm-hmm. E vivono con le bambine che cattivissimo me, che Gru aveva adottato, e poi forse hanno anche un figlio loro, devo verificare.
0: Barbara,
2: ma sui cartoon, ma sui cartoon sono la più brava d'Italia.
1: Sì, ma non solo.
2: Allora,
1: non
2: so. Signori, adesso domanda per i candidati qua presenti.
1: Ma perché dobbiamo essere interrogati?
2: Compresa la nostra amica al telefono.
1: Ma aveva detto che spiegava.
2: Silenzio. Licia e Mirko si sposano poi?
1: Si chiama Kiss Me, Kiss Me Licia.
0: È diventata maggiorenne nel frattempo.
2: Sì, è diventata maggiorenne, ma si sposano?
1: Ma con...
2: Non lo sa nessuno.
1: Manuel, no. Bella, non la izzare con questa
2: preparati.
1: Base.
2: Per... Allora, secondo me nel cartoon no, ma nel live action con Cristina D'Avena c'è la puntata andata in onda il 10 giugno del 1987.
0: Hai
2: in cui certo,
1: certo che hai googolato. Brava Patrizia, cinica fino in fondo a smascherare gli imbrogli di Barbara Sala.
2: Se no, come faccio, scusami. Mirko e Licia, il matrimonio tra Mirko e Licia è avvenuto nella puntata finale della serie televisiva Licia Dolce Licia, andata in onda il 10 giugno del 1987.
1: Non ero
0: e non ci hanno invitato. Oh. E non ci hanno invitato.
2: E in me contro te. Muti.
1: Ti è andata bene, Patrizia. Un abbraccio.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao.
1: Grazie mille.
2: Candy si sposa o resta sfigata fino alla fine?
1: Ma riusciamo ad arrivare un passetto oltre gli anni 80?
2: E vabbè, quelli sono i miei cartoni animati. Ma so anche perché i cartoni animati dopo, perdonami, erano più animaletti, più cose. I Pokémon si sposano tra di loro?
1: Ma non credo.
2: E allora?
1: Non credo, però c'era Detective Conan, c'era...
2: Il detective con chi si sposa?
1: Detective, beh, quello era
2: la
1: piccolino.
2: Segretaria?
1: No, come
2: grande classico.
1: Ma non aveva la segretaria.
2: Allora, no, e allora se...
1: No, no, no, sì, per favore.
2: È un grande classico anche quello.
1: Tra poco, in diretta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio... A offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Tutto.
10: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
9: Tutto.
10: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL

0: Mi ero un po' dimenticata di questo disco vecchiotto dei Coldplay insieme a Rihanna, credo fosse il 2012, Princess of China, molto molto bello, però Rihanna urge un grandissimo ritorno. È vero, sì, che lei negli ultimi anni si è sposata, ha avuto tanti figli, credo 4, però urge un suo ritorno sulle scene, perché una pop star così, insomma, ci piace. Riascoltati qui su RTL 102.5 alle 6.32, messaggi 378-378-1025. Buongiorno, io parteciperei volentieri alla promessa d'amore tra il principe azzurro e Biancaneve Cenerentola.
1: No,
0: scusa,
1: sono?
0: No, aspetta, che questo triangolo
1: non
0: l'avevo considerato. Quindi principe azzurro o Biancaneve, principe azzurro e Cenerentola.
1: Però il principe azzurro si deve decidere, perché non è che
0: può andare lì a baciarle tutte così. Io avrei partecipato volentieri al matrimonio tra Shrek e Fiona.
1: Brava, perché quella è una grande festa.
0: Ma
1: mi
0: scherzi?
1: Ricordo.

0: divertentissimo.
1: E poi Ciuchino cantava.
0: Ma c'era un gran festone. No, poi vabbè, loro sono partiti per il viaggio di nozze, ma la festa è continuata.
1: E allora forse valeva la pena esserci. I vostri miti dell'infanzia, questa storia dei me contro te, così popolari tra i più giovani, che ieri hanno volato a nozze con praticamente 6.000 persone paganti che li hanno visti. Vi chiediamo di commentare tutto questo. Fabio, buongiorno, benvenuto.
2: RTL 102.5 è anche mia, almeno si diceva così fino a un po' di tempo fa.
0: Sì, sì, ma anche buongiorno. Adesso, bravo, bravo.
1: Grazie, eccoci, buongiorno. Da dove chiami?
2: Io sono del Gargano, di una città che si chiama Monte Sant'Angelo, però vivo e lavoro in Alto Adige, in provincia di Bolzano. Uh-huh. E sto rientrando dalle ferie.
1: Ah, mi spiace. Sei un po' triste di questa cosa?
2: Vabbè, no, sai, quando finiscono le ferie è sempre una cosa un po' triste, perché si ricomincia a lavorare.
1: Mi sono incupito.
0: Ma veramente? Ma ci hai messo una tristezza, Fabio? Mamma mia! Ma che lavoro fai in provincia di Bolzano?
2: Io sono un infermiere.
0: Ok. Ma com'è stata l'estate lì a Bolzano? Che non sembra ma una delle zone più calde d'Italia.
2: È stata comunque, anche come ormai si dice dappertutto, una delle estati più calde d'Italia anche lì. Sì, no, ha fatto caldo anche lì.
1: Allora, dici un po' cosa ne pensi di questa storia, così ci incupiamo. No, nel senso, dico, che dici?
2: Cosa devo dire? Che fanno bene, perché così fanno ancora più soldi di quelli che hanno facendo questa specie di questo matrimonio, insomma, che hanno fatto in quel modo. Però ripeto, io ne so poco, perché nemmeno li conosco questi personaggi.
0: Allora, ma tu quanti anni hai?
2: Io ho 53 anni.
0: Ok, più o meno stessa età dell'ascoltatrice di prima. Quindi quali erano i tuoi miti dell'infanzia? Fumetti, cartoni animati, cosa seguivi?
2: Come cartoni animati, Lupin.
1: Ah, oh, Lupin, ecco. E Margot.
0: Se si fossero sposati, che poi lei, voglio dire, una gran gnocca.
1: Vabbè, adesso.
0: Era sempre nuda. La facevano apposta.
1: Ma non è
0: tutto
1: colpa sua, è che la disegnano così.
0: Certo. Anche quello, matrimonio interessante, tra il coniglio e
2: molto,
0: Jessica
2: molto,
0: Rabbit.
2: Molto.
0: Quindi, tra Lupin e Margot, tu avresti pagato per andare a vederli?
2: No.
0: Che bambino proprio.
2: Sinceramente no. Pagare no, ma a quei tempi non esisteva proprio un discorso di pagare, secondo me, per andare a vedere un matrimonio.
0: Ok,
2: questa
0: però va anche detto una cosa, adesso forse la stiamo raccontando in maniera parziale noi, non è stato solo un matrimonio, c'è stato lo spettacolo dopo,
1: certo.
0: Cioè è stato una festa condivisa, il momento di questa celebrazione e poi canti e balletti, cioè il pacchetto me contro te, voglio dire, alla fine sei andato a vedere quello, quindi quello hai avuto. Va bene, dai, sei stato chiarissimo, un abbraccio.
2: A voi buon lavoro.
0: Ciao. Allora, qualcuno ci suggeriva, Manuel dalla regia suggeriva, che il matrimonio tra Lupin e Margot sarebbe durato poco, perché uno dei due, non necessariamente lei, avrebbe rubato anelli, regali di nozze dovuto, e
1: però effettivamente andati. Lei ha sempre fregato lui, perciò forse qualche idea ce la potevamo fare. No, leggevo che con un extra di 250 euro potevi andare a salutare gli sposi.
0: Vabbè, questo ormai si fa anche con i cantanti, con i concerti, magari forse anche nelle partite, che hai questi pass VIP per accedere a determinate cose, quindi questo si fa, non è una roba esclusivamente loro. Tra poco ancora voi in diretta, 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025. Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione schierarsi a dare ieri mattina la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti.
1: Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lanciarlo tra le lacrime il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole affinché non succeda più, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo uniti per proteggerle.
0: Chiudiamo con la Formula 1. Pierre Gasly conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio.

0: Salda Vinci, Fuga d'amore.
1: Saremo io.
0: Ma non è questa.
1: Ah, è quella nuova.
0: È quella nuova. È quella
1: nuova. Solo balletto.
0: Ha fatto anche al Power Hit, l'aspettavamo. Il balletto, non c'è ancora il balletto.
1: Appunto,
0: di
1: non lo so ancora.
0: E vabbè, adesso poi ci attrezziamo. Possiamo proporlo noi, magari a Sal. Lui è un grande amico di RTL 102.5. Magari ascolta Barbara Sala e può cogliere qualche spunto. Allora, ascoltiamo un messaggio vocale che ci è arrivato su questa storia dei nostri miti dell'infanzia. Questa storia che magari se si fossero sposati e ci fosse stata la possibilità di andarli a vedere, molti di noi sarebbero andati. Come ieri, tanti beniamini, tanti insomma, che vedono nei Me contro te i loro beniamini, sono andati all'Unipoldoma a vedere questo spettacolo in cui loro si sposavano. Sentiamo il messaggio vocale.
2: Buongiorno a tutti, Stefano da Varese. Niente, complimenti a Me contro te per quello che sono riusciti ad organizzare e a fare. Mm-hmm. Mia figlia ieri è rimasta incantata tutto il giorno a vedere il video di questo evento. Sì. Che volete fare? Sono ragazzi. Ciao, buona giornata a tutti e buona domenica. Ciao. RTL anche mia.
1: È vero che hanno fatto, credo, la diretta Twitch dell'evento, perlomeno della cerimonia, poi dello spettacolo. Non lo so, qualcuno dice io sarei andato volentieri era il matrimonio di Pezzali e della moglie. Ci scrive Yuri, avresti fatto bene anche se ti avessero invitato al ricevimento, perché l'hanno fatto vicino a casa, sai che Pezzali di Pavia hanno fatto il ricevimento vicino a casa mia, in un posto molto molto bello dove cucina lo chef, che mio bello. Amico Antonio, e lo saluto,
0: ecco.
1: E quindi secondo me avresti mangiato molto bene, sperando nelle zanzare. Ecco, l'unica roba dei matrimoni dalle nostre parti sono le zanzare.
0: Posso dire che c'è una zanzara in studio che mi sta tormentando?
1: Dov'è? Dov'è?
0: Non lo so, se sapessi dov'è avrei
1: perché
0: già agito.
1: Perché sai che io con le zanzare
0: hai un certo potere.
1: Sono nate in mezzo alle zanzare.
0: Hai ragione.
1: Se non le... Noi ci parliamo. Daniela!

0: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao Daniela, di dove?
0: Di Genova, sono di Genova, okay. Io.
1: Allora, tu saresti andata al matrimonio dei tuoi beniamini?
0: No, io no. Sarei andata al funerale dei vari fidanzati di Candy Candy.
1: Oh, perché... giusto!
2: Perché li cambiava spesso?
1: No!
0: No, perché morivano tutti, portava Iella Candy Candy.
1: Sì, no, fermi. Allora.
2: Scusate, io sono nato quasi negli anni 2000, Candy Candy me la sono persa. Come funzionava?
1: Per rinfacciare di essere giovane.
2: Vabbè.
1: In ogni caso. Allora, aveva dei fidanzati tossici.
2: Okay.
1: Ok.
2: Nel senso che facevano uso?
1: No, nel senso che erano delle relazioni altamente disfunzionali. Ah, okay. Oggi le analizzeremo così. Ed erano tutti un po' sfigati. Allora, io ricordo Terence. Poi se ne approfittavano anche un pochino. Non erano mai totalmente onesti. Perché Terence aveva un'altra, giusto?
0: Sì, quella che poi gli fa cadere il faro che gli va sulla sedia a rotelle, quindi poi la ricatta, tutta una cosa terribile. Il primo Albert che muore, non mi ricordo, quando lei è giovanissima, è una roba lì tremenda era. Poi alla fine Albert era. Sì, poi c'era Albert, era quello che amava gli animali, che poi si scopre. Ma era un intrigo, una roba pazzesca, poi mi pare che muore anche lui. Cioè. Ma infatti ci sono due versioni, quella originale che hanno fatto vedere in TV, muoiono tutti muoiono. Ecco, una cosa terribile. Di una Iella, quella povera Candy Candy, che io, noi eravamo ragazzine, bambinette traumatizzate, cioè non potevi piangere tutti i pomeriggi, tanta polenta.
1: Effettivamente, Candy Candy, io la ricordo come proprio una serie di sfighe, ma anche Giorgi, tu te la ricordi?
0: No, Giorgi no.
1: Giorgi,
0: io sono
1: che
0: vecchietta.
1: Corre felice in un prato.
0: Ah, sì, è vero.
1: Che lei era praticamente stata adottata in questa casa in cui c'erano i fratelli. Abele e Caino, praticamente si chiamavano. Uno era Abele. No, è vero. Uno si chiamava. La simbologia era quella. Se voi non accedete al simbolico, non è colpa mia. Comunque, uno si chiamava Abele e l'altro non me lo ricordo. C'era questa mamma molto cattiva perché sta figlia non la voleva, però ha dovuto crescerla in qualche modo. E pensando, tra l'altro, che fosse figlia di un galeotto. In realtà poi si scopre che lei è ricchissima, eccetera eccetera, ma anche lì, perché poi i due fratelli, cioè, a un certo punto se la vorrebbero, cioè vorrebbero
2: punto
1: sulla povera Giorgi, che cresce, diventa anche una bella figliola, e anche lì dei personaggi maschili terribili. Guarda, sì, gran funerali, hai ragione Daniela, brava.
0: Con la musica dei Maneskin, dell'Oni,
1: ah sì, quella, ecco, che il video c'è, ecco. una
0: sotto fondo proprio, ecco, così, perfetto, me lo immagino così, ecco, ok.
2: Grazie. Bene. Grazie Daniela.
0: Grazie a voi, ciao. Buona giornata e buona domenica.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao. È perfetto.
2: Mamma mia, abbiamo letto alcuni messaggi prima che cercavano di ricostruire gli intrecci amorosi di alcuni cartoni animati, di alcuni protagonisti. Goldrake, con chi si sarebbe sposato Goldrake? E diventa complicato.
1: Ma non era umano Goldrake.
2: Vabbè, che vuol
1: Venusia?
2: Dire? Qualcuno suggerisce già nei messaggi con Venusia, Manuel dalla regia conferma, però non lo so.
1: Neanch'io, non lo guardavo. Ah, l'altro fratello era Arthur, Abel e Arthur, perché poi alla fine sono in competizione fra te. Abele e Caino, è una simbologia molto forte.
2: Mamma
1: se volete
2: mia.
1: Adesso ve la spiego.
2: No, no, grazie.
1: L'esegesi biblica.
2: Come se fosse.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore.

Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni più ampio della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Putin però ha confermato il suo impegno per trovare una soluzione del conflitto.
1: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato in serata di aver attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti, per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenute in precedenza.
0: Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove però deve spartirsi gli onori della cronaca con i fratelli Gallagher, che presentano in prima mondiale il documentario sulla loro reunion.
1: Sono le 6:52, RTL 102.5, la nostra linea diretta dedicata ai...
0: Ai matrimoni. Ma perché dobbiamo accompagnare questa cosa subito che iniziano? Barbara Sala. Sì, i matrimoni, diciamo, dei personaggi un po' di fantasia, perché siamo partiti me contro te, che sono in carne e ossa.
1: Fantasia, scusami.
0: Prego?
1: Ma tu, per esempio, Lamù, e come si chiamava lui? Ataru, no, come si chiamava?
0: Balbetta,
1: no, Ataru, scusami. Lamù, bellissimo.

0: bellissima che arrivava dallo spazio, sempre nuda anche lei, con questi capelli blu. Uh-huh. Che si piazza a casa di Ataru, cercami il nome di lui.
1: Ataru Moroboshi.
0: Eh?
1: Ataru Moroboshi.
0: Ataru Moroboshi. Scusate, ero l'unica a guardare la mula, rifanno anche adesso.
1: No, ma vabbè, comunque.
0: Dovete scusare, sono arrivati dei commenti sulla prestanza fisica di Lamu. Meno male che non li avete sentiti.
1: Vabbè,
0: noi
1: meno
0: sì,
1: male,
0: però,
1: li sentiamo solo noi.
0: Oh,
1: in
0: mamma mia.
1: Allora,
0: questi, perché poi lei è innamoratissima di lui, no? In maniera, ma anche un po' da stalker. E, sì. E lui non è che se la fila tanto,
1: no,
0: anzi, la slatta via, lei è sempre lì nuda. Lei vola, tra l'altro.
1: Vabbè, allora
0: lei, non hai guardato il disegnino? Cercati la Mu.
1: Ora la
0: con
1: cerco.
0: Reggipetto, tutto leopardato, animalier.
1: Ma a quest'ora del mattino.
0: C'ha i cornini, i capelli blu lunghi, e lei vola.
1: E lei vola, è comodo oggettivamente, se no pensa a dover andare ogni volta nel traffico. Vabbè, Simona, al telefono, buongiorno, salvaci per favore.
0: Comunque anche Candy si sposa con Albert, ce lo scrivono, eh?
1: Hai visto?
0: Vedi?
1: Simona, da dove chiami? Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, RTL 1025 mia, buongiorno, chiamo da Roma.
1: Bene.
2: Allora, io avrei visto molto volentieri sposati Lady Oscar e André.
1: Ah, Lady Oscar e André.
2: Lui tanto che agognava questa donna meravigliosa, sempre ostica, ostile, bellissima, finalmente riescono ad incontrarsi una notte dopo tanto tempo e poi l'umore.
0: Porca miseria, un altro.
2: Tristezza unica. Lui bellissimo.
0: Cosa ridete? I cartoni degli anni 80 erano così. Morivano tutti.
1: Erano dei crime, praticamente. Erano dei crime. Mancava solo a volte l'investigatore, ma
0: però,
1: c'era anche quello.
0: Attenzione, qui secondo me c'era un problema di fondo che noi nella nostra giovinezza non abbiamo capito.
1: Mm. Ho paura.
0: No, che Candy aveva, diciamo così, adesso farebbe parte probabilmente della comunità LGBTQ+,
1: certo.
0: Capito?
1: Questo perché, si diceva.
0: No, non è che si diceva, lei è stata cresciuta dal padre, questo era un po' il filo della storia, come se fosse un uomo, no? Perché doveva essere un soldato.
2: Lady Oscar, no? Candy.
0: Ho detto Candy, scusami. Sì. No, quella cresciuta, guarda, come una Maria ingenua che non la sopporta. No, Candy, hai ragione. È cresciuta che doveva essere un soldato. Quindi non si è mai capito se fosse un uomo o una donna. Lei era una donna. Quindi secondo
2: era una donna.
0: Ha avuto qualche momento di cedimento con André.
1: Mm-hmm.
0: Però poi,
2: alla fine, il giorno prima che morisse, ma io dico.
1: Non
2: c'è mai stato un incontro fino a che lui non è morto.
1: Alla fine. Insomma,
2: che lui perse un occhio ed era bellissimo pure con tutta la frangia, con l'occhio.
0: Con la benda,
2: Sì.
1: Vaghi ricordi di traumi infantili per tutte queste storie. Grazie,
0: però
1: Simona.
0: Però tu ti immagini il matrimonio tra loro due? Secondo me no, lei non lei no. Cioè lei
2: ha ceduto poi alla fine. Finalmente
1: si è tolta il capriccio.
2: Quando muore anche lei, è certo l'ospizio.
1: Va bene, Simona, ci dobbiamo.
0: Veramente delle comari. State parlando di Lady Oscar.
1: Ho capito.
0: Cioè, questa lavorava per lì.
1: Il re di Francia.
2: Vabbè.
1: Ciao, Simona.
2: Ciao,
1: un abbraccio.
2: Ragazzi,
1: grazie.
2: Ciao.
1: Tra poco, magari ancora qualche messaggino,
0: Sì, però li vogliamo tutti così, vi prego, se no non vale la pena, Se no chiudiamo la trasmissione prima. C'è Fiorella Mannoia.

0: I dubbi dell'amore, Fiorella Mannoia, in chiusura di questa prima ora di Non Stop News. Allora, sono arrivati tanti messaggini, sì, al 378-378-1025 su questa storia di personaggi di fantasia che magari un giorno si sarebbero potuti sposare.
1: Come me contro te. Abbiamo dei vocali? Sentiamo.
2: E poi dicono che Kenny il guerriero, l'uomo tigre, sì, sono diseducati. Ma fa piacere, ma fa piacere.
1: Erano single. Il
3: matrimonio
1: però,
3: di Ken, Shiro e Giulia.
0: Vedi, lui sarebbe voluto andare.
1: La fidanzata.
0: Ken aveva la fidanzata, che non era Barbie, era un altro Ken quello. Diventa complicato.
1: No, nessuno ha citato Ken e Barbie.
0: È vero, ma perché quelli sono un po' troppo inflazionati, forse. Poi è stata una linea diretta un po' su quei cartoni animati, anche degli anni Ottanta, vabbè. Certo, Barbie comunque poi era un fenomeno.
1: Barbie però è un evergreen, figurati. Però anche lì, secondo me, Barbie si è evoluta troppo e Ken mica lo vuole sposare. Guarda.
0: Vabbè, staremo a vedere se altri si sposeranno, magari in altri episodi. Intanto è arrivato Max Vigiani, pronto con il nostro giornale orario.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Valgoglio, in provincia di Bergamo, le 7:01.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: E domenica 6 settembre, buona giornata e ben ritrovati da Max Vigiani e Barbara Sala. Oggi i due mediatori americani, Kushner e Witkoff, saranno a Kiev per discutere con il presidente Zelensky del piano per la pace con la Russia. Ieri hanno incontrato a Mosca Putin. Intanto da oggi il via ad un cessate il fuoco temporaneo di 72 ore. Massimiliano Mantiloni.
7: La Casa Bianca ha riferito che gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, hanno discusso a Mosca con il presidente Putin di piani concreti per l'Ucraina. Allo stesso modo il consigliere presidenziale russo Ushakov ha parlato di 3 ore di colloqui estremamente franchi, precisando che 2 inviati statunitensi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. Putin considera una discussione non semplice quella del negoziato, confermando comunque l'impegno per un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti. Intanto sono in corso 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev. Missili e droni russi hanno smesso di cadere su Kiev dopo un crescendo di fuoco abbattutosi sulla città e la sua regione negli ultimi 10 giorni. Putin ha dichiarato una tregua nei raid per consentire ai negoziatori di Washington, Witkoff e Kushner, di raggiungere per la prima volta oggi la capitale ucraina e di incontrare il presidente Zelensky. Venerdì Trump aveva affermato che ci potrebbe essere una buona chance per avviare un serio processo di pace.
1: Alessandro Di Battista è stato operato ieri a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni nel giorno in cui era previsto il rientro in Italia. Il quadro clinico generale dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle si è aggravato mentre era a bordo dell'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto.
6: Cambiamo argomento, andiamo a Venezia perché oggi si aprirà la 5ª giornata della Mostra del Cinema 2026 di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale. Ascoltiamo uno dei nostri inviati. Mario, vai.
8: Ieri giornata da ricordare alla Mostra del Cinema di Venezia, l'ovazione per Nanni Moretti e la commozione in conferenza stampa e i fratelli Gallagher che hanno incantato il red carpet per il documentario sugli Oasis. Oggi invece si entra nel vivo con la 5ª giornata. Ancora l'Italia

0: Italia con The Echo Chamberlain, il film di Andrea Pallauro girato tra Italia e Belgio, nel cast Luca Marinelli e Susan Sarandon. Sempre in concorso arriva Woman Unknown di Meyel Taki, unica produzione a vedere una donna dietro la macchina da presa, ed è proprio per questo è uno tra i titoli più attesi della giornata per la corsa al Leone d'Oro.
1: Siamo allo sport, partiamo dal calcio e dagli anticipi di ieri nella terza giornata di Serie A. Tommaso Angelini.
2: La Roma firma una rimonta incredibile contro l'Atalanta e vince 2-1, una gara che sembrava ormai sfuggire ai giallorossi dopo il gol di Ederson a inizio ripresa, ma la squadra di Gasperini ha il merito di non mollare e di continuare a spingere, prima il palo e la traversa di Castro, poi il colpo di testa di Hermoso per l'1-1, nel recupero la zampata di Sulè che regala 3 punti importanti alla Roma. Spettacolo anche a San Siro, dove l'Inter batte in rimonta per 3-2 il Napoli al 91esimo. Gli azzurri sembrano avere la partita in pugno sul 2-0, ma Lautaro riapre la sfida. Turan pareggia di testa e ancora Lautaro nel recupero trova il guizzo decisivo in mischia. Infine il Torino passa 2-1 al Franchi contro la Fiorentina e conquista la prima vittoria in campionato, mentre la Viola rimane a secco dopo 3 giornate. Oggi in programma alle 15 Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 Bologna Sassuolo, alle 20:45 il big match Juventus Milan.
3: La Formula 1, l'Alpine di Pierre Gasly, ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monza, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Oggi pomeriggio alle 15 il via alla gara.
1: Ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati, una buona domenica da Daniele Berlusconi. Ancora tanto sole nelle prossime ore sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche nuvola al mattino sulle aree costiere, al pomeriggio un po' di variabilità sulle Alpi, ma ancora senza conseguenze. Clima estivo, temperature ben oltre le medie del periodo, le massime si mantengono oltre i 30-32 gradi da nord a sud della penisola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buongiorno e buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Lungo la nostra rete il traffico è regolare e non si segnalano disagi alla circolazione. Per lavori di ammodernamento fino al 15 novembre sulla 7 Milano-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In questo caso consigliamo l'entrata di Tortona. Infine ricordo lo stop ai camion fino alle 22 di questa sera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui, amiche e amici. 7.06. Buona domenica, mamma mia. No, sembra una
7: Lo faceva meglio Barbara.
8: Sì. Vuoto per me. Per dire che più tardi andremo a Monza perché vogliamo, come dire, iniziare a parlare di questo bel GP che ci attende oggi. Ieri un fiume rosso ovunque, non solo per Milano ovviamente.
1: È una grande festa per chi ama i motori in Italia. Parleremo anche di questo nella seconda ora di Non Stop News.
7: Intanto cominciamo dalla musica. Napoleone, Cucù, Marie.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale alle 7:10 arriva anche in questa domenica 6 settembre. Davide, bentrovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica.
3: Buongiorno Davide. Allora, qualche giorno fa avevamo raccontato la notizia che il Veneto è la prima regione governata dal centrodestra a definire i tempi e le procedure per il suicidio medicalmente assistito. Oggi questa notizia, diciamo, viene commentata sui quotidiani, nonostante siano passati un po' di giorni. C'è una lettera che viene scritta da Letizia Moratti, pubblicata sul Corriere della Sera. La libertà ha bisogno di cura è il titolo, e Moratti scrive: il compito del legislatore non è scegliere al posto della persona e costruire le condizioni perché una decisione tanto estrema non nasca dalla mancanza di alternative. La libertà ha bisogno di cura, il titolo di questa lettera, per invitare la politica, diciamo, unita a fare un passo più, come posso dire, uniforme a livello nazionale. Il ministro Zangrillo su Repubblica questa mattina rilascia un'intervista, il titolo che viene fatto è: sul fine vita, centrodestra in ritardo, bisogna fare una legge.
2: Allora, che si debba fare una legge nazionale e che procedere per leggi regionali sia una follia, lo ripetiamo da anni. La novità, appunto, come hai giustamente ricordato, è la legge in Veneto, che si deve sostanzialmente alla tenacia con cui Zaia ha continuato a insistere e perseguire, perché fra l'altro l'anno scorso l'avevano votata e non era passata in Veneto. E invece un anno dopo ci sono riusciti e, ripeto, il merito è suo. Dopo il passaggio della legge in Veneto, che la legge deve essere nazionale, non può essere regionale, non è che il fine vita può essere diverso a seconda che io sia nato o sia residente in Veneto anziché in Friuli, anziché nelle Marche, non ha senso, è una totale scemenza, ma è anche un insulto al buon senso e al senso di umanità. Quindi che debba essere nazionale la legge mi pare ovvio, questo non significa, se in assenza della legge nazionale è meglio che ci siano quelle regionali piuttosto che non ci siano. La Forza Italia, nelle persone di oggi di Zangrillo e di Moratti, tornano su questo punto: è necessaria la legge nazionale, noi ci daremo da fare. Bene, avete ragione, il punto politico è il seguente: siete disposti a ragionare in Parlamento come si dovrebbe sempre fare, fuori da una logica di schieramenti? Cioè, detto in maniera più semplice, siete disposti a votare un testo che diventi legge, che non sia necessariamente il marchio della maggioranza di governo, ma che possa avere il consenso e la confluenza di altri, anche mancando il consenso di una parte della maggioranza di governo? Perché se non siete disposti a questo, la legge non si fa in questa legislatura, per la prossima, diciamo così, il cielo provvede, ma in questa legislatura non si fa, e le parole che oggi si spendono sono solamente la dimostrazione del senso di colpa politico di non avere il coraggio di fare quello che si sa essere necessario. Se invece siete disposti a che il Parlamento funzioni come deve funzionare il Parlamento, e cioè che su un tema si aggregano le maggioranze, anche perché il fine vita non è un tema di governo, il che significa che no, si può benissimo fare senza la maggioranza di governo, se a questo siete disposti, non resta altro che fare un testo unificato in commissione. È un lavoro che tra persone ragionevoli si fa in poche settimane, se non in pochi giorni. Se invece si dice adesso presenteremo un nostro progetto di legge, cioè se adesso presentiamo una nostra nuova proposta, in questa legislatura non si fa. È un tema troppo, troppo delicato, troppo serio per prendersi in giro. E il Parlamento ha alle spalle anni, legislature, perché basta guardare le date delle sentenze della Corte Costituzionale, legislature di vigliaccheria e inadempienza. Non è il caso di insistere.
4: 7:15, piccolo break all'interno della nostra rassegna stampa. Adesso la linea ai colleghi di Via Radio.
0: Via Radio.
5: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare per lavori di ammodernamento fino al 15 novembre sulla 7 Milano-Genova. È chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In questo caso consigliamo l'entrata di Tortona. Infine ricordo lo stop ai camion con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. È tutto, buon viaggio.
4: Buon viaggio ovviamente e buona domenica. Torniamo da Davide Giacalone. La politica estera, che però ha naturalmente anche un rilievo su quella nazionale, intervista a Jordan Bardella, che è europarlamentare e presidente del Rassemblement National in Francia. Su Corriere della Sera, i migranti vanno respinti a Lampedusa, insomma titolo simile anche a Repubblica. Bardella con Le Pen, stop ai migranti in Costituzione. A te Davide.
2: Beh, questa è diciamo così, è la specie di riassunto semplicissimo di quello che è il populismo. Cioè ci sono problemi grossi, basta dare soluzioni che tutti possano capire che sono effettivamente delle soluzioni. I migranti vanno respinti a Lampedusa. Non ci aveva pensato nessuno. Cioè se non fosse arrivato Bardella, nessuno aveva mai immaginato. Perché? Perché è già giusto, rispingiamoli. Mettiamolo in Costituzione che non vogliamo gli emigranti. Poi naturalmente nella Costituzione ci devi mettere una postilla dicendo tranne quelli di cui ho bisogno, che sono comunque tanti, ma tieni già in Costituzione, beh, mettici anche l'abolizione del dolore, mettici anche, anche fa caldo, mettilo in Costituzione, basta col caldo. Non ha alcun senso. Mi ricorda quelli che quando si discutevano le leggi sulla droga dicevano ma perché dobbiamo proibire la droga, basta eliminare le coltivazioni. Ma sai che non ci aveva pensato nessuno a questa cosa, è assolutamente geniale, sono delle scemenze. Il problema di respingere a Lampedusa non è volerlo o non volerlo, è che non si riesce a farlo e che se tu provi a farlo violando le tue leggi nazionali sei tu che ti stai suicidando sulla pubblica piazza, diciamo, cancellando la tua civiltà. È chiaro questo? Quindi Bardella, lavora per i fumetti, non per la politica reale. E naturalmente, siccome è un tema delicato ed è un tema che smuove le coscienze, che smuove anche tante paure e repulsioni, spera di prendere i voti così, ma con quella roba là non governi assolutamente niente. I giornali poi danno molto più spazio a Bardella di quanto non ne diano al Presidente della Repubblica Italiana, che ieri era in Trentino Alto Adige e ha ricordato che i confini sono i confini degli stati, sono anche il punto dove i cittadini dei diversi stati si incontrano, perché è il confine il punto di contatto. Lo ha ricordato in Trentino Alto Adige. Se magari qualcuno provasse a ricordare, non dico a scuola perché forse è volere troppo, ma anche diciamo così a casa, leggiucchiando qua e là, Cesare Battisti, uno degli eroi del irredentismo italiano, beh, quelle terre lì, Trentino Alto Adige, che noi chiamiamo Alto Adige, che gli austriaci chiamano Sud Tirolo, è stato zona di guerra e oggi è zona di convivenza pacifica, bella, pulita, col bilinguismo. Abbiamo avuto anche una stagione di terrorismo in Trentino Alto Adige, questo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi in anni molto più vicini a noi. Vedete che ci si può riuscire, non è impossibile. Naturalmente devi avere qualcuno che ragioni di futuro e non solamente di passato.
1: Davide, politica ancora estera dalla Stampa, pagina 4. Germania, perché oggi c'è il voto. Germania, paura AfD, Sassonia verso la svolta che fa tremare l'Europa. Oggi le elezioni regionali, il partito di estrema destra guida i sondaggi col 41%.
2: Ci sono due cose che riguardano anche noi e che, sulle quali bisogna ragionare. Allora, prima di tutto, dove c'è la democrazia e sono gli elettori che decidono, cioè non è che ma dopo che hanno deciso vedremo quale sarà il risultato, ma questo vale sempre in generale, non è che se gli elettori hanno dato la maggioranza a Tizio vuol dire che Tizio c'ha ragione. Tizio può pure pigliare la maggioranza e io continuo a dire che c'ha meravigliosamente torto, perché la democrazia non consiste nel piegarsi. E certo, ovviamente chi prende più voti governa. Alternative für Deutschland. Alternative Deutschland cresce in questi Länder tedeschi, che erano i Länder comunisti, non erano la parte della Germania che ha vissuto in democrazia dopo il 1945. Questi ci sono arrivati dopo il crollo del muro di Berlino. E fa l'enorme differenza di chi ha vissuto la stagione del ragionamento sulle colpe storiche della Germania e chi invece l'ha vissuta in modo diverso, come colpe storiche dell'Occidente, del capitale, dei nemici della Russia e del comunismo. Fa un'enorme differenza e infatti i risultati sono diversi. Primo. Secondo, in Germania, come in Italia, ieri c'è stato al Forum Ambrosetti, sta sulle prime pagine di tutti i giornali, Mario Monti e il generale Vannacci. Monti ha, diciamo così, preso un uragano di applausi quando ha detto: io mi batterò, comunque le sue parole al generale Vannacci mi ricordano il fascismo. Sì, io però non credo che noi possiamo andare avanti per paralleli storici. Non possiamo continuare a dire a Alternative Deutschland solamente siete neonazisti, perché chi è contro quello che esiste oggi poi a un certo punto se ne frega che siano neonazisti, li vota lo stesso perché è contro quello che c'è. Io sono contro, lascia perdere contro cosa o contro chi, perché l'essere contro è una cosa che ha a che vedere con l'animo più che con il cervello. Io sono contro, voi siete contro, io voto quelli che sono contro. Quindi se io continuo a raccontargli sono fascisti, sono nazisti, non funziona. Io lo posso raccontare che nelle proposte di Alternative für Deutschland c'è il fatto che a scuola bisogna fare le classi speciali per i portatori di handicap? No, voglio dire, ce l'avete ancora le orecchie per ascoltare? I bambini che hanno degli handicap vanno sottratti alle classi dove ci sono quelli normali, perché i normali devono poter progredire senza i portatori di handicap. Che oltre a essere un'idea vigliacca, è anche una cosa che non si rende conto, che molto spesso il regalo più grosso lo fa il portatore di handicap a tutti gli altri, piuttosto che gli altri al portatore di handicap, perché il rendersi conto della vita, della natura, delle difficoltà, relativizzare le cose è un dono che la natura fa. Però se forse insisto un po' di più sul fatto che questi qua vogliono fare le classi speciali, l'apartheid per i portatori di handicap forse è più efficace che non ricordare sempre Adolf, Adolf, Adolf.
3: 7:23 minuti, allora ci salutiamo. Davide, la rassegna stampa come sempre torna domani intorno alle 7:10. Buona domenica.
2: Grazie, buona domenica e buona radiovisione a tutti.
3: Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. La Gazzetta che titola Inter infinita da 0-2 a 3-2 col Napoli, è la prima con la Roma, cioè a San Siro, Lautaro al 91esimo e Thuram decisivi. In taglio alto c'è anche la MotoGP, le rosse a Monza, le Ferrari ci credono e poi il volley, le nostre azzurre. Eurofinale per il triplo oro, c'è contro tutta la Turchia. Sul Corriere dello Sport in apertura ancora la Serie A, volano alto Inter e Roma senza limiti. Ne parliamo tra poco in Non Stop News.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Dimmi quando.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
10: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
9: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
10: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
9: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
10: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Questo fu il disco che fece conoscere al mondo Robin Tichy,
1: sì.
0: Emily Ratajkowski, la sì. super modella che qui è presente mezza nuda nel vabbè, video
1: mezza
0: e
1: nuda, per favore.
0: Sono tutte mezze nude qua.
1: Vabbè,
0: e
1: un video fatto così.
0: Soprattutto Pharrell Williams che sì. all'epoca era dietro le quinte, no? Era un produttore, ma più che un outsider era un produttore, non si faceva vedere. Poi questo disco, la colonna sonora dei Minions, e da lì un successo straordinario. Blurred Line qui su RTL 102.5 Non Stop News. 7:31, ci occupiamo di sport perché sono in corso gli US Open, dobbiamo andare negli Stati Uniti d'America e ci colleghiamo con i colleghi di Sky Sport Tennis. Dali Lassetti, benvenuta e buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buonanotte da New York.
0: È vero, lì c'è il fuso e quindi è tutt'altro orario. Senti, iniziano gli ottavi di finale agli US Open. Martedì sarà il turno di Luciano Darderi, che è l'unico italiano che è rimasto. Quali sono le sfide più interessanti secondo te?
2: Sì, iniziano gli ottavi di finale e la prima buona notizia però è che per il 30° slam di fila ci sarà un italiano agli ottavi di finale, la seconda settimana in uno slam, parliamo di Luciano Darderi, bravo davvero a battere Sweeney, una partita solida la sua per la prima volta a New York, conferma invece i progressi su questa superficie visto che per la seconda volta agli ottavi di finale, la prima volta a inizio stagione in Australia, agli Australian Open. Le altre partite, beh, quelle di Paul con Alcaraz, lo spagnolo torna in campo ed è una prova importante contro l'americano che l'ha già battuto però in realtà per le ultime 5 volte di fila, Mikkelsen e Echeverri, Medvedev, Tiafoe e Ben Shelton, uno degli osservati speciali qui negli Stati Uniti, contro un ritrovato Tsitsipas.
1: Ecco, Dalila, poi invece delusione per Cobolli, ci racconti un po' com'è andata la sua partita, cosa è successo?
2: Sì, la grande delusione per Flavio Cobolli. Era partito bene nella sfida con Blocks, a differenza degli altri match qui a New York, aveva vinto il primo set, poi il crollo totale nel terzo, perso 6-0 e poi uscito dal match alla fine. Perde in 4 set, avanza il giovane belga. Peccato perché per Cobolli era una buona occasione, soprattutto perché dalla sua parte era uscito Taylor Fritz e c'era Francisco Cerundolo. Un Cobolli però che continua a coltivare il sogno concreto, lo dice la classifica, di essere qualificato alle finals di Torino. Peccato però aver lasciato New York con questa delusione, lui stesso ha detto di essere esaurito, di aver bisogno di un po' di riposo.
1: E allora speriamo che si possa riprendere presto e che possa tornare più forte di prima. Grazie a Dalila Setti di Sky Sport Tennis, a presto e buonanotte a questo punto.
2: Ciao a tutti, a presto.
0: Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni più ampio dalla semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Putin ha confermato però il suo impegno per trovare una soluzione del conflitto. Oggi Witkoff e Kushner in Ucraina incontreranno Zelensky.
1: Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Ormai sono vecchio ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier sostenendo che il programma di futuro nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista.
0: Chiudiamo con lo sport. L'Italia è in finale ai campionati europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno vinto in 4 set contro la Polonia. Domani alle 18 le azzurre affronteranno la Turchia, padrona di casa, per centrare per la quarta volta il titolo continentale. È tutto.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Con le stelle, Ariete, non pensate di gestire le emozioni particolarmente attive e luminose con strane regole che non servirebbero a niente. Non imponetevi nulla e lasciatevi vivere. Toro, parlate in modo chiaro e comprensibile, mettendo chi vi ascolta a suo agio. Difficile, anzi impossibile non capirvi, perché parlerete bene dicendo la verità. Gemelli, curioso il vostro modo di fare le cose, perché ci metterete grande energia e tanta passione, perché non rimarrete mai a corto di forza impegnandovi e ottenendo. Cari Cancro, decisamente non il momento migliore per amare, per coltivare rapporti e connessioni. Succede perché avete un profondo bisogno di libertà e di cose leggere e distaccate. Leone, saranno cose impreviste e poco visibili a creare la giusta connessione con qualcuno, a farvi vivere insieme agli altri. Non serve nulla di importante, niente di speciale. Vergine, Sole, Marte e Luna si connettono per rendere facili e funzionali le promesse del momento. Emozioni ed entusiasmi andranno d'accordo, trovando sempre una risposta. Bilancia, andate oltre i limiti e le regole degli altri per inseguire un obiettivo, per fare tutto ciò che è necessario e che è importante concretizzare. Non lasciatevi influenzare. Scorpione, Luna e Marte si uniscono nell'acqua, dandovi la possibilità di vivere meglio ogni emozione, sentendovi sempre a posto con tutto e in equilibrio con certe cose. Cari Sagittario, osservate con quanto entusiasmo gli altri faranno le cose, sempre convinti e motivati nelle loro imprese, nel fare e nel decidere, una vera fonte di ispirazione. Cari Capricorno, qualcuno non ha nessuna voglia di condividere tempo e spazio, meglio quindi organizzarvi da soli, senza dipendere dagli altri e senza fare progetti insieme. Acquario, ci sono dettagli che vi consigliano di tacere, di centellinare parole e manifestazioni per non creare situazioni difficili. Apprezzate un silenzio che vi protegga. Infine, cari Pesci, questa luna amica vi aiuterà a vivere liberamente emozioni e idee, senza mai cadere nella trappola della paura. Respirate piccoli entusiasmi e nuove possibilità.
1: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica, oggi andiamo a visitare uno dei castelli più belli ed eleganti di Italia. Andiamo al Castello Miramare a Trieste e facciamo questa bella passeggiata con il direttore del museo, Guido Comins, che ci ha raggiunto qua in diretta. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
2: Allora, dicevamo, un posto veramente straordinario, se non fosse altro per la sua posizione, un dente in mezzo al mare con una vista straordinaria sull'Adriatico. Perché questa posizione?
3: Ma questa posizione è stata scelta intenzionalmente da colui che lo ha concepito e l'ha fatto costruire, il Massimiliano d'Asburgo, fratello di Francesco Giuseppe, che è stato l'imperatore d'Austria, il Kaiser che tutti conosciamo. Ma il fratello minore invece abitava a Trieste e lì ha deciso di farsi una dimora così romantica, protesa sul mare, di pietra d'Istria bianca, in mezzo al verde del parco e l'azzurro del cielo e del mare. Lui fra l'altro amava molto il mare, ha compiuto molte esplorazioni marittime, quindi aveva anche un rapporto molto stretto con il mare. E questo castello appunto è stato costruito anche in una zona che è stata intenzionalmente anche ravvivata dal punto di vista botanico da lui, quindi il verde non era spontaneo, l'ha creato di proposito, e così come ha creato un accesso privilegiato dal mare. Quindi dobbiamo immaginarci questa rocca che poi ha proprio l'aspetto di un castello come lo immaginiamo nella fantasia, con una torre bianca, sì, nella fantasia e nelle favole evidentemente. E con una torre bianca merlata, con delle finestre così a due, o dei balconi, delle finestre un po' gotiche, quindi proprio lì dove ci possiamo immaginare appunto ambientata la storia di una principessa e di un principe.
2: Ecco, in effetti è proprio così, ed è particolare perché questa posizione del castello non rispetta le posizioni tradizionali, nel senso non l'idea iniziale, perché insomma, di solito sono posizioni strategiche che servono a individuare il passaggio di nemici in zone particolari. Questo invece ha proprio una funzione estetica, è giusto?
3: Assolutamente, assolutamente così. Il castello è stato costruito a metà dell'Ottocento, quindi in un momento e in una zona appunto dove l'intenzione non era tanto quella di impedire l'accesso dei nemici o di controllare il mare, anche se evidentemente un punto di vista privilegiato sull'Adriatico, ma l'intenzione è stata proprio quella di creare un luogo che fosse a tutti gli effetti così scenografico, certo, pittoresco. Infatti oggi da lì lo è rimasto tuttora, si ammirano dei panorami magnifici, dei tramonti straordinari, ma soprattutto oggi, grazie appunto a Massimiliano d'Asburgo, si può passeggiare anche in un parco particolarmente ricco di vegetazione, certo, di piante anche esotiche, perché appunto come viaggiatore ha portato anche dall'estero anche molte specie che una volta non erano diffuse soprattutto in questa zona.
2: Certo, infatti si parla di esperimento botanico, è così?
3: Assolutamente, è stato un esperimento botanico a tutti gli effetti, nel senso che ha creato una pineta che serviva anche a proteggere il parco dalla bora, perché sapete che a Trieste soffia anche questo vento freddo dal nord, e quindi a permettere anche alle piante, di così alle specie più esotiche che avessero bisogno di climi più miti, di prosperare. Poi naturalmente appunto questo è stato possibile anche grazie al lavoro dei botanici, dei giardinieri di cui si è affidato, certo, ma oltre a questa pineta ci sono delle zone così a giardino formale, quindi molto più geometriche, con piante appunto delle specie più diverse e colorate.
2: E certamente, sicuramente uno sforzo umano importante, anche uno sforzo economico. Gli Asburgo avevano investito tanto in questo, ma c'è una figura molto particolare nella storia di questo castello che in qualche maniera lo definisce e lo caratterizza, che è la storia della principessa Carlotta. Chi è?
3: La principessa Carlotta era la moglie di Massimiliano d'Asburgo e cognata, fra l'altro, di Sissi, la celebre appunto regina, imperatrice d'Austria, moglie di Francesco Giuseppe. Carlotta è una figura molto particolare perché da una parte, anche animata dall'ambizione, convince il marito Massimiliano d'Asburgo ad accettare il trono del Messico. Infatti i due, prima ancora che il loro castello fosse concluso, partono per il Messico. E poi dopo, quando l'avventura messicana volge al peggio, Massimiliano verrà fucilato in Messico nel 1867, lei ritornerà in Europa per cercare di riguadagnargli l'appoggio delle potenze europee, ma turbata da quello che stava accadendo, impazzirà e passerà appunto dei mesi reclusa all'interno del castello di Miramare. Quindi anche una storia, tante storie, ma fra certo, tante questa particolarmente suggestiva, certo, che si lega a questo luogo.
2: Ecco, insomma, tantissimi buoni motivi per andare a visitare il Castello Miramare a Trieste. Grazie, direttore, per questa bellissima visita.
3: Grazie a voi, grazie e a presto.
2: E grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento è per domenica prossima. Ciao!

lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Direttamente da Solito Cinema, l'ultimo album pubblicato quest'anno da Giuli, serenamente con Brescia, in questa bella collaborazione che abbiamo ascoltato qui su RTL 102.5.
1: Si parla di sport in questa domenica, tanti temi, a cominciare dai motori, a cominciare dalla Formula 1. Oggi si corre il Gran Premio a Monza, uno dei circuiti più amati e famosi al mondo, che dai primi anni del Novecento è diventato parte della storia di questo sport e potremmo dire anche del nostro paese. Una festa non solo, abbiamo visto, per chi paga il biglietto, ma un po' per tutte le famiglie, un po' anche quello che diceva il patron, tra l'altro italiano, della Formula 1, Stefano Domenicali: pensiamo sempre in grande a superare i limiti e alla ambizione di avvicinare la Formula 1 ai fan più che mai. Abbiamo per esempio accennato dell'installazione della Lego, no? Tutta rossa.
2: Eh sì, Milano è tutta piena di eventi per
1: e poi tanti
2: i motori,
1: eventi, sì, assolutamente. Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi molto di più di un mero evento sportivo. Però ne vogliamo parlare naturalmente anche in questa chiave, vista insomma le prove, insomma tutto l'ambito sportivo, con Giorgio Terruzzi, giornalista, lo leggiamo anche sul Corriere dello Sport, grande esperto di Formula 1, che ha dedicato tra l'altro tanti suoi approfondimenti alla storia del circuito di Monza. Buongiorno Giorgio, anzitutto.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, che cosa rappresenta questo circuito nel mondo per la Formula 1?
3: Vabbè, insomma, è uno dei posti, dei luoghi sacri, uno dei luoghi che ha più storia, e quindi ha dentro il mito del Novecento, che è stato il motore, la velocità, il sangue, perché sono gli ingredienti del successo del motorsport. È un luogo pieno di ricordi, soprattutto per chi ha qualche annetto in più. È un luogo dove c'è stata un'evoluzione straordinaria, non solo delle automobili, ma del rapporto tra le persone e le automobili, perché il sogno dell'automobile è passato attraverso le corse, quindi da sempre. Quindi anche in un tempo in cui le automobili da corsa avevano più relazioni con le automobili per tutti, per cui è un posto pieno di memoria, potrebbe essere valorizzato di più secondo me proprio per questo, ma va bene, questo è un discorso lungo. Insomma, è un dei punti cardine con Silverstone, con Indianapolis, la Targa Florio, la Mille Miglia, cioè sono quei luoghi che hanno dentro un sacco di campioni, un sacco di storie, ma anche un sacco di sogni, di fantasie di chi andava a Monza o pensava a Monza o guardava le foto, i filmati senza poterci andare.
2: Ecco, con Giorgio Terruzzi, grande appassionato di Formula 1, giornalista del Corriere della Sera, abbiamo bisogno di ricostruire un po' tutto quello che è successo in più di un secolo a Monza. Il circuito venne costruito nel 1922, tra l'altro in un tempo record, un centinaio di giorni e non di più, e da quel momento in poi quali sono state le rivalità più forti secondo te?
3: Beh, intanto Barzi e Nuvolari, perché sono stati i primi come coppie Bartali, no? Sono stati due piloti italiani che hanno alimentato veramente un dualismo da Italia divisa, anche se poi Barzi ha avuto una storia personale che l'ha portato lontano dalle corse per un periodo, ma insomma questo è stato il grande dualismo. Poi dopo è stato il luogo di Ascari, della famiglia Ascari, perché il papà di Alberto vinse nel 24 con l'Alfa, e poi venne il momento di Alberto Ascari, che vinse 52-53 due volte il mondiale con la Ferrari, vincendo anche una gara a Monza. Insomma, è non un dualismo, ma una continuità italiana della quale si parla oggi, perché Antonelli è il primo italiano dopo Ascari, 70 anni dopo, più di 70 anni dopo, in corsa davvero, che arriva a Monza da leader del mondiale. E poi ci sono state la grande epoca degli inglesi, perché Stewart, Clark, quelli che Ferrari chiamava i garagisti, cioè team inglesi negli anni 60, che hanno cambiato.

0: poi i pesi e le misure della Formula 1 e poi Senna e Prost, Piquet, Mansell, insomma, fino a Vettel, Alonso, grandi antagonismi con grandi campioni in mezzo, insomma. È sempre è uno sport strano, insomma, perché quello che decide sono le macchine. Senza una macchina vincente non vince nessuno, però restano i piloti, i campioni a rappresentare poi l'immagine più forte, certo, più condivisa, più il tifo per la Formula 1, a parte la Ferrari che è un caso a parte, appunto.
1: Ecco, Giorgio Terruzzi ancora in collegamento con noi, parliamo anche di Ferrari perché Monza fa rima, o perlomeno così vorrebbero tanti italiani, con Ferrari e con una sua vittoria. Qui proprio a Monza c'è stata anche quella che sembrava la rinascita della Ferrari. Siamo nel 2019, quindi insomma qualche anno è già passato, con la vittoria di Leclerc.
0: Più di una rinascita, a parte che quella lì non è stata proprio una rinascita, perché sono stati dei lampi, cioè non ha più vinto il mondiale la Ferrari, mentre è successo così negli anni 70 con Regazzoni, Lauda. Ci fu un altro periodo, Berger, Alesi, negli anni 90, che entusiasmarono Monza più volte, ma insomma la Ferrari non vince il mondiale da molto tempo, per cui i due piloti che più hanno dato un segno alla rinascita Ferrari veramente furono Lauda soprattutto e Regazzoni, che vinse nel 70 un memorabile Gran Premio, l'inizio di un decennio felice per la Ferrari, che ebbe dentro i due mondiali di Lauda, poi il mondiale perso con quell'incidente, a Lauda che tornò a Monza proprio dopo l'incidente tutto ustionato, certo. Quella di un'immagine che tutti ricordiamo, no?
2: E appartiene anche quello, insomma, un po' alla memoria collettiva della Formula 1. Speriamo oggi di vedere un grande spettacolo che riesca magari ad appassionare anche le famiglie al circuito di Monza. Giorgio Terruzzi, giornalista sportivo, lo leggiamo anche sul Corriere della Sera. Grazie e buon lavoro, ciao.
0: A voi, grazie a tutti, buon dia.

0: Lei, l'unica e inimitabile Madonna Vogue, pochi istanti alle 8. Avete fatto il giochino di riconoscere tutti i personaggi che citava. Sono tanti, eh.
1: Scusate,
0: tanti.
1: Ma anche il disco nuovo è così, dice i nomi degli artisti. Cioè, fare un disco per fare un elenco.
2: È una comodità, anch'io. È una comodità, oggettivamente.
0: Mancava Barbara Sala. Non l'avevate sentito che in mezzo c'era anche lei.
2: Ci sta lavorando per il prossimo, secondo me. Magari faranno un featuring, non lo sappiamo e non lo auguriamo. Vabbè, siamo arrivati alla fine della seconda ora. È pronto Max Vigiani, il nostro giornale orario. E poi ovviamente. Tutti gli approfondimenti della terza ora.
1: Anche a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 6 settembre, buona giornata da Max Vigiani e Barbara Sala. È iniziata oggi la tregua di 3 giorni nella guerra in Ucraina, concordata dai negoziatori americani ieri a Mosca con il presidente russo Putin. Gli stessi mediatori arriveranno in giornata a Kiev per parlare con Zelensky. Massimiliano Mantiloni.
5: Tregua di 72 ore in corso tra Russia e Ucraina. Missili e droni hanno smesso di cadere su Kiev dopo un crescendo di fuoco abbattutosi sulla città e la sua regione negli ultimi 10 giorni. Putin ha dichiarato una tregua per consentire ai negoziatori di Washington, Witkoff e Kushner di raggiungere per la prima volta oggi la capitale ucraina e di incontrare Zelensky. Ieri i 2 inviati statunitensi hanno avuto un colloquio di 3 ore a Mosca con Putin. Secondo la Casa Bianca, al Cremlino si è parlato di piani sostanziali per la pace. Il consigliere presidenziale russo Ushakov li ha definiti colloqui estremamente franchi. Putin, che considera una discussione non semplice quella del negoziato, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto. Witkoff e Kushner hanno illustrato diverse idee per porre fine alla guerra.
1: E ora torniamo a parlarvi delle condizioni di salute di Alessandro Di Battista, operato ieri a La Habana, a Cuba. Alessandra Giannoli.
6: È stato rimandato il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, lo ha annunciato ieri Schierarsi, l'associazione dell'attivista, chiedendo a tutti la massima discrezione. L'ex parlamentare dei 5 Stelle si trova ancora a La Habana, dove è stato operato in seguito a un peggioramento delle sue condizioni verificatosi poco prima del decollo dell'aereo sanitario che avrebbe dovuto riportarlo nella capitale italiana, con un intervento già predisposto al Gemelli in seguito alla visita effettuata a Cuba da un'equipe del Policlinico. Di Battista, lo ricordiamo, giunto sull'isola per un reportage giornalistico, si è sentito male il 28 agosto e dopo un primo ricovero a Santa Clara è stato trasferito a La Habana in un ospedale più attrezzato. Data la gravità delle sue condizioni, nelle scorse ore migliaia di commenti improntati all'apprensione sono apparsi sui social. Forza Ale, guarisci presto, ti aspettiamo.
4: Cambiamo argomento. Oggi a Venezia si aprirà la 5ª giornata della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Mario Vai.
7: È un Nanni Moretti che scalda il cuore, quello che si è visto qui alla Mostra del Cinema di Venezia. Con il suo Succederà questa notte, tenero e struggente, arriverà nelle sale il prossimo 3 dicembre nel cast Jasmine Trinca e Louis Garrel. Nel frattempo la Mostra del Cinema può entrare nella sua 5ª giornata con Deco Chambler, il film in concorso di Andrea Pallauro, ancora l'Italia per cercare di acciuffare un posto nel palmarès, nel cast Luca Marinelli e Susan Sarandon. E nel frattempo, sempre per la corsa al Leone d'Oro, arriva l'unico film della competizione diretto da una donna. Il titolo è Woman Unknown e lei è Mei Eltaki, ed è per questo uno dei titoli che fa più rumore qui al Lido di Venezia.
1: Infine il calcio, riflettori puntati sulla 3ª giornata di Serie A. Oggi alle 15 Parma Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo, 20:45 Juventus Milan. Ieri 3 anticipi, sentiamo Tommaso Angelini.
8: Il primo gol subito stava per costare alla squadra di Gasperini la prima sconfitta. La Roma invece ribalta l'Atalanta 2-1 con un finale incredibile. Ederson porta avanti i bergamaschi alla prima azione della ripresa dopo un primo tempo dominato dai giallorossi. La Roma reagisce e sfiora più volte il pareggio, colpendo anche un palo con Castro che poi scheggia la traversa. Al 91esimo Hermoso firma l'1-1 di testa, poi nel recupero Sule completa la rimonta e regala 3 punti pesanti alla Roma. Vince anche l'Inter, che ribalta il Napoli 3-2 al 91esimo. Infine, prima vittoria in campionato per il Torino, che passa 2-1 al Franchi contro la Fiorentina.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Prossime ore ancora all'insegna del caldo e del sole su tutta l'Italia. Sarà dunque una domenica di stampo estivo, con temperature che superano ancora i 30 gradi da nord a sud, seppur quest'oggi in lieve calo sul versante adriatico e in Valpadana. E un contesto soleggiato, pochi disturbi nuvolosi, eccetto un po' di variabilità al pomeriggio.

0: sulle Alpi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona domenica da Paola Di Laura e Autostrade per l'Italia. Lungo la nostra rete il traffico è regolare, non ci sono disagi alla circolazione. È segnalato vento forte sulla 27 Venezia-Belluno, tra Vittorio Veneto e Belluno, prudenza in uscita dalle gallerie su ponti e viadotti. Per lavori fino al 15 novembre sulla 7 Milano-Genova resterà chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In alternativa consigliamo Tortona. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
4: E dai che di calcio torniamo anche tra poco a parlare. Si apre così la terza ora di Non Stop News, sono le 8.05, devi dire qualcosa?
5: No, si sta continuando a sventolare, Barbara, c'ha caldo, ha preso il ventilatorino, vedete, anche la base che carica. Stavo leggendo oggi sulla stampa, c'è questo approfondimento, anche al Louvre si muore di caldo,
4: ho
5: non
4: letto.
5: Sanno più come raffreddare gli ambienti.
6: Anche la Gioconda muore di caldo, non so.
4: Sì.
5: La Gioconda suda, dipinto a olio, è tornato a colare.
4: Che brutta immagine. Ripartiamo. Che bella vita!

0: Ariete, Angelina Mango, che bella vita, alle 8 e 9 minuti ci ha scritto un ascoltatore che è vicino di casa di Angelina Mango e la sente mentre fa le prove.
1: Davvero.
0: Ha sentito questa canzone in anteprima perché la stava provando in vista del Future Hit quando si sono esibiti.

0: Beat insieme appunto ad Ariete.
1: È un grande privilegio, evidentemente. Amici e amiche, RTL 1025 8.09, andiamo in laguna, controlliamo anche il tasso di umidità che c'è a Venezia con la nostra direttrice Ivana Faccioli. Buongiorno.
2: Buongiorno, mare leggermente mosso ma venticello piacevole.
0: Mettiamo la sigla di Via Mare.
1: Via Mare. Sì, perché quando ho letto della, cos'è, la quinta, novantesima ondata di calore, io ho pensato all'umidità a Venezia.
2: Sì,
1: ho pensato
2: a loro. Confermo.
1: Non facile. Poi un giorno facciamo anche una puntata sui retroscena, cioè com'è il lavoro degli inviati in laguna. Che...
2: lì allora ne abbiamo da dire. Tenete almeno due spazi perché si potrebbe girare un film.
1: Però sarebbe molto divertente. Senti, arriviamo davvero ai film. Voglio subito un giudizio su Nanni Moretti, perché ho letto che il Mereghetti gli ha dato 8. Tu quanto dai?
2: Io anche 9. Io sono una morettiana. Mereghetti dice che è un film un po' diverso, quindi magari qualche morettiano potrebbe restare deluso. Io non lo sono rimasta, perché Succederà questa notte, che tra l'altro è tratto da un libro che si chiama Legami, un libro di racconti di Ascolnevo. Lui aveva già tratto il film Tre piani da un libro di Ascolnevo, evidentemente uno scrittore con cui ha un ottimo rapporto. È sicuramente un film diverso, perché ha deciso di fare una storia d'amore, e Moretti l'amore ce lo metteva un po' come pozzatina nei suoi film, ma in questo caso è proprio una ricerca della felicità attraverso l'amore. Ha scelto due protagonisti che sono in parte perfettamente: Jasmine Trinca, che peraltro lui scoprì a 18 anni in un liceo e le fece fare la stanza del figlio, e poi Louis Garrel, che è stato una sorpresa, è eccezionale, parla molto bene italiano, è simpaticissimo. In conferenza stampa c'è stata un'ovazione per Moretti che non finiva più, ma anche per gli attori. Insomma, un film accolto benissimo dalla stampa. Ci sono delle puntatine morettiane all'interno, cose particolari, però il film è sostanzialmente un film d'amore. Moretti ha detto che peraltro lui si rivede molto in Louis Garrel, è come, fa, è come se avessi recitato io attraverso di lui, perché Moretti in realtà in questo film fa una parte molto ma molto piccola. Ieri è stata una giornata da delirio collettivo, perché in concorso è passato Moretti, che è amatissimo, ma è passato anche Prime Time, che è l'opera prima di Lance Oppenheimer, un regista giovanissimo che fino ad ora aveva fatto documentari, e il protagonista è Robert Pattinson. Quindi sul red carpet, prima ancora degli Oasis, c'era Robert Pattinson, per cui c'era proprio un'agitazione pazzesca. Pattinson fa tra l'altro un personaggio molto molto particolare, perché il film si rifà a Catch the Predator, che è un programma che era andato in onda in America, in cui attraverso delle telecamere nascoste con l'aiuto della polizia si attiravano sostanzialmente in una casa i pedofili e venivano smascherati in diretta televisiva, anche umiliandoli. Sì, e lui fa Robert Hansen, che è il conduttore di questo show. Peraltro il vero conduttore dello show ha detto che non gli è piaciuta questa operazione, e hanno detto vabbè, speriamo che quando del film magari si ricreda. Però la regia giovane e di documentarista si vede, perché molto è fatto con le telecamere appunto di sorveglianza, ci sono dei montaggi particolari. Però ecco, tra Moretti e Pattinson ieri il concorso ha dato probabilmente la sua giornata più attesa. E poi c'erano loro, no?
1: Ecco, arriviamo ai fratelli Gallagher. Allora, innanzitutto non si sono picchiati, vero? No, perché sennò avremmo visto i titoli sulle prime pagine.
2: No, addirittura sul red carpet si sono presi per mano, hanno alzato la mano. Allora, io devo dire una cosa su questo documentario. Vabbè, cioè, iniziamo dal fatto che loro sono come sempre due divi assoluti, e quindi in conferenza stampa non sono venuti, non hanno rilasciato interviste, e per il red carpet, dove tutti arrivano in auto, loro sono usciti direttamente dal Palazzo del Cinema, perché probabilmente era talmente tanta la gente, magari c'era ancora questione di sicurezza. Il film, il docufilm, allora, è lunghetto, dura più di 2 ore, è una dichiarazione d'amore agli Oasis, perché dà tantissimo spazio, oltre che alle canzoni, ai fan, a quello che ha significato per loro avere come compagni di vita gli Oasis. In particolare a me ha colpito il racconto di una donna che ha con questo bambino autistico non verbale, che il primo giorno che ha parlato le ha detto questa canzone degli Oasis è la mia canzone preferita. E quindi per lei è stato veramente, insomma, emozionante all'ennesima certo. potenza. Quindi molto molto spazio ai fan, molto spazio a loro. Allora, alla fine c'è, adesso non ve lo voglio spoilerare, però raccontano un po' la pacificazione

0: insomma è un racconto, cioè, molto evangelico, no? Il perdono, mi è sembrato, insomma, non lo so se regge sta cosa,
1: però c'è tanta musica, perché poi alla fine quando andiamo a vedere questi film, come anche quello per dire di Michael Jackson, che forse è l'operazione più recente in questo senso, noi vogliamo sentire la musica, sentire le canzoni, lì ce n'è?
0: Sì,
1: un bel po',
0: sì, sì, ci sono,
1: allora.
0: Ma ci sono quelle, ci sono le prove, quindi dei, dei pezzi di prove che loro hanno fatto rigorosamente separati,
1: giusto,
0: quasi sempre separati.
1: Sembra.
0: Perché non era ancora arrivata la riconciliazione. E poi c'è il tour dall'Irlanda, sì? Inghilterra, okay, poi sono okay. andati in qualche paese asiatico e negli Stati Uniti. Sì, sì, no, se ne sentono di canzoni. Il momento emozionante è quello appunto di Don't Look Back in Anger, perché lì fanno anche vedere che i loro figli si sono conosciuti da grandi e sono diventati poi amici.
1: Che bello,
0: hanno
1: che poi hanno raccontato, insomma, di questa reunion anche familiare. Ivana Faccioli, la nostra direttrice, buon lavoro e ti ritroveremo più tardi. Grazie.
0: Certo, a voi. Ciao, ciao.
2: Grazie ovviamente Ivana, e veniamo alla giornata di oggi, domenica 6 di settembre, per questo ci colleghiamo sempre dalla Laguna con il nostro Mario Vai. Ben trovato Mario, buona domenica.
3: Buongiorno e buona domenica a voi. Allora, oggi è il giorno del secondo film italiano in concorso, si intitola The Echo Chambler ed è diretto da Andrea Pallauro e è tratto dall'ultima sceneggiatura scritta dal compianto maestro del cinema Bernardo Bertolucci. Anche in questo caso, come già avvenuto con il film di Nanni Moretti, dalla sinossi pubblicata dalla Biennale sembrerebbe essere una storia d'amore. Nel cast Luca Marinelli, che torna in pompa magna qui a Venezia, e poi Susan Sarandon. Sempre per quanto riguarda la competizione arriva Human Unknown, che è un film molto pesante qui al Lido, perché è sostanzialmente l'unico titolo diretto unicamente da una regista donna. Lei si chiama May Eltaki e racconta una storia molto dura, dove il protagonista è una bambinaia di fatto nella Danimarca dell'immediato dopoguerra, che però ha un segreto che potrebbe mandare in frantumi la sua vita. E poi terzo film per il concorso, diretto da un regista coreano, credetemi, veramente bravissimo. Si chiama Lee Chang-dong, il titolo del film è Possible Love, ancora l'amore che torna qui a Venezia, ma stavolta diciamo che l'amore c'entra poco. Sul film possiamo dire ancora poco. Chiudo dicendo che per gli amanti del 3D, fuori concorso, oggi verrà presentato il nuovo documentario di Wim Wenders, tutto girato in 3D. Io l'ho visto ieri sera, si può dire anche questo di poco per vari embarghi, ma posso dirvi che già l'idea di vedere un documentario in 3D è qualcosa veramente da non perdere.
2: Grazie davvero a Mario, davvero menù succulento questo del 6 settembre, beato te, viva il cinema, credo così chiudiamo sempre,
3: sempre,
2: no?
3: Sempre viva il cinema.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Via Radio.
5: Ritrovati da Paola Di Laura e Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 11 Firenze-Pisa Nord, dove si procede a rilento tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Le altre segnalazioni riguardano le condizioni meteo: prudenza, nebbia banchi sull'Autosole tra Chiusi e Fabbro e vento forte sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Ricordo lo stop e camion fino alle 22 di questa sera. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie. Buon viaggio anche da parte nostra, 8:18 minuti e anche un po' il festival dei ventagli questo di quest'anno.
1: Sì? Sì, perché fa caldo?
2: No,
1: no,
2: anche.
1: Io avevo visto la Greta Scarano con l'anguria che aveva una simbologia politica. Però,
2: esatto, vicino ai movimenti Propal. Dall'altro lato invece adesso stanno distribuendo questi ventagli con sopra la scritta solo una, perché protesta poche donne in concorso. Quindi insomma anche in questo modo hashtag solo una, c'è questo ventaglio che viene distribuito e che alcuni di questi protagonisti della mostra iniziano a sventolare in giro per la laguna.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec

0: stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Lenny Kravitz su RTL 102.5, Five More Days Till Summer, 8:27 minuti. Parliamo di sport.
1: Sì, calcio, tanto calcio da seguire qui in diretta su RTL 102.5, i match della Serie A con il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica.
1: Eccoci qua. Cominciamo dalla vittoria dell'Inter, 3-2 sul Napoli. Com'è andata?
2: Beh, a San Siro è stata una partita molto bella, vibrante, emozionante, con 5 gol, ribaltamenti del fronte, entrambe le squadre che la potevano vincere. Alla fine a festeggiare sono stati i nerazzurri, esaltati per questa rimonta da 0-2 a 3-2 con il gol decisivo di Lautaro Martinez al 90° minuto. Il Napoli a tratti ha giocato una buona partita, la poteva anche vincere, alla fine l'ha persa. Si può rammaricare per un paio di occasioni fallite, soprattutto una nel finale con Anghissa, ma anche l'Inter ha avuto diverse occasioni, anzi se forse andiamo a contare le chance probabilmente l'Inter ha costruito di più, la squadra di Chivu ha colpito anche un palo, una traversa. Il merito dei nerazzurri è stato continuare a crederci anche sotto i due gol, quando il Napoli inizio ripresa in poco più di 3 minuti ha segnato 2 gol che insomma avevano dato un forte colpo alla partita, però l'Inter ha saputo reagire. La colpa del Napoli è stata in vantaggio 2-0 aver in qualche modo rinunciato a giocare, prima la partita era in equilibrio, il Napoli era assolutamente in partita, poi avanti 2 gol la squadra era Allegri si è limitata a difendere, praticamente per mezz'ora abbondante non ha mai superato la metà campo, così ti porti l'avversario in casa e prima o poi il gol lo prendi. Peraltro il Napoli, quando nel finale poi è stato raggiunto e superato, ha ripreso ad attaccare e ha costruito altre chance, e questo secondo me aumenta il rammarico dei partenopei.
3: E poi la rimonta nel finale della Roma sull'Atalanta.
2: Sì, ribaltone finale all'Olimpico con la Roma che ha vinto 2-1 con i gol nel finale di Hermoso e di Sule dopo il vantaggio di Ederson per l'Atalanta a inizio ripresa. La Roma nel

0: primo tempo aveva creato molto ma non aveva segnato. Atalanta molto sulla difensiva, invece Atalanta subito in gol a inizio ripresa con Ederson, e il rammarico dei bergamaschi è aver sprecato un paio di clamorose occasioni per il possibile 2-0 quando la Roma era ancora un pochino sotto shock per il gol subito. Invece l'Atalanta ha tenuto in vita l'avversario, e l'avversario poi con un serrate finale, magari non proprio lucido ma di pancia, di voglia, di grinta, è arrivata poi questa doppietta della Roma che ha dato il successo ai giallorossi, che dunque restano anche loro in testa alla classifica a punteggio pieno. Da segnalare fra le partite di ieri anche la vittoria del Torino, prima vittoria di questo campionato, sul campo della Fiorentina. Una Fiorentina sempre più in crisi, grande mercato sulla carta per i viola, ma 3 partite, 3 sconfitte.
1: Ecco, partite invece di oggi, anche qui abbiamo dei big match, vero?
0: Eh sì, questa sera si gioca Juventus-Milan, peraltro le due deluse della scorsa stagione fuori dalla zona Champions nell'ultimo campionato, in questo torneo sono partite con 2 vittorie, quindi sono entrambe a punteggio pieno. Chi vince questa sera tiene il passo di Inter e Roma. Vedremo un po' cosa accadrà. Tenete presente che negli ultimi anni questa sfida è finita spesso 0-0. Ora Milan e Juventus sono ancora 2 squadre in costruzione, in rodaggio, però la sensazione è che insomma l'aria sia un po' cambiata. Probabilmente questa sera vedremo una partita un pochino più viva. Il programma di oggi prevede anche alle 15 2 sfide con in palio già punti salvezza, Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 ci sarà il derby Emiliano-Bologna-Sassuolo, poi come detto alle 20.45 Juventus-Milan.
2: Grazie ancora a Paolo Pacchioni per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon calcio a tutti.
1: Oggi i mediatori americani Kushner e Witkoff arriveranno a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e discutere di un possibile piano di pace con i russi. Ieri i negoziatori hanno incontrato a Mosca Putin, intanto è scattata questa mattina una tregua di 72 ore.
3: Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di futuro nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostituzione del partito fascista.
1: Chiudiamo con lo sport e la Formula 1. L'Alpina di Pierre Gasly ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monza, precedendo la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Oggi alle 15 il via alla gara. È tutto per questa edizione. L'informazione tornerà più tardi.

0: Così si intitolava questa di J-Ax. 8:35 ancora a Nonstop News, buona domenica.
1: Allora parliamo di esteri, perché vi stiamo raccontando tutti gli aggiornamenti per quello che riguarda la diplomazia, gli inviati di Trump che ieri erano a Mosca, oggi sono in viaggio verso Kiev. Ettore Sequi sulla stampa ieri sintetizzava così questa complicata situazione: Trump vuole una pace che possa chiamare vittoria, Putin vuole una vittoria che possa chiamare pace, Zelensky vuole una pace che non assomigli a una sconfitta. Ettore Sequi, ambasciatore, già segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Dunque, cosa aspettarci da questi incontri di questi giorni? Ci sono davvero margini perché si arrivi a un contenuto che sia qualcosa di concreto?
2: E questo lo dobbiamo vedere. Intanto bisogna dire che questa missione dei due inviati di Trump e quella di qualche giorno fa del direttore della CIA a Mosca, capiamo in questo momento che sono effettivamente in connessione, perché il passaggio dall'intelligence alla politica, diciamo che il direttore della CIA ha testato la disponibilità di Putin, Witkoff e Kushner stanno cercando di testare il prezzo che bisognerà pagare per una pace, e a Kiev cercheranno di testare il limite dell'Ucraina ad accettare, poi vedremo quali condizioni. Quindi direi che però per la prima volta gli americani stanno diciamo cercando di costruire una formula, stanno visitando tutti e due i paesi, sono arrivati con delle idee, e quindi direi che c'è la possibilità di capire effettivamente se il negoziato può andare avanti.
3: Quindi questo sembrerebbe essere dall'inizio delle ostilità il tentativo più concreto di arrivare ad una soluzione. E sul tavolo qual è la proposta?
2: Ecco, la proposta in realtà non la conosciamo ancora. Quello che possiamo dire è che probabilmente a Mosca bisogna un po' capire, ripeto, quello che Trump vuole, e penso che sappiamo già quello che vuole Trump, che vuole, scusate, Putin. A Kiev bisogna vedere quanto Zelensky rispetto alle pretese di Putin può concedere, a quel punto lì si potrà cominciare un vero e proprio negoziato. La verità qual è oggi però? La verità è che, malgrado il fatto che tutti e due i paesi siano sotto una fortissima pressione sia economica che militare, il prezzo ancora di accettare le condizioni dell'altro è molto superiore rispetto al prezzo di continuare a combattere. Quindi diciamo che è importante aver lanciato il processo, però è un processo tutto in salita.
1: Certo. Ambasciatore, rispetto a quel vertice di Anchorage che avevamo raccontato poco più di un anno fa, è questa la principale differenza nella situazione, quella che ci ha appena esposto, oppure c'è anche altro?
2: Beh, direi che la situazione probabilmente dell'Ucraina da allora è migliorata per due motivi. Motivo numero uno, Trump evidentemente sembra un po' più disponibile ad accogliere anche quelle che sono le legittime preoccupazioni ucraine. Il secondo punto, che direi anche questo è molto importante, è che l'Ucraina da un punto di vista militare ha cominciato a colpire in profondità la Russia, quindi ha sostanzialmente sta cercando di scardinare quella profondità strategica che rendeva la Russia intangibile, che nel corso della storia ha permesso di venire a capo di tentativi di invasione di Napoleone, di Hitler, eccetera. Quindi direi che la situazione è migliorata. Però attenzione, migliorata vuol dire che l'Ucraina ancora si trova in gravissima difficoltà, sia militare che economica.
1: Non c'è dubbio. Il nodo principale, leggiamo dai vari retroscena, Sequi, è quello di questo Donbass, no? Putin lo vuole tutto, sì. Zelensky non vuole cedere. Quanto è concreta la possibilità che si crei, come qualcuno suggeriva, una zona, diciamo, controllata da paesi terzi, che diventi una specie di zona neutra, ecco, tra questi due paesi?
2: Quello che noi sappiamo, rispetto a questa proposta, è che

0: certamente è una proposta che gli ucraini sono disponibili ad accettare. I russi no, perché? Perché questo provocherebbe che cosa? Intanto non ottenere quelle parti del Donbass che ancora i russi non hanno conquistato. Il secondo problema per i russi è quello che ci sarebbero comunque delle truppe esterne e probabilmente quindi di paesi NATO in un territorio che comunque loro rivendicano. Da questo punto di vista per i russi questa è ancora, per quello che sappiamo, una proposta, diciamo, radioattiva.
1: Prima di salutarci ricordiamo che intanto questa mattina è scattata la tregua di 72 ore, reggerà oppure no?
0: Allora, questo è molto importante effettivamente. In realtà da un punto di vista militare è una tregua, direi, poco significativa, però politicamente importante. Perché? Perché Mosca e Kiev stanno temporaneamente coordinando il proprio comportamento militare per permettere la diplomazia americana. Quindi per la prima volta direi che il calendario diplomatico americano ha prodotto direttamente una modifica, anche se temporanea, della condotta militare russa-ucraina. Però noi sappiamo che Putin ha già detto due cose. Uno, che non se ne parla di prolungarla, e numero due, che questa tregua riguarda solo Kiev.
2: È chiaro, staremo a vedere. Grazie a Ettore Segui, già ambasciatore, segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo leggiamo sempre volentieri sulla stampa perché riesce, come in questo caso, a sintetizzare concetti così complessi, diciamo, e renderli molto chiari. A presto Segui, buon lavoro e buona domenica.
0: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
1: Una domenica di lavoro appunto per queste trattative Kushner e Witko. Vedi che Trump fa lavorare i suoi familiari anche di domenica?
2: Ma cioè dà lavoro a tutti.
1: È perché è il cognato lui, capito?
2: Vabbè.
1: Non Stop News torna tra poco.
3: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, oggi dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Tutto.
1: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
7: Tutto.
1: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci. Dimmi.

Wow, a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornata all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e laghi in sicurezza. Nel caso in cui non sappiate nuotare, è opportuno fare il bagno esclusivamente in acque molto basse, senza allontanarsi oltre le boe che delimitano la zona riservata alla balneazione. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it, per

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, c'è Gianna Nannini su RTL 102.5, 8:49 minuti, i fatti del giorno che ci portano a occuparci anche di economia oltre che di esteri, li vogliamo commentare insieme al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, che torna a trovarci. Buona domenica direttore, buongiorno.
2: Buona domenica a voi tutti.

0: ci sono un po' di argomenti oggi, direttore. Il gasolio, che ormai non ci abbandona mai da parecchi mesi a questa parte, perlomeno il prezzo del gasolio. C'è anche l'ultima giornata oggi al Forum Ambrosetti di Cernobbio, un grande, grandissimo appuntamento. Subito però ho bisogno di un punto di vista economico sulla geopolitica. Abbiamo parlato prima di questa tregua che riguarda il conflitto tra Mosca e Ucraina, e se davvero questo conflitto e i negoziati, se davvero questo conflitto, direttore, arrivasse ad una risoluzione, ad una pace duratura, in termini economici ne potrebbe beneficiare anche l'Italia, oppure quello che ci interessa è l'altro conflitto, quello medio orientale?
1: Beh, questo dell'Ucraina è un conflitto spaventoso che coinvolge direttamente l'Europa, tant'è vediamo che addirittura viene colpita da attentati non attribuiti ma efficaci. Questa guerra dura, e non lo dobbiamo dimenticarlo, più della Seconda Guerra Mondiale. Comporta ad esempio una restrizione delle importazioni di petrolio e di gas dalla Russia, e quindi nel caso che la guerra finisse questi divieti cesserebbero, e quindi la nostra maggiore difficoltà, l'ha citato lei, quello del prezzo dei carburanti, verrebbe immediatamente meno. Questa è la parte positiva. La parte negativa è che per il momento siamo ancora lontani dalla fine di questo conflitto, e ad esempio questa interruzione delle ostilità per 3 giorni, ricordiamole, non per 3 mesi, è soltanto un segno di timido di inversione di tendenza, che ci auguriamo sia l'inizio di una trattativa per chiudere la guerra, anche perché uno degli elementi della chiusura della guerra è che adesso la Russia sta soffrendo non più dell'Ucraina, ma abbastanza, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista militare.
2: Veniamo appunto all'economia, direttore, lo accennava bene prima Barbara. Diesel sopra i 2 euro, nonostante anche gli sconti, si va verso l'ottava proroga con misure, leggiamo anche, pensate, per fine mese, che però dovrebbero essere più circoscritte a una platea più ristretta di beneficiari. A lei.
1: In effetti è vero, le norme generalizzate per la riduzione delle accise, quindi per il contenimento molto parziale dell'aumento del prezzo del gasolio e del gas, hanno interessato tutti, cioè quelli che hanno i grandi SUV, che hanno i grandi redditi e i poveracci. Scegliere, e non è facile farlo, ma lo si può fare, quali sono i settori più colpiti, che sono quelli dei percettori dei redditi più bassi, sarebbe una scelta assolutamente doverosa. Poi ci sono degli interventi che andrebbero fatti, che purtroppo la stampa e la politica non ha trattato. L'Università Cattolica ha fatto un bello studio e ha accertato che quando aumenta il prezzo della benzina, le grandi imprese di questo settore li attuano in 3 giorni, quando debbono avvenire le diminuzioni, perché è diminuito il prezzo internazionale, ci vogliono 20 giorni,
0: certo.
1: Beh, anche questo andrebbe
0: sì,
1: esaminato.
0: Devono un po' metabolizzarlo prima e poi piano piano.
1: Quando si sono convinti fino a dove possono spingersi nello sfruttamento del mercato, lo fanno.
0: E tra l'altro, e con questo poi ci salutiamo, considerazione che stavo facendo, magari non so, superficiale, ma El Niño, no? Che adesso ha prolungato questa ondata di calore a settembre, caldo sull'Italia anche fino a novembre. Io per un certo momento ho detto, beh, meno male, risparmiamo sul riscaldamento, perché al di là del disastro climatico, in inverno poi si tornerà a parlare del problema dei costi per riscaldare le nostre case, e non solo, ma adesso è un po' prematuro parlarne, direttore. Torneremo a farlo prossimamente.
1: Infatti.
0: Pierluigi Magnaschi, Italia Oggi, grazie e buon lavoro.
1: Buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: 8 e 54 minuti, quasi in chiusura ovviamente della puntata di oggi No Stop News. Si ritorna nel 1969, un brano ritornato in auge anche grazie a delle serie TV, no? Così si dice.
1: È vero, anche da alcune pubblicità, dobbiamo dire che poi l'avevano ripreso.
2: Quella della depilazione.
1: Quella della depilazione, sì, esatto.
2: I peli sulle gambe.

0: È inutile che dici ha ripreso in una serie TV, ma non dici quale, perché io non ho mica capito qual è.
1: È la regina, che non è Barbara Sala, ah? Ma è quella degli scacchi.
0: La regina degli scacchi.
1: Ah. Anya Taylor-Joy, sei tu poi alla fine.
0: Esatto, bella proprio, sì, uguale. E, no, non ricordavo che questa canzone fosse ripresa. Ho visto La regina degli scacchi, mi è anche piaciuto, è produzione Netflix, e non male, non ricordavo la canzone. Shocking Blue, Venus, io ricordo la versione delle Bananarama negli anni 80, che fu un grandissimo successo, ma canzone appunto Millennium Meet, ripreso poi anche da pubblicità, da mille altre cose. Chiudiamo Non-Stop News, grazie a Lorenzo Dardano.
1: Grazie a Barbara Sala e ovviamente a Massimo Lonigro.
2: Grazie a voi che ci avete seguito, a Gigi Resta e Pio Ingegno in regia a Milano, a Indice Carelli a Roma.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Per comprendere il brano di oggi dobbiamo ricordare il versetto precedente. Dice: così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Dunque, qual è la questione? È come non perdere i fratelli, cioè fare di tutto per recuperarli. E dice: se tuo fratello commette una colpa contro di te, ammoniscilo. Il verbo usato, ammoniscilo, dice San Giovanni Crisostomo, non significa rimproverarlo e neppure richiamare alla giustizia, neppure chiedere conto del suo comportamento. Significa piuttosto ricordargli il suo peccato, dirgli cioè che tu hai sofferto per causa sua. Chi ti ha offeso, dice Sant'Agostino, ha inferto a se stesso una grave ferita. E questa ferita è contro la Chiesa, contro i fratelli, contro il Padre. Perché? Perché costui non ha vissuto né da fratello né da figlio. Ricordiamo tutti la storia di Giuseppe d'Egitto, quando Ruben dice ai suoi fratelli: non uccidetelo. Perché? Perché sa che la vita di uno è legata alla vita dell'altro, come la storia di Giuseppe poi mostrerà. Noi siamo, insomma, un solo organismo. E l'ultima frase del Vangelo, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro, che cosa significa? Dice Origene: l'accento non è posto sulla preghiera, ma su

0: radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Longobardi, in provincia di Cosenza, sono le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Max Viggiani. È scattata oggi la tregua di 3 giorni nella guerra in Ucraina, ma solo a Mosca e Kiev. I mediatori americani che sono stati ieri in Russia da Putin in giornata a Kiev vedranno Zelensky, Massimiliano Mantiloni.
4: Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky, e la loro prima volta in Ucraina da quando Trump è stato rieletto. Ieri i negoziatori americani hanno avuto a Mosca un colloquio di 3 ore con Putin. Secondo la Casa Bianca, al Cremlino si è parlato di piani concreti per la pace. La tregua in corso di 72 ore tra Russia e Ucraina riguarda le rispettive capitali in occasione della missione degli inviati americani. La tregua non riguarda tuttavia il resto dei due paesi. Le autorità ucraine denunciano nelle ultime 24 ore 886 raid russi contro 54 insediamenti nella regione di Zaporizhia, con un morto e 25 feriti.
3: Oggi ultima giornata di incontri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, previsti tra gli altri anche gli interventi del ministro dell'economia Giorgetti, del vice premier Salvini e della segretaria del PD Schlein. Lo sport, il calcio: per la terza giornata di Serie A oggi si giocheranno alle 15 Parma Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo e alle 20.45 Juventus-Milan. Questi invece i risultati degli anticipi di ieri: Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1. La Formula 1, l'Alpine di Gasly ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monza, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Oggi alle 15 il via alla gara. Il volley femminile: questa sera alle 18 la finale degli Europei in Turchia tra i padroni di casa e l'Italia di Julio Velasco. Infine il tennis con Enzo Tamborra.
5: Luciano Tardire è l'unico superstite del tennis italiano negli ottavi di finale del tabellone maschile degli US Open. Con una prova senza sbavature, l'azzurro ha sconfitto per 3-7-0 l'australiano Svini, che nel turno precedente aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Musetti. Domani Tardire, per la prima volta nella seconda settimana nello slam newyorkese, cercherà l'impresa contro il numero uno del tabellone, il tedesco Alexander Zverev. Ieri intanto ha salutato il torneo Flavio Cobolli, che dopo aver vinto il primo set contro il belga Blocks è crollato improvvisamente. Per il secondo turno di doppio maschile tornano in campo oggi Vavassori Bolelli, opposti alla coppia composta da Verbeck e Gill.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Ancora sole e caldo nelle prossime ore sull'Italia in questa prima domenica di settembre, dal sapore però tipicamente estivo, perché le temperature ancora sono elevate, superano i 30-32 gradi da nord a sud della penisola. Pochi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Caldo anche a inizio della prossima settimana. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buongiorno e buona domenica da Paola Di Laura e Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 11 Firenze-Pisa Nord, dove si procede a rilento tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Le altre segnalazioni riguardano le condizioni meteo: prudenza, nebbia banchi sull'Autosole tra Chiusi e Fabbro e vento forte sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Per lavori di ammodernamento fino al 15 novembre sulla 7 Milano-Genova rimarrà chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In alternativa consigliamo l'entrata di Tortona. Invece questa sera, sempre per lavori, a partire dalla mezzanotte fino alle 6 di domani, sulla tangenziale di Napoli verrà chiuso il tratto tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Infine ricordo lo stop ai camion fino alle 22 di questa sera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL.

0: 102.5. Very normal people.
1: Le 9.5 minuti, buongiorno. Comincia Chi c'è c'è, chi non c'è non parla con Don Dario.
2: No, Don Dario Viga, non l'abbiamo sentito prima, in coda non sto più. Io sono Dario Vanacore e tu sei Don Armando Piccolillo.
1: Sai che il Don va alle persone insomma che hanno una certa età, no? E tu prendi il caffè come le persone che hanno una certa età.
2: Cioè fai un...
1: Esatto, poi vuoi i tuoi biscottini, la nuvoletta di latte, il tuo rito, insomma, mattutino è proprio questo.
2: Vabbè, ma mamma la giornata mia deve cominciare in un certo modo, sennò poi il resto non va bene.
1: Bisogna essere tutti Pierre Gasly, quando meno te l'aspetti, hai capito? Devi essere pronto, tac, via, anche al cambiamento di un caffè. Il caffè non c'è stamattina.
2: La pole position la facciamo lo stesso, non lo so. Pierre Gasly, tra l'altro, partirà dalla pole position oggi pomeriggio, pilota dell'Alpine che a sorpresa così si trova in pole position.
1: Alpine, ex Renault, motore Mercedes, quella roba lì?
2: C'è un certo briatore alle spalle del progetto.
1: Hai capito? Nessuno se l'aspettava. Comunque, allora possiamo cominciare a suonare il nostro primo Power It Woman di Peggy Gou. Si comincia. Ciao.

0: Ecco che di Elisa su RTL 102.5. Ecco che ti sbuca togo togo cacchio chiacchio sto ragazzo, che poi non è tanto ragazzo.
1: No, 30 anni, 1996.
0: Sì, è sempre ragazzo, però di solito adesso ha capito 20, 25, 26, 24, si abbassa l'età, insomma.
1: Kimi Antonelli ha 19, 20, esatto. Quindi siamo già 10 anni in più. Pierre Gasly, che tra le altre cose ha un pizzettino di cuore italiano nonostante sia francese.
0: C'era uno che diceva tengo cuore italiano, un altro francese molto importante, un grande attore che tu ovviamente conosci.
1: Aspetta, mi manca.
0: Mamma mia.
1: Ho capito, non posso sapere.
0: Gerard.
1: Ah, Gerard Depardieu. Ok, ho capito, ma non è che sono un tuttologo qua.
0: Bravo,
1: per queste cose c'è Armando.
0: Attenzione, la testa gira e si gira.
1: Sì, aspetta.
0: C'è Fred De Palma, Nitta e Remi Schilla.

0: The Adventures of Rain Dance Maggie. Signore e signori, c'erano i Red Hot Chili Peppers. Allora, griglia di partenza per la Formula 1 qui in Italia a Monza. Vai,
1: allora, Pierre Gasly. Prima posizione per Gasly, sì. Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton quarti e quinti, Antonelli partirà da dietro, anche se poi a Monza si decide tutto in pista, le strategie, c'è il graining, il blistering, l'overcut, l'undercut, insomma.
0: Ma che sono ricette?
1: Più o meno. Che è la dici? Ricetta per il successo. Bisogna ogni ingrediente il QB.
0: La strategia, quindi, è quello che hai detto, insomma.
1: Sì, la strategia delle soste, l'usura delle gomme, insomma, tante cose belle da
0: l'usura?
1: Proponire.
0: Usura?
1: L'usura delle gomme.
0: Hai detto usura.
1: Vabbè, capita anche questo in diretta, è domenica allora, anche per
0: è
1: voi.
0: È domenica, amici, 6 di settembre. Attenzione, perché molti stranieri che si trovano in Italia dicono che è bella l'Italia,
1: grazie.
0: È bella l'Italia.
1: Avezzo, Mandolino, ah no, forse quello è Napoli.
0: Luoghi comuni.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Dal 9 al 3

0: 13 settembre, la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
1: Il 9 settembre, i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
0: Il 10 settembre, la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
1: L'11 settembre, il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre, incontro con Nicola Gratteri.
0: E il 13 settembre, Marco Travaglio con il suo monologo.
1: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Sesso e samba, sesso e samba.
1: Balla Arma, balla.
0: La canzone di Tony F insieme a Gaia alle 9:30 su RTL 102.5. Chi c'è, chi non c'è, non parla, ragazzi. Ci chiedono al 378-378-1025 come se fossimo degli esperti, no?
1: Ma siamo un po' esperti di tutto.
0: Di Formula 1, insomma.
1: Ma figurati.
0: Dici, ma il caffè, gli automobili, cioè i piloti, insomma, lo prendono prima della gara, un'ora prima, due ore prima? Non è che vanno a fare un viaggio, una gita, qualcosa?
1: No, che hanno sul cruscotto la vocina, fermati per una sosta. In quel caso per le gomme che si sono consumate.
0: No, ma anche prima di partire, non so se lo prendono comunque.
1: Allora, calcola che secondo i dati che sono stati
0: raccolti, cosa mangiano?
1: Durante la gara raggiungono, mantengono picchi di battiti tra i 170 e i 180 al minuto. Anche il caffè non penso che... Forse la camomilla.
0: No. E poi soprattutto con questo caldo perdono molti liquidi e si dimagrisce pure.
1: 2 chili, fino a 2 chili nel corso di una gara.
0: Va bene, novità, signori, sentiamo. Let's go.

0: Amaro, parlami d'amore su RTL 102.5. Prima ancora c'era la nuova canzone di Miley Cyrus che ha cambiato nome.
1: Si chiama solo Miley ora.
0: Perché molti dicono che Madonna, Beyoncé, Rihanna hanno solo
1: Dua
0: nome.
1: Dua Lipa, no, quello Dua Lipa è due.
0: Dua
1: però.
0: Lipa ne ha due, si chiama Dua Lipa, quindi ha due, capito?
1: Allora, bisogna un attimo verificarla bene sta cosa.
0: Tornando invece sui piloti di Formula 1.
1: Che se mangiano?
0: No, niente, mangiano due o tre ore prima, mangiano carboidrati leggeri, insomma riso in bianco, pane, senza salse per appesantire, e bevono tanta, ma tanta acqua programmata.
1: Ah beh sì, perché ne consumeranno tanto durante la gara. Però sì, se ci pensi, la domenica, no, cioè, loro corrono di domenica il Gran Premio senza la parmigiana e
0: no,
1: melanzane.
0: Eh no, come fai? Lì è tutto controllato. Dice, non è che voglio un po' d'acqua frizzante, no.
1: No, nemmeno quella, zero. Samurai J.

0: What are you waiting for? Love me like you do di Ellie Goulding. Sentiamo un bel vocale, vai.
1: Vai.
0: Vocale.
2: Arriva. Anche ieri un attore in una vostra intervista alla Biennale ha detto che si sente più a casa in Italia che in Francia, un attore francese.
0: Sì.
2: Non mi ricordo chi sia. Comunque anche noi ci sentiamo più a casa in Italia che in Francia.
0: Vabbè.
2: Ah, volevo dire che non ci sono più le mezze stagioni.
1: Cos'è un purpurì di luoghi qualunque?
0: È un no sense. Sono quei messaggi quando tu racconti qualche cosa e uno se ne esce con un'altra, tipo, ma gli gnocchi vanno girati. Io mi fanno impazzire dal ridere, sti.
1: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
0: Ma che c'entra?
1: Ma non lo so, ma nemmeno queste cose che sono state dette poco fa c'entravano qualcosa.
0: C'è la nuova di Cat's Eye Animal.

0: Giorgia, io fra tanti su RTL 102.5. Molte domande ci state facendo al 378-378-102.5. Per esempio, se il bisognino, no, si riesce a fare come fanno i piloti.
1: Quando scappa.
0: Ci avete chiesto, esatto. Beh, Charles Leclerc ha detto che alcune volte è capitato di farla, mentre Lewis Hamilton dice che trattiene fino alla fine.
1: Sì, perché anche non riesce. Perché, c'hanno, dicevamo anche prima, un consumo di liquidi da sudore, sì, soprattutto alle temperature. A volte l'abitacolo raggiunge anche i 60 gradi, che esatto, quindi non fa produrre.
0: Come i ciclisti, insomma, la fanno lì.
1: Anche i calciatori a volte si sono accosciati vicino alle barriere là al lato del campo.
0: Molto bene.

0: Che pezzone, Jay-Z e Alicia Keys con Empire State of Mind su RTL 102.5. Sono le 9:58 minuti. Chi c'è, chi non c'è, non parla.
1: È una domenica che è ricca di grandi eventi, l'abbiamo detto. Ci sarà la Formula 1, ma siamo anche alla Mostra del Cinema di Venezia, con tanti collegamenti che sono stati fatti nei giorni scorsi e tanti collegamenti che arriveranno. Ieri, ad esempio, c'era un Robert Pattinson particolarmente in forma.
0: Che ti somiglia, tra l'altro, un pochino.
1: Dici, sono un po' vampiresco, dici, sti canini spiccano.
0: Ovviamente la Formula 1 la seguite su RTL 102.5 oggi pomeriggio alle 15:15
1: con Carlo Vanzini che darà il via, cioè racconterà il via del Gran Premio di Formula 1.
0: Intanto 378-378-1025 per venire in onda con noi anche con i vocali. Ma adesso ci sono cose più serie, ovvero l'informazione.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a

0: Nuovo shock per i suoi cari e per gli ex colleghi del Movimento 5 Stelle. Accanto all'ex deputato, nelle ore cruciali, la compagna Sara. C'è chi sta pensando di fare qualcosa di più concreto per aiutare Di Battista. Si va da ipotesi di viaggi a Cuba per vedere di persona l'evolversi del decorso, ad un sostegno sul fronte medico. L'associazione Schierarsi, da lui fondata e cauta, l'iter non è andato come era stato programmato, ma sono state fatte le scelte migliori per la sua salute.
1: In questa domenica i mediatori americani Kushner e Witkoff incontreranno in Ucraina il presidente Zelensky per discutere di un possibile piano di pace con la Russia. Ieri i negoziatori hanno visto Putin. Intanto è scattata oggi una tregua di 72 ore, però solo nelle capitali Mosca e Kiev. Passiamo allo sport. Il calcio: per la terza giornata di Serie A si giocheranno oggi alle 15 Parma, Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo e alle 20:45 Juventus Milan. Questi invece i risultati degli anticipi di ieri: Fiorentina Torino 1-2, Inter Napoli 3-2, Roma Atalanta 2-1. Chiudiamo con la Formula 1. Alle 15 il via al Gran Premio di Monza, partirà davanti a tutti a sorpresa Pierre Gasly. Enzo Tamborra.
2: Dopo le qualifiche pazze di ieri con Pierre Gasly e su Alpine a prendersi una clamorosa pole position, chissà cosa potrà accadere oggi in gara. Il francese, che per la prima volta in carriera partirà davanti a tutti, sogna di bissare l'impresa firmata 6 anni fa proprio a Monza, quando vinse a sorpresa con Alfa Tauri. In prima fila con lui scatterà George Russell, secondo tempo con la Mercedes, seconda fila tutta Ferrari, con Leclerc e Hamilton avanzati di una casella per la penalità inflitta a Piastri, terzo tempo nelle qualifiche con la McLaren. Dalle retrovie del gruppo partirà invece Kimi Antonelli, settimo tempo nelle qualifiche e che paga dazio al cambio del motore.
1: C'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura e Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento lungo la nostra rete sulla 1 direttissima. Si procede a rilento tra Fiorenzuola e la 1 panoramica verso Firenze. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Cesena ed Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Più a nord segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra due auto, tra il raccordo di Casalecchio ed il bivio con l'autosole verso quest'ultimo. Qui si transita su una sola corsia. Per lavori di ammodernamento fino al 15 novembre sulla 7 Milano-Genova rimarrà chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In alternativa consigliamo l'entrata di Tortona. Invece dalla mezzanotte fino alle 6 di domani, sempre per lavori sulla tangenziale di Napoli, verrà chiuso il tratto tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Olè, 10:04, ricomincia Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Ari, buongiorno. Dario Vanacore, detto Don.
7: Ari, buongiorno. Armando Piccolil, buongiorno ai nostri Very Normal People e alle nostre Very Normal People che anche in questa domenica 6 settembre hanno scelto RTL 102.5.
6: Come sottofondo musicale di questa bella giornata, siamo già al 6 di settembre, è domenica, molti stanno ripartendo per le ultime briciole di ferie, di vacanze, ci fa molto piacere. Lo leggiamo attraverso i messaggi al 378-378-102.5.
7: Però c'è anche chi in questo periodo si sta ancora sposando. Cioè, io voglio capire una cosa, no? Siamo arrivati al 6 settembre. Sì. C'è ancora chi si sposa.
6: Ma certo,
7: cioè, ma a maggior ragione, dici?
6: Il mese migliore è proprio settembre, non agosto. Cioè settembre, quando tutto è fresco, dove anche se nel ristorante si rompe il clima, tu riesci a starci, capito?
7: Io penso che non sia il clima a rompersi nel corso dei matrimoni, ma altre cose, non siamo qui a dirlo.
6: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, ripartiamo con loro.

0: Smith con Stay su RTL 102.5, 10:11 minuti. Allora, dicevamo matrimoni prima, settembre è il periodo giusto, freschi eccetera, ma c'è stato un matrimonio importantissimo ieri.
1: Sì, che ha chiamato migliaia di persone all'Unipoldo Arena, quella lì tra i Me contro te, lui da una parte e Sofì dall'altra, si sono uniti in matrimonio.
0: Così.
1: Lui e Sofì. E sono i Me contro te, content creator seguitissimi.
0: Che tutti conosciamo.
1: 100.000 e più persone connesse via streaming.
0: Esatto. Poi vabbè, c'era un costo del biglietto, ma cosa vuoi? A un matrimonio non fai la busta?
1: Sì, però magno anche al matrimonio poi.
0: Vabbè, lì stavi all'aperto, aria fresca. Facciamo

0: Tanai e Annalisa con Storie Brevi su RTL 102.5, sperando che me contro te, insomma, il loro matrimonio possa durare in eterno. Poi qualcuno rosica, dice: ma come va? Questi, qualche attore rosica, no? Perché, al film hanno fatto un botto, hanno incassato un sacco di soldi.
1: Ho capito, ma c'hanno una fan base.
0: È business.
1: Soprattutto poi eventi di questo tipo. C'è chi festeggia 23 anni di matrimonio e poi si dice: no, lo dicevano i saggi, l'amore è eterno. In che dura?
0: Vedi, questa tua, mi piace questa tua saggezza. Questa tua saggezza.
1: Per non dire altro.
0: Va. Bravo.
1: Piccolo break, caffettino al volo, ormai.
0: Sì,
1: e torniamo.
0: Macchiato.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Chiamano Big. La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova, con RTL.

0: Alle 102.5 puoi esserci.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Biagio Antonacci, ti dedico tutto su RTL 102.5 alle 10:28. Ci sono due appuntamenti importantissimi oggi, Dario, ovvero Formula 1 alle 15 e poi c'è Milan-Juve questa sera.
1: Sì, ma non solo quello, perché ci sarà anche la finale dei campionati europei femminili di pallavolo in scena. È la nazionale italiana femminile contro la Turchia. Si gioca a Istanbul, quindi attenzione, si gioca in casa loro purtroppo.
0: Va bene, staremo a vedere. Intanto vi regaliamo una bella novità. Lei è Olivia Rodrigo, la sua canzone si intitola Stupid Song.
1: Non ti permettere.

0: Zucchero, Sugar Fornaciari, è un peccato morire, certo, dopo aver studiato scienza della comunicazione ed essersi laureato è un peccato morire.
1: Ma c'è qualche riferimento? No?
0: Stai facendo le corda.
1: Non lo so, io uno scongiurino lo faccio.
0: Bravissimo. Allora, domani 35 anni di matrimonio, Ermelinda e Omar, ciao. E poi tra pochi giorni, a settembre, faremo 27 anni di matrimoni. Di matrimonio Barbara.
1: Tanti auguri a voi.
0: Abbiamo parlato di matrimonio prima di quelli che c'è stato famosissimo a Milano.
1: Sì, di me contro te. Esatto. E c'è anche nonno Leo, 62 anni, che ha appena concluso la Vivi Modugno, 11 km di corsa. Beh, ora arrivi a pranzo con la giusta fame, nonno Leo.

0: dovrei fare la la la la.
1: Vabbè,
0: la,
1: non mai chiamato il coro.
0: Vabbè, non sei Conan Gray, cosa vuoi?
1: Ah, sicuramente no.
0: Va bene, sentiamo un vocalino.
2: Ciao ragazzi, Federica da Venezia.
1: Ciao.
2: Sposata 2 anni fa, come oggi, giornata fantastica in riva al mare, è stato meraviglioso e oggi rifesteggiamo. Bacio, buona domenica.
0: Ciao, in riva al mare, che bello.
1: Tanti auguri. Vedevo il meteo di Venezia oggi, tra i 29 gradi di massima e i 23 di minima, quindi anche la mostra del cinema. Eventi, mare mosso, poco mosso.
0: Bravo.
1: Sereno. Scusa, variabile.
0: Devi fare completa. Va bene, 10:42 minuti, siete su RTL 102.5. Ci ripropone Laura Pausini un successo di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Robbie Williams con Different su RTL 102.5. Paolo ci fa sorridere perché ci scrive al 378-378-1025. Il problema del matrimonio è che non ci si sposa con qualcuno, ma contro qualcuno. Quindi sull'invito, secondo lui, andrebbe scritto per esempio matrimonio di Paolo contro Claudia.
1: E quindi ieri era perfetto il matrimonio che c'è stato.
0: Me contro te.
1: Sì, me contro te all'arena lì, alla Domarena del...
0: C'è un altro, va bene, c'è un altro bel messaggio che dice: un anno di matrimonio, risceglieremo questo giorno infinite volte. Oggi bello. Festeggiamo nelle zone di Trapani con tanto amore insieme al nostro bambino nel pancino. Ciao Milene e Antonio, ne riparliamo fra 10 anni.
1: Vabbè, dai, manco a fare.

0: Sì, cioè, su Armando, sta per arrivare un artista, sì. Ascolteremo la canzone di un artista che il 4 luglio ha fatto il panico. Il panico a Tor Vergata.
1: Anche vicino a casa mia non si trovava nessun, niente, zero.
0: Ti sei portato il motorino in casa.
1: Esatto.
0: Ottimo. Lui tornerà, tra le altre cose, al cinema dal 22 al 30 settembre proprio per celebrare quel grande concerto. E allora, lo ascoltiamo, ovviamente parliamo di Ultimo, questa è la sua Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, siamo arrivati alla fine di Chi c'è c'è, Chi non c'è non parla in questa versione domenicale. Poi dal mese di ottobre riprenderà come di consueto l'appuntamento con l'indignato speciale. Allora fai un po' giacalone, prego. Dai,
3: allora, visto che è il momento quasi di salutarci, momento di dirci ciao, time to say goodbye, casca a pennello. Andrea Bocelli e Sara Brightman dal 95.

0: Bellissima, Time to Say Goodbye, Andrea Bocelli.
1: Brividi.
0: Se questa canzone fosse un'auto di Formula 1,
1: sì,
0: ok, vincerebbe anche con la marcia indietro in un circuito.
1: Tu dici?
0: Assolutamente sì.
1: Ma magari vabbè, la facciamo competere, me la mettiamo come colonna sonora della Ferrari di questo pomeriggio.
0: Dario,
1: magari
0: funziona. Era andato tutto bene, stato bravissimo finora.
1: Bisogna metterci quella sporcatura, siamo umani.
0: Torniamo, se Dio vuole, sabato prossimo, grazie a Dario Vanacore.
1: Grazie Armando Piccolillo, grazie a voi per essere stati con noi. Non andate via, ci sono le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Un saluto agli amici di Zaccanopoli, siamo in provincia di Vibo Valentia e lì sono le 11.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È domenica 6 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani, ultima giornata oggi del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Massimiliano Mantiloni.
5: Basta disfattismo sull'Europa, rischiamo di essere schiacciati dalla legge del più forte, così la segretaria del PD Schlein nel suo intervento al forum di Cernobbio. Schlein dice no alla corsa al riarmo dei singoli stati e sì alla difesa comune. Sul fronte nazionale

nazionale invita a ripartire con una strategia per la crescita e chiede di usare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia per abbattere costi. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è sicuro, se Vannacci non si

0: Contando da 4 giorni la mostra del cinema di Venezia 2026. Mario, vai!
1: Ieri giornata da ricordare alla Mostra del Cinema di Venezia, l'ovazione per Nanni Moretti e la commozione in conferenza stampa e i fratelli Gallagher che hanno incantato il red carpet per il documentario sugli Oasis. Oggi invece si entra nel vivo con la quinta giornata, ancora l'Italia con The Echo Chamber, il film di Andrea Pallauro girato tra Italia e Belgio, nel cast Luca Marinelli e Susan Sarandon. Sempre in concorso arriva Woman Unknown di May El-Taki, unica produzione a vedere una donna dietro la macchina da presa, ed è proprio per questo è uno tra i titoli più attesi della giornata per la corsa al Leone d'Oro.
0: Il volley femminile questa sera dalle 18 la finale degli Europei di Turchia. L'Italia di Velasco giocherà per l'oro contro le padrone di casa. Enzo Damborra.
2: Italia-Turchia, finale per il titolo europeo, sarà il remake di quella mondiale, vinta 3-2 dalle azzurre. Stavolta le ragazze di Giulio Velasco dovranno essere anche più forti del fattore ambientale, visto che ad Istanbul sarà una bolgia. In semifinale l'Italia ha disposto con sicurezza della Polonia, sconfitta 3-1 al termine di un match costantemente sotto controllo. La differenza si è vista soprattutto a Muro, dove Danesi e Far sono state per lunghi tratti insormontabili. 20 punti per la Egonu, 14 per l'Antropova. Per l'Italia, quella di questa sera sarà la sesta finale per il titolo europeo.
0: Viabilità.
3: Via Radio. Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo 3 km di coda tra il raccordo di Casalecchio e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima per un tamponamento tra due auto risolto. Il tratto si percorre in 20 minuti. Sempre in A14 code a tratti per il traffico intenso tra Valle Rubicone e Imola per chi viaggia verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 15 minuti, 40 minuti in più del normale. Andiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio, dove si sono formati 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorrono 45 minuti per percorrere questo tratto. Infine sulla 9 Lainate-Chiasso le code si formano per le operazioni alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio.
0: Grazie, noi ci risentiamo a mezzogiorno.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: sto punto io non vi chiedo cosa avete fatto ieri sera per arrivare così veramente scarichi. Addirittura Carolina, che ha una bella voce e è intonata, è riuscita a stonare grazie a Charlie.
1: Ma non è vero, ma non ero stonata, dai.
0: Ma perché allora, lei che ti ha stonato, che è lui che ti ha stonato.
2: Se vuoi lo rifacciamo, proviamo a rifarlo.
3: No.
2: Però sentire
3: no.
2: bene, perché io e Carolina ci
0: perché
2: prepariamo.
0: Perché peggiorare nella vita? Lascia così, va bene, dai,
1: ma
0: facciamo.
1: Io perché ieri ho fatto tardi, sono stata a un matrimonio a cantare.
0: E non era così. Il tuo matrimonio,
1: non
0: ovviamente.
1: Era il mio ovviamente e ho messo un abito nero.
0: Ma scusa, come hai parlato tutto ieri dicendo che l'abito nero stona matrimonio.
1: Idea, ho cambiato idea.
0: Va bene, allora velocemente le presentazioni. Charlie Gnocchi,
2: Carlo Elli
0: e Carolina. Dai che si parte, Power It, eccolo.

0: Io ti aspetto, Marco Mengoni su RTL 102.5. Già ve lo diciamo, cari veri normal people, noi aspettiamo a breve, insomma, comunque nell'arco di questa, di queste due ore, il nostro Luca Viscardi da Venezia, perché come sapete sta seguendo, visto che RTL 102.5 è la radio ufficiale della mostra del cinema di Venezia, tanti ospiti, e mi sa che anche in questa occasione ci porterà degli ospiti interessanti.
1: Grande lavoro.
2: Non vedo l'ora di assistere, sarò qui in silenzio religioso ad ascoltare. Volevo dirvi una cosa. Settembre è anche un po' il mese della ripartenza, della riorganizzazione. Uno può cambiare lavoro perché magari si rende conto che
0: non ci lasciare, io
2: volevo fare un suggerimento e dare un suggerimento a
0: ecco,
2: tutti voi.
0: Dici.
2: Se cercate lavoro, c'è Snoop Dogg che offre 10.000 euro al mese per mangiare gelato.
1: Ne abbiamo parlato, lo sai che ne abbiamo
0: davvero?
1: Parlato.
0: La settimana ne abbiamo parlato. Eravamo abusivi nello spazio di Baguini, però abbiamo parlato di questa.
1: La riprendiamo.
0: Però in effetti,
1: cosa,
0: è una notizia molto curiosa.
2: Posso dire, ripetita Juventus.
0: E non Juventus, per favore.
2: Vi dico la verità, lo sapevo che ne avevate parlato. Volevo suggerirvi di
0: riparlarne. Perché ti è rimasta qua sta notizia qua.
2: Perché?
0: Però ti faccio una domanda diretta.
2: Sì.
0: Hai pensato di rispondere a questo
1: Snoop Dogg?
0: A Snoop Dogg?
2: È che Snoop. Col gelato non ci faccio tanto.
0: No. Vabbè, ma da Charlie.
1: Dai.
0: Dai, musica, arriva Rama, Cabana.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me, One Republic su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Oh, adesso è l'argomento ufficiale, almeno di questa prima ora.
2: Dai, andiamo a dire.
1: Come quale, scusate?
2: Allora, quello che tu ci hai detto che è riferito, sì, a Orietta Berti. Cosa fa Orietta Berti?
3: Orietta Berti fa una collezione molto particolare.
2: Sì.
3: E lei colleziona bambole degli anni 70, vestite come le donne di Via Col Vento.
2: Anche ha... Carlo Elli colleziona bambole degli anni 70, anzi
3: ne ha
2: di
3: tantissime.
1: Prendi la pastiglia.
3: Collezioni bambole.
1: Prendi la pastiglia perché
3: colleziona
1: sei pericoloso bambole. Oggi, te lo dico. Sei molto pericoloso.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, oggi dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Dance Teoria Madonna su RTL 1025. Vi abbiamo accennato a proposito della mostra del cinema di Venezia, sì, del fatto, certo, che RTL 1025 sia radio ufficiale, che in questi giorni Luca Viscardi al microfono ci sta portando dei protagonisti assoluti
1: pazzeschi
0: di
1: pazzeschi.
0: Questa edizione 2026, e ci colleghiamo proprio con Luca. Buongiorno.
2: Ciao Luca, buongiorno.
3: Buongiorno, bentrovati da Venezia, Venezia 83. Accanto a me ci sono due personaggi veramente incredibili che qui arrivano per Venezia Spotlight con Ombre e l'Agua. Accanto a me Gael García Bernal, che è regista, sceneggiatore, attore protagonista. Benvenuto.
4: Ciao, buongiorno.
3: Ciao. Buongiorno, molto bene. E poi dovreste riconoscere il ragazzo alla mia sinistra.
5: Io sì.
3: Perché insomma qui ci siamo, attore nel film Ombre e l'Agua, Ricky Martin. Welcome to RTL 102.5.
2: Ciao, buongiorno. Ciao Ricky. Hello, Martin.
6: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, Gael García Bernal, tra l'altro i diari della motocicletta, quindi voglio dire, molti di voi lo ricordano per una delle tante opere fatte, Ricky Martin, perché insomma la musica, e poi non è la prima esperienza al cinema. Io parto da Gael. In Ombre e l'Agua lei interpreta un bagnino cubano che finisce per costruirsi un'identità che non gli appartiene poi fino in fondo. Da regista, cosa voleva raccontare delle maschere che tutto sommato ci mettiamo addosso per essere accettati? In Ombre all'acqua you play the role of Cuban life.
4: Capisco, ma non parlo bene.
3: Ok, vai, scusa, però
4: so I wanted to explore many ideas with this film. But definitely one archetypical anecdote is that of the lifesaver rescuing someone and then the lifesaver being rescued. No, the person that rescues someone is offered a rescue. And in that sense, I wanted to play it or establish it into a fable, a modern day fable, where I thought, perfect, a Cuban, you know? Let's make the character Cuban, because also in Latin America, in the world, but in Latin America in particular, the Cubans, they are, it's our people, you know, is like us, you know, but they live in another reality, and they've been living in another reality for many, many years, and they are kind of, amongst many things, they are vaccinated of ideology. You know, they see ideology from far away and they recognize it and they can deconstruct it in a very interesting way.
3: Allora, mi ha detto che in questo film lui aveva molte idee da mettere insieme, e tra insomma quelli che sono, diciamo, gli archetipi che noi abbiamo, c'è quello del bagnino che salva le persone, ma che in realtà ha bisogno anche di essere salvato. E in questo contesto appunto del bagnino che salva ma che ha bisogno anche di essere salvato, ha voluto costruire una favola moderna in cui la scelta di un bagnino cubano viene dal fatto che i cubani, che sono insomma latini e quindi che loro conoscono molto bene, sono però vaccinati da un problema molto grosso, che è quello dell'ideologia. La riconoscono da lontano, e quindi è per questo che era il personaggio perfetto. Ricky, from music to acting, it's not the first time that you're acting. Mm-hmm. What gives you the most excitement in this moment? Or is it difficult to choose among the two things?
6: Oh, well, I'm going to be really honest. I started with music many years ago in 1984. And then, I tried acting. And when I tried acting, I said, this is where I want to tell stories, and this is the way I want to tell stories. But then something happened with music that it was inevitable for me to stop doing music. It was something that was very powerful, more powerful than me. But once again, through in Mexico for the first time, I had the opportunity to do theater, and then later on I did television series, and then I did Broadway as an actor, and so it has always been there. The opportunity that I have today to be in front of the camera, to tell this story next to someone like Gael, is something that you have to celebrate. It's something that is very important for me. I am 54 years old today and I feel like this is the beginning of many beautiful things.
3: Allora, mi ha detto che in realtà lui è iniziato nel 1994, no? Avrebbe sempre voluto fare l'attività di attore. Poi è successo qualcosa nella musica, però questa cosa è sempre tornata tantissimo, perché ha cominciato dal Messico, con il teatro, poi ha fatto Broadway, poi ha fatto le serie televisive, però lui ha sempre voluto raccontare storie, quindi è sempre stata parte di lui, e quindi avere questo ruolo in questo momento in un film di questo genere è qualcosa che deve assolutamente essere celebrato. E allora divertitevi, enjoy your time here in Venice. Ah, scusa, I have a problem. Maybe there is a question from Rome. Charlie, avevi qualcosa da chiedere?
2: Certo.
3: Molto velocemente.
2: Ma certo, intanto sono contento di vederli perché sono due artisti eccezionali, sia Gael che Ricky Martin. Voglio sapere solo una cosa da loro. Sono contenti se noi mandiamo gente al cinema a vederli? E guadagnano qualche cosa.
1: Bella domanda questa.
5: Niente,
1: ma fa niente, facciamo finta di niente. Dai.
3: Charlie is asking if you're happy if you ask to our listeners to come to the cinema to see your movie. Yeah. Thank you for being with us on RTL 102.5 and enjoy your time here in Venice. Ci troviamo da Venezia più tardi. Grazie Ricky Martin, Gael Garcia Bernal, Ombre e Lagua, Venezia Spotlight. A più tardi.
0: Grazie Luca, grazie ai tuoi ospiti. Ho capito bene, e quando c'è un ospite come Ricky Martin, Carolina non parla più.
5: Lasciatemi stare. Mi devo
0: Carolina,
5: riprendere.
0: Esatto, riprenditi. Lasciatemi c'è New Inter.

0: Maneskin Gossip su RTL 102.5. Allora, abbiamo accennato a questa
1: Living la vita loca.
0: No, torna per favore, Carolina. Allora, questa è No Problem, viva l'Italia. Siamo in onda fino alle 13.
2: Però
0: sappiamo che tu hai visto Ricky Martin intervistato da Luca Liscardi e ti sei un attimo assentata. Neanche
1: io
0: un
1: non
0: attimo
1: sono più qui.
0: Sei ancora assente.
2: Carolina, mi è venuta l'idea, perché non lo invitiamo a Roma Ricky Martin per la presentazione del film?
1: Io voglio fare la collezione dei dischi di Ricky Martin.
0: Dai, comincia ad andare. Cominciare oggi, vai subito in un negozio di dischi e compra Weppa!
1: Ho deciso, mi sono innamorata, lo dico pubblicamente.
2: Guarda che lui ha fatto solo Weppa, quindi fai
0: non
2: solo,
0: è vero,
2: fai
0: non ha fatto solo quello. Non ha fatto solo quello.
2: Allora,
0: però
2: cosa collezionate? Lanciamo il domandone?
0: Sì, certo. Allora,
1: io
0: mi ha parlato di Orietta Berti.
1: Dischi di Ricky Martin.
0: Ho capito, questo era. Beh, guarda, sei stata molto chiara. Weppa!
2: Dai, 378-378-1025. Io colleziono butte figure.
0: Vabbè, Orietta Berti, ricordiamolo, collezione bambole legate
1: vestite
0: agli anni
1: da
0: 70
1: via col
0: vestite
1: vento.
0: Da via col
2: bambole
0: vento.
2: Non c'è una
0: allora, scusa un attimo, che c'entra allora anni 70 se è via col vento che è un film degli anni 30? Guarda,
1: ma chi l'ha mai detto anni 70?
0: Tu.
1: Io? Ma non è vero.
0: Pensa, no. Era già un po' rintronata prima ancora dell'intervista di Ricky Martin, era già proiettata là.
1: Non sono più qui, va bene. 378-378-1025, le vostre collezioni anche un po' particolari.
2: Sì, sì, cosa collezionate? Tutti,
0: figuracce
2: Dracula!
0: Dai!

0: Eccola lì, infatti, vedi? No. Tame Impala, Jenny Dracula su RTL 102.5.
1: Un passito ballante Maria.
2: Ma ragazzi, ma quando mai arriva Ricky Martin in un programma come
0: posso
2: l'altro?
0: Dire che è la prima volta che un personaggio stravolge un programma. Noi abbiamo lanciato l'argomento di oggi, Vere Normal People, a proposito di collezioni. Esatto, abbiamo ricevuto solamente messaggi legati a Ricky Martin.
1: Ragazzi, mica sono io.
2: Io sono d'accordo con te oggi, fortissimo.
0: No, per questa puntata cambiamo leggermente il nome. È Viva l'Italia! Uepa!
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Tutto.
13: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
12: Tutto.
13: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: RTL 102.5.
15: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
16: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando navigate con la vostra unità da diporto, prestate attenzione alle boe che indicano la presenza di subacquei, moderando la velocità e transitando a più di 100 metri di distanza dalle stesse. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
15: Via Mare, www.

0: per me, tu per te.
1: Appunto, è questo, volevo sapere la pronuncia esatta, capito? Volevo chiedere a Charlie. Joliet, in per me, tu per te.
2: Piace tanto. Piace tanto e devo dire che è un'abbinata Joliet Ricky Martin, ce la vedo.
1: Ciao. Dai, dai, sto Ricky Martin.
0: Posso dirti, io avrei cambiato il titolo. Tu per te, io per Ricky Martin.
1: Va bene.
2: Allora, tu okay. hai detto che c'è collezione da parte di Orietta Berti di bambole.
3: Non
2: e
3: solo.
0: Non solo. Non solo, perché lei colleziona anche acque santiere e ha raccontato che una è caduta in testa al marito.
1: Ecco, a posto. Ma è caduta accidentalmente in testa o...
0: Ma lo so, voleva benedirlo.
1: I nostri veri normal people hanno risposto a 378-378-1025. Leggiamo un messaggio.
0: Dai. Valentina scrive: io colleziono francobolli nuovi e vecchi. E anche fate e angeli.
1: Bene, c'è chi colleziona anche le bambole, le Barbie, no?
0: Esatto, c'è un'amica che scrive: io colleziono Barbie, ne ho 170.
2: Beh, 170 Barbie. Ken, dove le tiene?
1: Invece no?
2: Le tiene nel condominio di Barbie, che uscirà tra poco.
1: Cos'è, una serie?
0: Mio papà è un grande collezionista, colleziona tazzine e paperino.
1: E anche paperino?
2: E anche catorci, perché io lo so che tuo padre...
1: Ah, dai! The Bowser!

0: Vai, vai.
1: No, no, cantala, infatti, fai cantare lei che è meglio, vai.
0: Cantala, cantala.
1: Ricky Martin, ma che c'entra con Gemelli Diversi?
2: Beh, oggi ho fatto un viaggio nella mia adolescenza. Viva gli anni 90.
1: Sì. Sono tornata. Soprattutto ti sei un po' persa, devo dire la verità. Beh, dal momento in cui hai visto Ricky Martin accanto a Luca Viscardi a Venezia, in quel momento anche Very Normal People hanno cambiato proprio registro.
0: Perché? Perché non l'hai
1: sotto
0: salutato?
1: Titolo della trasmissione di oggi, Viva l'Italia Web.
0: Perché non l'hai salutato Ricky Martin? L'hai fatto salutare a me.
1: Sai che infatti non ha avuto alcuna reazione lei,
2: no,
1: è rimasta in totale silenzio.
2: Ve lo dico perché colleziono bambolette di Ricky Martin.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Marano Ticino, in provincia di Novara, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È domenica 6 settembre, buona giornata ancora da Max Viggiani. In apertura la cronaca drammatica arrivata oggi dalla Sicilia. E di un morto e un ferito il bilancio di un incidente sul lavoro. Massimiliano Mantiloni.
6: È accaduto nelle campagne tra Alcamo, in provincia di Trapani e Grisì, frazioni di Monreale, nel palermitano, un terribile incidente sul lavoro. Un operaio agricolo è morto incastrato in una mietitrice, un altro lavoratore è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico con diversi traumi. La vittima è rimasta incastrata nel macchinario che lo ha dilaniato. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. La dinamica dell'incidente in fase di accertamento, sul posto anche i vigili del fuoco.
5: La politica, ultima giornata di incontri e di interventi a Cernobbio al Forum Ambrosetti. Questa mattina c'è stato anche l'intervento della segretaria del PD, Alice

0: Schlein. Quest'ultima ha parlato anche del rapporto tra Italia e Stati Uniti. Ascoltiamo un breve estratto del suo intervento.
1: Quello che è stato storicamente sempre il nostro

0: sicuramente anche il tentativo da parte delle destre nazionaliste in tutto il mondo di sostanzialmente sostituire il diritto internazionale e le sedi del multilateralismo con la legge del più ricco e del più forte.
1: Siamo allo sport con il tennis, Enzo Tamborra.
2: Luciano Tardiri è l'unico superstite del tennis italiano negli ottavi di finale del tabellone maschile degli US Open. Con una prova senza sbavature, l'azzurro ha sconfitto per 3-7-0 l'australiano Svini, che nel turno precedente aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Musetti. Domani Tardiri, per la prima volta la seconda settimana allo slam newyorkese, cercherà l'impresa contro il numero uno del tabellone, il tedesco Alexander Zverev. Ieri intanto ha salutato il torneo Flavio Bolli, che dopo aver vinto il primo set contro il belga Blocks è crollato improvvisamente. Per il secondo turno di doppio maschile tornano in campo oggi Vavassori Bolelli, opposti alla coppia composta da Verbeek e Gill.
1: Il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie Max, una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorre un'ora per percorrere questo tratto. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì ed il bivio con la 1 verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 40 minuti, 45 minuti in più del normale. Flussi intensi anche in direzione opposta di Ancona, tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna occorrono infatti circa 30 minuti. Situazione simile infine anche sulla 1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione nord di Bologna si attraversa in mezz'ora, il doppio rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Grazie Enrico, buon lavoro, noi ci risentiamo invece alle 13.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
5: No problem.
6: Viva l'Italia!
5: Per un attimo ho avuto la sensazione che tu hai appunto, anziché viva l'Italia, poi dicessi, ecco, Ricky!
6: Ricky!
5: Va bene, facciamo così, visto che è iniziata una seconda ora, possiamo, che te lo chiedo, poi decidi
6: vuoi
5: tu, caro.
6: Vuoi superarla?
5: Possiamo archiviare un po' il discorso Ricky Martin?
6: Va bene, ma ti dico che Antonella al 378-378-1025 scrive, io ho ancora la mascella caduta da quando ho visto Ricky Martin.
5: Sì, grande avvenimento, perché era il Festival del Cinema di Venezia con il nostro Luca Viscardi, però voglio dire, Carolina, grazie. Grazie, che sei con noi, perché no, potrebbe essere sul red carpet, è l'unica della radio.
6: Ma
5: che...
6: guarda che è un caso e soprattutto sono obbligata, se no sarei stata lì.
5: Ah, no, mi sto ascoltando con attenzione. va bene così, d'accordo, facciamo l'appello.
7: Dai, fai l'appello.
5: Charlie Gnocchi, stavo dicendo Charlie Martin, va bene, Charlie Gnocchi.
6: Carlo
5: Elli e Carolina. Dai che si riparte, lo facciamo con il Powerade.

0: Gli immortali giovanotti su RTL 102.5 in Viva l'Italia No Problem, mezzogiorno e 12 minuti di questa domenica 6 di settembre. Allora, stavamo parlando di collezioni e tanti nostri veri normal people collezionano un sacco di cose, eh?
1: Esatto, sono arrivati tanti tanti messaggi, 378 378 102.5, aspettiamo anche i vostri vocali. Un amico scrive: io colleziono penne con logo da circa 15 anni, ne ho 200.
2: Belle le penne con logo, tra l'altro molti nostri veri normal people collezionano i chilometri per tornare a casa, che sono tanti.
1: Tu cosa collezioni, Baggianato?
0: Figuracce, l'ha detto.
2: Io ho detto figuracce e poi tutti sanno che ho una collezione di chitarre di circa.
0: Quante chitarre hai?
2: Attualmente sono 400 chitarre.
0: Complimenti.
1: Ecco, infatti la moglie lo caccia di casa, ma questa è un'altra storia, sentite qui. Io colleziono sotto bicchieri di birra, ne ho almeno 300.
2: Beh, non portano via tanto spazio, bravo.
1: Oppure, bravo. Io colleziono fari, ne ho più di un centinaio di diverse misure, più oggetti vari riportanti.
2: Fari nella notte, fari.
0: Per abbagliare.
1: I fari, beh,
2: per abbagliari.
1: Oggettini, oggettini a forma di faro.
2: A forma di fari, faretti, faroni.
1: Io benissimo. Colleziono farfalle.
2: Questa farfalle. Questa.
0: Ma quella famosa collezione di farfalle?
3: Salita del vuelo con destino alla felicità.

Sono ancora qua. Ci vuole abilità. Eh già. Il freddo quando arriva poi va via.

0: Eh già.
1: Vasco Rossi su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Com'è andato il matrimonio ieri, a proposito?
2: Ecco, com'è andato? Spiegaci un po'.
0: Bene, ho ancora sonno. Sì. Ah, abbiamo un vocale da recuperare, 4 secondi dicono, se no...
1: Tu c'hai ancora la testa a Ricky Martin, no? Te lo dico proprio...
0: No, l'ha detto Gigi.
1: Ah, ecco, Gigi va bene, sentiamo il vocale.
3: Dai, sentiamo. Ciao, io colleziono... Uepa! Scatolette di fiammiferi, ne ho due.
1: Va bene.
0: Oggi è un po' tutto frullato.
1: È un po' tutto Martin.
2: Ma come
1: oggi.
2: Se non bastasse, noi abbiamo riesumato umoristi. Che cos'è?
1: Cioè, abbiamo fatto un intervento, guarda, che era il contrario di quello che avremmo dovuto fare. Però va bene così,
2: però
1: dai.
2: Lo lanciamo.
1: È un'improvvisazione, ma proprio improvvisata così.
0: Uepa!

0: è meglio. Dai, a tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, oggi dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Dolci. Hai capito?
1: Dolci.
0: Momento Dolci su RTL 102.5, mezzogiorno e 33 minuti. Allora, vogliamo rispolverare uno dei nostri format di grande successo. Conosciamo molto bene umoristi.
1: Certo, permette a tutti voi che siete in macchina, che siete a casa, di fare con un rumore, diventare dei protagonisti della nostra radio.
2: Allora, mandate un messaggio vocale al 378-378-1025 con il rumore che meglio vi viene.
0: Allora, facciamo un esempio. Tipo la moca, per esempio.
2: Allora, io sono Carolina e vi faccio sentire la moca.
1: La moca che sgorga. Se siete d'accordo, visto che c'è il Gran Premio d'Italia delle automobilisti, la Formula 1, a me piace molto quello che è il rumore della Formula 1
0: tipo,
1: che passa.
0: Fai
1: da...
0: un esempio.
1: Perché è la Ferrari che passa
0: da. Era un'altra roba.
1: Era un po' smarmitata, però.
0: Questa era un'altra roba.
2: Io non so. Allora, avete presente la reaction a Ricky Martin? Adesso è più o meno la stessa cosa. Io non so se mi riprenderò mai da questa immagine.
1: Secondo me la sanno fare bene la Ferrari.
0: Tremendo.
2: Ma perché sentirle una cosa, vederla è peggio.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: passato, di qualsiasi tempo.
1: No, facciamo il futuro, dai. Passato è passato, scusiamo, sono passato.
2: Lasciatemi in pace qui, a me e al mio Ricky Martin.
1: Ma per carità, a proposito, se riesci un attimo a staccarti dal pensiero fisso su Ricky Martin, e a proposito del matrimonio, ieri so che sei stata appunto a un matrimonio di una tua amica, però c'è un matrimonio particolare che in questi giorni sta facendo un po' parlare.
2: Perché
1: discutere.
2: Ieri si sono sposate tantissime persone, tra cui i me contro te, si sono sposati a Milano.
0: Ecco, spieghiamo chi sono, sì, i me contro te.
1: Uno si chiama me e l'altro te.
2: Uno si chiama me, uno contro te proprio per il matrimonio. Sì. Lui e Sofì sono dei beniamini dei bambini.
1: Sì.
2: C'erano 6.000 fan, hanno fatto gadget, magliette, merchandising, i biglietti costavano tantissimo e per incontrarli dopo il matrimonio 250 euro extra.
0: Hanno trasformato il matrimonio in un'occasione, diciamo, di guadagno.
1: Anche un business.
0: In un business.
1: Vedi, parlavamo ieri di matrimoni a proposito del fatto che ci sia, che piaccia o meno,
0: l'Iban,
1: ecco. Che non ci sia più la lista nozze, ma alla richiesta diretta di farsi fare un bel bonifico. In questo caso invece si fanno pagare con dei biglietti. Hai capito?
2: Il biglietto più economico costava 48 euro.
0: Allora facciamo per 6.000, 48 per 6.000 facciamo un calcolo.
2: Aspetta, il più economico, poi ce n'erano anche
1: una media di 60, aia, dai, a biglietto. Mica male questa cosa.
0: Me contro te sono abbastanza fumo.
2: Ma secondo voi la lista di nozze l'hanno fatta?
1: Senti, ma fanno la stessa cosa per la separazione poi?
2: La festa di divorzio, guarda che va un sacco di
1: lo
2: moda.
1: So, appunto, per quello che lo dico.
0: Mamma mia,
1: dai che c'è Peggy Goo, Woman, su RTL 102.5.

0: questa nostra stagione. Ero Stramazzotti, anche lui nel corso di questa domenica 6 di settembre, no problem, viva l'Italia, mezzogiorno e 50 minuti. Allora, insomma, fa discutere questo matrimonio, chiamiamolo così, anche se è stato spettacolarizzato un po', visto che
1: un po' commerciale,
0: non
1: un
0: era
1: po
0: commerciale, cioè, uno voleva andare, pagava il biglietto come uno spettacolo normale.
2: C'erano,
0: no?
2: Però tutti gli elementi del matrimonio, c'era la celebrazione sul palco con le fedi, l'abito da sposa, ovviamente ci sono state le promesse, ci sono stati anche i fuochi d'artificio, l'abbiamo detto prima, ma insomma 6.000 paganti e più di 100.000 persone che hanno seguito la diretta streaming.
1: Ragazzi, non volevo farla la domenica, volevo fare un programma di pace, eppure stiamo dividendo con questo matrimonio. Alcuni sono con i me contro te, altri sono contro i me contro
0: te, contro
1: i me contro te. No. Altri dicono no, hanno sbagliato a spettacolarizzare.
2: Ecco, aspetta, i biglietti arrivavano fino a 110 euro.
0: Una media di 60 euro a biglietto. 6.000, ragazzi, fate
2: adesso
0: il calcolo voi, che
2: dico,
0: mi mal di testa.
2: 378-378-1025, cosa ne pensate? Tu, Charlie, ti saresti mai sposato davanti a tutta questa gente?
1: Con tutti questi soldi mi sarei sposato 3 volte.
0: Con separazione compresa, stesso giorno.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io so già cosa vuoi fare adesso.
3: E adesso un, dos, tres, un passito pallante, Maria. Vada.
2: Niente,
3: Venezia.
2: Il vero tormentone di questa puntata, guarda. Vabbè, dedichiamoci al Millennium Hit, un classico della musica internazionale. In questo caso la canzone si intitola Running Up That Hill e lei è Kate Bush.
4: La più bella di Kate.

0: Running Up That Hill, Cat Bush in questo Millennium Hit su RTL 102.5. Dai, siamo i saluti, abbiamo 30 secondi per dire tutto quello che è successo in questa
1: puntata. Salutiamo il nostro amico Ricky Martin. Ciao Ricky!
0: Eccolo lì, assoluto protagonista di questa No Problem Viva l'Italia.
2: Intanto nostro amico, mio amico, tu gli hai fatto una domanda, l'hai fatto scappare.
1: Vabbè dai, l'ho invitato a Roma.
0: Non ha fatto una domanda.
1: Io ho detto che se viene a presentare il film a Roma lo ospito a casa mia, di più di così, non lo so.
0: Appunto. Rimani dove sei Ricky, che è meglio.
2: Ce la siamo giocata proprio male come occasione.
0: Ecco.
1: Salutiamo Gigi, Gigi e Pio.
0: Gigi resta e Pio Ingegno ovviamente per la parte tecnica. Noi ce ne andiamo, ce ne andiamo perché è praticamente il nostro spazio è quasi finito. Hai qualche ringraziamento da fare?
1: Tu, beh, no, Luca Viscardi che ci ha portato degli ospiti fantastici, mi ha fatto venire la pelle d'oca.
0: Ma chi ha portato Luca Viscardi oggi? Uepa!
2: E allora, grazie Carloelli, grazie Charlie Gnocchi e Paolo Cavallone, dove si trova?
1: C'è Paolo!
2: Dov'è?
0: Paolo! Secondo me è rimasto anche lui senza parole dopo aver visto Ricky Martin.
2: Può essere, perché Amelia Villano è già pronta qui in postazione, quindi...
0: Vabbè, però abbiamo dimenticato di salutare te. E allora,
1: dai,
0: grazie Carolina! Anche a Salice Salentino, in provincia di Lecce, le 13 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: E domenica 6 settembre, buona giornata da Max Viggiani. Meno di un'ora fa, i mediatori americani Kushner e Witkoff, che stanno cercando di convincere Russia ed Ucraina a fermare la guerra, sono arrivati a Kiev per incontrare Zelensky. Ieri, lo ricordiamo, hanno incontrato a Mosca Putin. Massimiliano Mantiloni.
5: Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono arrivati in treno ribattezzato l'Espresso della Pace a Kiev per la loro prima visita dall'inizio del secondo mandato del presidente Trump nell'ambito del nuovo tentativo di Washington di rilanciare i negoziati per porre fine alla guerra con la Russia. Sono stati accolti dal presidente ucraino Zelensky. Siamo interessati ad avvicinare la fine del conflitto, ha intanto dichiarato Zelensky. È necessario che la pace postbellica sia dignitosa. La missione arriva all'indomani del colloquio di oltre tre ore avuto da due inviati a Mosca con il presidente Putin, che avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che il Cremlino definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle rispettive capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione ucraina di Zaporizhia, 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti, mentre droni ucraini hanno centrato una raffineria russa.

0: Riazan.
1: La politica italiana oggi, ultima giornata di incontri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, previsti tra gli altri anche gli interventi del ministro dell'economia

0: è uscita dal percorso di gara da chiarire i motivi della tragedia. Andiamo a Venezia per la quinta giornata della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. La linea a una delle nostre inviate, Ludovica Marafini, buongiorno.
1: Eh sì, dopo l'ubriacatura di ieri con gli Oasis arrivati a spettinare il red carpet, la quinta giornata vede ancora protagonista l'Italia, perché in concorso c'è Echo Chamber di Andrea Pallauro, basato sull'ultima sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci, protagonisti Luca Marinelli e Susan Sarandon. Sempre in concorso arriva anche Possible Love del coreano Chang Dong Lee, in cui amore e crisi del lavoro si intrecciano, ma l'attesa è massima anche per Woman Unknown della regista danese Mei Altaki, unica donna in concorso, un dramma ambientato nell'immediato dopoguerra. Dal nostro studio, in cui continuano ad avvicendarsi i protagonisti, per il momento ti restituisco la linea a te, Max.
0: Grazie Ludovica Marafini. Passiamo all'ampia pagina dello sport. Come ogni domenica sono tanti gli eventi da seguire. Andrea Salvati, buongiorno.
2: Buongiorno. Fra calcio, Formula 1 e pallavolo, cominciamo proprio dal calcio, perché oggi per la terza giornata di Serie A alle 15 Parma Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo, per poi chiudere alle 20:45 con il big match di Torino fra Juventus e Milan. E ieri intanto vittoria del Torino 2-1 sul campo della Fiorentina. L'Inter ha battuto in rimonta San Siro 3-2 le Napoli, vittoria in rimonta anche per la Roma in serata 2-1 sull'Atalanta. Parliamo di Formula 1, perché alle 15 scatta il Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza, con l'Alpine di Pierre Gasly in pole position davanti alla Mercedes di George Russell, terza e quarta rispettivamente le due Ferrari di Leclerc e Lewis Hamilton, dopo la penalizzazione di Oscar Piastri che aveva chiuso le qualifiche al terzo posto. Chiudiamo con il volley, perché l'Italia è in finale degli europei femminili. Le azzurre di Velasco hanno vinto in 4-7 contro la Polonia. Alle 18 le azzurre affronteranno la Turchia, padrona di casa, per centrare per la quarta volta il titolo continentale.
0: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona domenica da Daniele Berlusconi, ancora condizioni estive su tutta l'Italia nelle prossime ore, tanto sole e clima caldo con temperature che superano diffusamente i 30-32 gradi su tutta la penisola. Da segnalare solo qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora a basso rischio di fenomeni, al più limitati ai settori settentrionali. Caldo anche a inizio della prossima settimana. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona domenica da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 7 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorre un'ora per percorrere questo tratto. E 3 km di coda anche in direzione opposta, quindi della A4 Torino-Trieste, con tempi di 25 minuti. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Imola verso Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora, 40 minuti in più del normale. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto compreso tra Parma e Fidenza in direzione nord di Milano si attraversa in 20 minuti, il doppio del normale. Sempre sulla 1 segnaliamo 3 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano per un tamponamento tra due auto. Il traffico circola su tre corsie. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5, Very Normal People.
0: Ci siamo, amici! Hello, hello weekend! Parte l'appuntamento del... Cosa c'è? Aspetta un attimo, parte l'appuntamento del sabato. La domenica. Allora, sei tornata adesso.
6: Sì.
0: Mi sono vestito così per essere un tuo omaggio floreale.
6: No, guarda, allora, devo dire che apprezzo molto, però non me la cedere, perché io...
0: No, vabbè, ha parlato quella pitonata. Come sei vestita lì? Cosa c'hai? La zebra?
6: Zebrata. Sì, come stai?
0: Come stai tu? Io qua sono rientrato da un bel po' di tempo. Sei tu quella appena arrivata. Forse te lo sei...

0: dimenticato. Comunque, signore e signori, Amelia Villano, eccola qua.
1: Signore e signori, Paolo Pitaloso, cavallone.
0: Pitaloso non è male. Senti, saremo qua fino alle 15, abbiamo tanta voglia di sentire la bella musica di RTL 102.5. Vuoi dirci con che cosa cominciamo?
1: Con la mia canzone preferita del momento, tu pensa un po', con Safe, Parlare d'amore.

0: sia su RTL 105, le 13:15 con Paolo Taballone e Amelia Villano. Che voce, che voce.
1: Chi io?
0: Oh, no, no, brivido di sia.
1: Ah,
0: il tuo.
1: Scusa.
0: Il tuo, sì, me lo fai venire il brivido se ti guardo ancora la camicia.
1: Sì, va bene, grazie. Senti, piuttosto, visto che sei mancata in questi giorni, sai cosa faccio di bello?
0: Cosa?
1: Resto qui e ti ascolto.
0: Sì, allora ti faccio un po' di gossip.
1: Sentiamo.
0: Allora, mi sa che il signorino che sta per arrivare qui a cantare Arty Five sia forse ritornato con Anna Pepe.
1: Il mio mito, Arty Five. Sweat music.

0: Alvaro Soler, mi sa che sta tornando, qualcosa
1: chi?
0: Mi dice
1: Alvaro,
0: Alvaro Soler con qualche novità.
1: Va bene, lo aspettiamo, ha voglia.
0: Sì. Mm. Intanto però voglio fare un saluto, ci tengo tantissimo, perché ieri, guarda, mi hanno risolto metà di tanti problemi che ho nella vita.
1: Chi devi salutare?
0: Sono stati bravissimi. L'Hotel Giulietta a Verona.
1: Hai capito? Qua stiamo pagando il conto, mi sembra di capire. Sì. La marchetta arriva, bene, l'Hotel Giulietta. Romeo c'era?
0: c'era anche Romeo.
1: Bene, salutiamo anche lui. Va bene, state con noi amici, c'è Hello Weekend, fino alle 15 ci daremo compagnia. C'è anche il Festival di Venezia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Dal 9 al 13 settembre, la festa del Fatto

0: Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
1: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
0: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
1: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
0: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
1: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. Su Sky Sport continua la grande stagione della nuova Formula 1 per sfide all'ultimo respiro. Questo weekend il Gran Premio torna in Italia per farci vivere ogni sorpasso, ogni staccata, ogni emozione. Dall'Autodromo Nazionale di Monza, oggi dalle 15, segui il Gran Premio in Italia. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

0: Si è volato via il ciuffo di La Verità, i Green Day a spettinarci qui su RTL 102.5 con Stray Heart. Senti, 13.32, Amelia Villano, Paolo Cavallone, sei stata in giro tutta l'estate, ma raccontami di qualcosa di bello che ti ha incuriosito in quest'estate. Hai girato un po' tutto l'Italia, a destra e sinistra, da in cima in fondo. So che in Sicilia ti sei
1: ce l'hai? Ce l'ho. Allora, a Torrenova esattamente, a Messina.
0: Torrenova, Messina, me lo segno.
1: Allora, ero in questa festa di paese e mi hanno dato dei ceci caldi tostati, che scottavano tantissimo. Non li avevo mai provati e mangiandoli erano buonissimi, me ne hanno dato un sacco pieno.
0: Ecco, volevo sapere, hai dormito da sola poi?

0: c'è poco da ridere.
1: Ma dice lui.
0: Ma vieni da me.
1: Arrivo!
0: Vibrazioni su RTL 102.5 Hello Weekend.
1: Allora, sapete quando la spesa è fatta davvero bene? È semplice, quando prendi tutto quello che ti serve e spendi meno.
0: E la buona notizia è che si può fare veramente da Aldi, dove se no? Sentite qui, da Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa.
1: Così possiamo avere tutta la qualità che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno. E allora che aspettate? Cercate subito il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Torniamo fra pochi secondi.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
10: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Il viaggio intorno al sole è quello di Tommaso Paradiso qui su RTL 102.5. Hello Weekend, Amelia Villano, Paolo Cavallone, ma un festival del cinema di Venezia in pieno fermento, 83esima edizione. E allora Luca, chi c'è lì con te? Pronto, a te la linea. Ciao Luca.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Paolo, eccoti. Ben ritrovati da Venezia. Buona giornata a voi all'ascolto di RTL 102.5. Oggi conosciamo un'opera molto interessante che arriva qui a Venezia, si chiama From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, arriva a Venice Open fuori concorso, è un'opera in 3D con una firma straordinaria, quella di Wim Wenders, che è con noi oggi. Welcome Mr. Wenders and thank you for being with us. E con architetto le cui opere sono protagoniste di questo film. Welcome Mr. Zumthor, thank you for being with us. Avete impiegato 14 anni per completare questo film. Cosa vi ha convinto fin dall'inizio che proprio l'architettura di Zumthor avesse bisogno del 3D per essere raccontata?
3: Buildings are very real. You can walk around them, you can walk inside. Every building is a spatial experience for the people who live there, just as well as for users or visitors, depending on the nature of the building. So I felt I had a tool to enter a building, which was 3D. It's a spatial art, and it's not just technology, it's also a different way to present things and have people immerse in them in a different way. So I felt it allowed me to do more justice to his work than just go in with one camera and one eye.
2: Allora dice che insomma il lavoro che è stato fatto utilizzando il 3D perché era un modo diverso di mostrare degli spazi proprio attraverso questa che non è solo una tecnologia, ma è un modo diverso di dare lo stesso punto di vista che avrebbero le persone visitando uno spazio come quello di un palazzo. E quindi il modo di entrare nelle costruzioni, negli edifici creati da Peter Zumthor era proprio attraverso il 3D. Era un modo per dare più giustizia alle opere dell'architetto. Mr. Zumthor, il film sceglie di mostrare gli edifici attraverso chi li vive, li visita o li ha costruiti e non attraverso disegni tecnici. Le è piaciuto quindi questo modo di approcciare le sue opere?
4: Wim did whatever he wanted. He was completely free. I said, you're the artist and you do what you think you want to do. But it's of course a noble thing to see the people after 10 years or 12 or right after a year to how do they feel in the building. And I hope they felt well. I will see the film this afternoon.
2: Allora, mi ha detto che in realtà Wim Wenders è stato liberissimo proprio di fare esattamente tutto quello che voleva. L'idea era quella di sentire la descrizione delle persone che stavano all'interno di questi spazi e anche come cambiava tra l'altro il rapporto con questi spazi nel corso del tempo. Sperano con questo film di aver catturato proprio lo spirito degli spazi che sono stati rappresentati soprattutto che insomma con il film che si vedrà oggi pomeriggio si potrà avere la prova se il lavoro è andato nel modo giusto. E allora è stato un grandissimo piacere conoscere un'icona del cinema e dell'architettura come Wim Wenders e Peter Zumthor. Thank you for being on RTL 102.5. Enjoy your time in Venice. A voi.
0: Ciao. Grazie Luca, grazie, fantastici.
1: Grazie Luca, sì.
0: Beh, grandissimi ospiti,
1: Festival del Cinema. Che brevido, onorati.
0: Buona domenica, amici, fino alle 15 c'è lo weekend e adesso c'è Sting.

0: Amici, RTL 102.5 vi sta accompagnando di sottofondo. Sappiamo che stiamo accompagnando anche un sacco di persone al rientro dalle vacanze e tanti che magari se la stanno ancora godendo e hanno magari scoperto posti meravigliosi del nostro bel paese, come hai fatto tu, Amelia.
1: Oh, cibi meravigliosi. Ecco, appunto, che io ancora non sapevo l'esistenza di questa Callia, che sarebbero appunto ceci tostati siciliani. Snack tradizionali, tra l'altro, che si utilizza proprio durante le feste dei paesi. E io sono stata, vedi, fortunata a provarli, perché sono meravigliosi, buonissimi.
0: Viva i ceci caldi, torniamo fra poco.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Brandizzo, in provincia di Torino, sono le 14.
3: RTL 102.5 giornale orario.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Mediatori americani Kushner e Witkoff, che stanno cercando di convincere Russia ed Ucraina a fermare la guerra, sono arrivati a Kiev per incontrare Zelensky. Ieri hanno incontrato a Mosca Putin. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Sono stati accolti dal presidente ucraino Zelensky i negoziatori americani Witkoff e Kushner, che sono arrivati in treno ribattezzato l'Espresso della Pace a Kiev per la loro prima visita dall'inizio del secondo mandato del presidente Trump, nell'ambito del nuovo tentativo di Washington di rilanciare i negoziati per porre fine alla guerra con la Russia. La missione arriva all'indomani del colloquio di oltre tre ore avuto da due inviati a Mosca con il presidente Putin, che avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che il Cremlino definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle rispettive capitali Kiev e Mosca, in coincidenza della missione diplomatica, continuano i bombardamenti russi su altre regioni dell'Ucraina, raid su 144 aree nelle ultime 24 ore. Il ministro degli esteri russo Lavrov denuncia le accuse della Germania e la Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, ha affermato.
0: C'è incertezza sulle condizioni di salute e sul rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ieri è stato operato, il quadro clinico generale si è aggravato mentre era sull'ambulanza che lo stava portando in aeroporto. Nuovo aumento per i carburanti. Secondo la Mimit, sulla rete autostradale la benzina self sale a 2,052 euro al litro e il diesel a 2,164. Rispetto ad un mese fa, il rincaro di 5,5 centesimi per la verde, 6,7 per il gasolio. E siamo allo sport con la Formula 1. Fra un'ora il via del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Enzo Tamborra.
5: Può accadere di tutto all'accensione dei semafori verdi. È la traccia lasciata ieri dalle qualifiche con la pole position, la prima in carriera di Pierre Gasly su Alpine. Clamorosa, anche se il francese sei anni fa aveva sbancato Monza quando era pilota di Alfa Tauri. In prima fila con lui scatterà George Russell, forse il vero favorito anche per quello che aveva fatto vedere nelle libere. In seconda fila le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, nonostante gli errori e la confusione di ieri nelle qualifiche. In terza fila Verstappen e Piastri, quest'ultimo terzo tempo ma penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza. In quarta fila Colapinto e Norris. In quinta Lindblad e Bortoleto. Dalla 20...

0: e 4 km di coda lungo lo stesso tratto, ma in direzione opposta per chi viaggia verso Bologna. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti a causa del traffico intenso tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sempre per il traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza, registriamo invece 8 km di coda in direzione di Tarvisio e 2 km di coda in direzione opposta verso la A4 Torino-Trieste. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Hello Weekend, Amelia Villano, Paolo Cavallone, grazie a tutti i nostri veri normal people in giro per l'Italia, ma quello che mi ha raccontato Amelia ha a che vedere con tanti hotel e tanti bei posti di villeggiatura. Cos'hai dimenticato?
3: Scarpe.
2: Sì, sì, dappertutto.
3: Scarpe ovunque.
2: Ha seminato scarpe ovunque, signori, bene.
3: Ecco. Sì, una a Verona e una in Catania.
2: Ma l'hai recuperata o no?
3: No, solo una a Verona, certo.
2: Sì, la destra, ecco. La sinistra gliela porteranno. Vabbè, abbiamo tanta bella musica, guarda un po', ripartiamo col tuo amico.

0: le notizie, ma era quasi spaventata dalla situazione che si era verificata, quindi non è mai entrata veramente fino in fondo nella storia quando era accaduta. Però a distanza di molti anni, quando ha saputo che il regista voleva raccontare questa storia e soprattutto ha saputo che il titolo sarebbe stato Possible Love, era particolarmente curiosa di sapere come questa storia sarebbe stata sviluppata. E allora Possible Love è in concorso a Venezia 83. Aspettiamo ovviamente di vedere anche la reazione del pubblico, visto che sarà presentato nella giornata di oggi. Noi ringraziamo Lee Chang-dong, Jean Douyon e Sul Kyung-koo per essere stati con noi nella giornata di oggi da Venezia. Thank you very much. La linea a Milano.
1: Grazie Luca, guarda, complimenti per il tuo coreano, veramente. Io sono rimasto senza parole, pure il coreano quest'uomo.
2: Back in Cremant.

Sarebbe una scusa ridicola nel cuore ancora una spina. Non sono libera ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi sento così

0: Beh, la senti o no?
1: Sì.
0: È il gelato a stomaco vuoto che...
1: Io la sento soprattutto... No.
0: No. No.
1: Io la soffro tantissimo la vertigine.
0: Sono i ceci, so ceci che hai mangiato caldi.
1: No, sono più le scarpe che ho dimenticato in hotel.
0: Allora, a proposito di cose che dimenticate, cari ascoltatori, diteci la vostra, cosa che avete lasciato magari in hotel e poi riprendere, a parte i documenti, le solite cose?
1: Gli occhiali si perdono spesso, E io quelli, anche in aereo, capirai.
0: Occhiali ovunque, bene.
1: Occhiali ovunque.
0: Se volete trovare una nuova attività, basta seguire Amelia Villano in tour e tutto ciò che lascia dietro può essere venduto. Venduto su Vinted a prezzi interessanti.
1: Seguitemi, magari le trovate voi, siete fortunati.
0: A fra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca... Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Dio, ma mode su RTL 102.5. Allora, i nostri veri normal people rispondono a proposito delle dimenticanze.
1: Vediamo,
0: sentiamo, dai.
2: Allora, ragazzi,

0: dovevo andare a prendere il visto permanente per andare in Australia, mi ritrovavo in New Zealand a Auckland. Sì. Mm? Esco dall'ambasciata australiana io con mia moglie, sì, e niente, prendiamo il bus, come tiriamo fuori dal bus, mia moglie si scorda la borsetta con il passaporto dentro alla nel bus. Mikey, Pietro Mennea in confronto a me mi fa un baffo.
1: Un velocista alla Mennea, vabbè. E deduciamo che tu sia riuscito a rientrare in possesso dei documenti. New It! Mm.

0: cosa c'è?
1: Rolling Stones, Street of Love. Ma tra l'altro io tra le dimenticanze, sì, appunto, ti volevo chiedere, ma tu invece non hai dimenticato niente, sì, no? Perché è strano, eh?
0: Sì, sì, succede. No, tra i vari spostamenti, certo, a destra e a sinistra, quest'anno è rimasta in canna una valigia, nel senso che è rimasta dove... e sembrava
1: senso?
0: Strano comprimere tanta roba in una valigia, poi ce n'era ancora una che non era nascosta agli occhi.
1: Hai perso una valigia?
0: Sì, diciamo che l'ho dimenticata, no. Dai.
1: Ma come si fa? Cioè, io voglio capire. Quindi tu hai messo tutto in una? No, vabbè. Ma questa è cosa strana però,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, lo so. Sì.
1: Ma eri da solo?
0: Sì, non conto mai i bagagli che ho appresso e quindi faccio questo errore. No, no, no.
1: Ci sta, ci sta.
0: Non sono l'unico responsabile, dai.
1: E ballavi magari un flamenco paranoia.
0: Oh là là, Samurai J! Yeah!

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

0: 100 messaggi. Lazza su RTL 102.5.
1: Vabbè, ma Lazza, fanne 102.5 di messaggi, così siamo a posto, no? Anziché 100. Abbiamo una bella notizia, perché da Aldi i prezzi si abbassano.
0: E non solo su due o tre prodotti, ma su tantissimi, dagli indispensabili latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. Così possiamo avere tutta la qualità che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno.
1: Quindi, se dovete fare la spesa, ricordatevelo, c'è un motivo in più per scegliere Aldi. Cercate il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: A fra poco.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Lego House, Ed Sheeran su RTL 102.5, Hello Weekend con Paolo Cavallone e Amelia Villano.
1: Ci siamo.
0: Tu giochi con i Lego?
1: Sì, adesso non più.
0: Ci giocavi?
1: Sì, in passato
0: sì. Bravo?
1: Non c'erano molti giochi quando quando eri bambino, quando ero bambino io, ma c'erano i Lego e su quelle sì. Ci ho costruito un sacco di belle cose divertenti, sì, mi davo da fare.
0: Che bello, i giochi d'infanzia.
1: Sì.
0: Insomma,
1: tu invece cosa facevi con i Lego?
0: Ridi? No, niente.
1: Li tiravi ai fidanzati che entravano in casa.
0: Non ai fidanzati, ma comunque.
1: Prendevi a colpi di Lego tutti i vicini di casa. Interessante, sì. Brava. Ognuno ha il suo divertimento.
0: Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, linea a Venezia al Festival del Cinema, grandi ospiti con Luca Viscardi. Sentiamo, a te Luca.
1: Buon pomeriggio, e non solo Luca Viscardi, perché con me c'è anche Ivana Faccioli.
0: Ecco, ciao Ivana.
1: Direttrice ovviamente delle news.
2: Ciao,
1: che sta seguendo tutti i film in questi giorni, sta vedendo un sacco di produzioni, compresa quella che viene presentata oggi in concorso.
2: Sì, è stata presentata alla stampa stamattina, al pubblico questa sera, dei Co-Chamber di Andrea Pallauro. Abbiamo due protagonisti, Luca Marinelli, benvenuto.
3: Grazie.
2: E Alicia Vikander, welcome.
4: Grazie.
2: Allora, per dare un po' di contesto ai nostri ascoltatori, si tratta di un'opera che è basata su un soggetto di Bernardo Bertolucci, il suo ultimo successo, che poi è stato sceneggiato insieme ad altri sceneggiatori. È una storia il cui protagonista è Leonardo, un produttore musicale che si è trasferito in Gran Bretagna e che si troverà, Luca, in una situazione in cui, per contrastare un dolore, entrerà in un'altra spirale di dolore, sia fisico sia psicologico. Immagino che anche per come è realizzato il film non sia stato semplice calarsi in questo personaggio.
3: Ma guarda, in realtà non è che devo contraddirti, perché non mi piacerebbe mai, però dico che non è stato difficile, nel senso, eravamo una squadra meravigliosa e Andrea ha costruito, secondo me, una macchina bellissima, molto umana. Perché il film è davvero molto, molto umano. Il pubblico, secondo me, avrà quasi la sensazione, quando io mi sono trovato ad essere pubblico a vederlo, la sensazione quasi di essere con i nostri personaggi dentro la stanza, di essere lì vicino, magari di spiarli da dietro una porta, però di essere dentro l'appartamento.
2: Sì, perché la casa e le finestre hanno un ruolo bello e particolare.
3: Sì.
5: Alicia, what was the most interesting thing that you brought with you after this experience on the set with a lot of different actors from different places, different cultures, and with such a screenplay?
4: I think one of the things that stood out was the fact, and I mean, it's called Echo Chamber, but that's the theme of this film. It's not just the music that reverberates, it's their memories, it's events, it's history and dreams of these people that are kind of trapped. And obviously, we, you know, shot this whole thing in one apartment. We practically didn't leave. We didn't have any trailers. We ate our food there in the day. And we, you know, that meant that Andrea created a very, you know, closed set where we got to have a very artistic and, you know, intense experience, which I think was, you know, something, you know, similar. It's definitely not like theater, but it gives you the kind of same intense experience of being very closed in and, like, you know, only that creating. I think there was something I had longed to do and that really stood out in this particular film.
1: Allora, il titolo Echo Chamber, no, parla della camera dell'eco, che non è solo l'eco della musica, ma anche quello delle emozioni, delle memorie, delle storie. E la situazione particolare era quello di fare tutto questo all'interno di un singolo appartamento, in una condizione in cui Andrea, che è il regista, Andrea Pallauro, ha messo tutti nella condizione di lavorare quasi come se fosse il teatro, in una situazione creativa molto, molto, molto intensa, che era qualcosa che le sarebbe piaciuto fare già da molto, molto tempo.
2: Luca, siamo una radio, per cui tu sei un produttore musicale. Nel film c'è un filo conduttore con il personaggio di Ava, interpretato appunto da Susan Sarandon. La musica ti è di ispirazione, è importante per te?
3: Sì, sì, tanto. Ogni volta che c'è in un film io mi diverto tantissimo. Quindi sì, assolutamente sì, ed è stata importantissima per i nostri personaggi, anche perché era veramente un punto di incontro, sia con il personaggio di Alicia che con il personaggio di Susan in particolare. Naturalmente la musica è sempre stato un punto di contatto, perché era un mettersi a nudo ancora di più, in una qualche maniera, l'uno di fronte all'altro.
2: Ma la suoni veramente la chitarra? O l'hai fatto per il set?
3: Non posso dirti di sì, però in realtà la suono. Dai.
2: Trimpelli, no? Si dice
1: Battisti, cioè ovviamente la canzone del sole.
5: Alicia, one last thing for you. This film explores the line between love and obsession. Have you ever had any kind of obsession in your life?

0: for, I don't know.
1: Yeah, interior.
0: Yeah.
2: Total obsession. Yeah. That's where you find me. Like, I don't have Instagram, I don't have social media, but you'll find me on auctions.
0: Yeah. Allora, gli ho chiesto se ha qualche forma di ossessione, perché qui si sta al confine tra amore e ossessione. Lei dice arredamento di interni. Non mi troverete su Instagram, non mi troverete sui social media, ma mi troverete su qualche sito di aste per comprare pezzi di arredamento di interno. What is your favorite piece of interiors then?
2: Oh, I love a good chair.
0: Ah, quindi le sedie sono la passione.
3: Bene, allora...
2: Very unhealthy obsession.
3: No, non è così non salutare. Allora, Deco Chamber in concorso oggi a Venezia, grazie a Luca Marinelli, Alicia Vikander, e vi aspettano in sala, sappiamo già l'uscita in Italia?
4: Il 10, se non sbaglio.
3: Subito il 10 settembre?
4: Io la dico così, poi
3: perfetto.
4: Se mi sbaglio.
3: Cercatelo in sala allora dal 10 settembre, a voi la linea.
0: A voi, Paolo.
5: Grazie Ivana, grazie Luca, è sempre un piacere ascoltarvi e sapere insomma di queste bellissime novità dal Festival del Cinema di Venezia. Amelia, abbiamo terminato.
6: Mi verrebbe da chiederti qual era la tua ossessione, però vabbè.
5: La mia ossessione. Se Amelia, dobbiamo tornare settimana prossima, ammesso che tu decida di tornare, perché impara.
6: Assolutamente, ecco. Non aver paura, ci sono. Torno.
5: Grazie a chi ha curato la parte tecnica, Angelo Vicari, Anthony Loponte. Noi torniamo settimana prossima. Ciao Amelia.
6: Ciao Paolo.
7: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
8: Anche a Torrioni, in provincia di Avellino, sono le 15.
9: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio, buona domenica da Paolo Pacchioni. Tra poco vivremo in cronaca diretta la partenza del Gran Premio d'Italia. Ci collegheremo con Monza Sky Sport Formula 1. Parte adesso il giro di formazione. Nel frattempo vediamo le altre notizie di oggi. C'è stato, a proposito di motori, un doppio dramma nella giornata di oggi. In Sicilia due morti e un ferito a Rally Trapani-Monterice con un'auto che ha perso il controllo e ha travolto il pubblico. Altro incidente in Liguria, al Rally della Val d'Aveto, morto il copilota di un equipaggio in gara. E lo ricordiamo, ieri uno spettatore era stato travolto e ucciso da un'auto al Rally Mille Miglia vicino a Brescia. Giancarlo Giorgetti è intervenuto al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro dell'economia, parlando dell'Italia, ha detto: non siamo stati fenomeni, ma la barca è rimasta in linea di galleggiamento. Giorgetti ha poi ipotizzato che il PIL di quest'anno possa avvicinarsi all'1%, ha poi auspicato investimenti per i giovani e misure per contrastare il calo demografico. Al Forum Ambrosetti di Cernobbio questa mattina è intervenuta anche Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico. Ha invitato a fermare il disfattismo sull'Unione Europea e ha chiesto di superare il vincolo dell'unanimità. Schlein ha poi ribadito il suo no alla corsa al riarmo dei singoli stati, che invece dovrebbero investire su una difesa comune. A Kiev sono iniziati i colloqui degli inviati americani in missione nel tentativo di trovare un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Ieri Witkoff e Kushner erano stati a Mosca. Dal Cremlino però non arrivano parole distensive. Il ministro degli esteri Lavrov bolla le accuse della Germania per i droni di Lipsia come l'inizio di una guerra. Ennesimo incidente mortale sul lavoro, un bracciante di 67 anni è morto oggi in contrada 40 Salme, una zona rurale di Alcamo tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Per il calcio, Gianni Infantino, notizia di pochi istanti fa, si ricandiderà per il ruolo di presidente della FIFA. Insensibile alle richieste e agli scandali, Infantino ha deciso comunque di andare avanti, ma ora ha perso l'appoggio di molte federazioni, tra cui quella italiana. Per il calcio giocato sono appena iniziate le due partite di Serie A in programma alle 15, Parma-Monza e Frosinone-Venezia, risultato fermo sullo 0-0 su entrambi i campi. Tra poco vi daremo aggiornamenti. Intanto per la pallavolo cresce l'attesa per la finale dell'Europeo femminile. L'Italia di Julio Velasco affronterà la Turchia, che potrà giocare in casa visto che si scenderà in campo a Istanbul, appuntamento alle 18. Ma adesso è tutto pronto per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 e per la partenza. Allora ci colleghiamo con Sky Sport Formula 1 da Monza. Le voci di Carlo Vanzini, Margenè e Roberto Chinchero. Eccole.
10: E ha creato un po' di confusione cercando di far passare Antonelli per prendere la sua scia. Però è lì a ridosso delle due Ferrari, così come Oscar Piastri. Gasly in pole position. In prima fila con lui George Russell. Poi

0: Napoli 2-3 sui motori 4-5 allo spegnimento via del Gran Premio d'Italia che scatta adesso con andiamo laterale con l'immagine, sembra partito forte comunque Gasly, partito forte Charles Leclerc che va subito ruota a ruota con Russell, poi ne riprende la scia, attenzione perché arriva lì dietro anche Lewis Hamilton che prova all'interno su Leclerc, contatto tra i due e è battaglia vera, viene accompagnato fuori Lewis Hamilton e Leclerc non c'è stato, ha tenuto giù il piede e ha subito così Lewis Hamilton uscito nella ghiaia, ha perso posizione, attenzione dietro con Oscar Piastri e Max Verstappen, arrivano ruota a ruota la roggia con Piastri che è interno, Verstappen dall'esterno, tira una staccata da paura super Max Verstappen per tenere la posizione su Oscar Piastri, vanno via così, Gasly che ha tenuto la prima posizione nel traffico adesso Lewis Hamilton, sentiremo poi i commenti via radio di Lewis Hamilton, eccolo, Charles mi ha spinto fuori, l'avevamo detto la vigilia, qualche cosa, un po' di cenere lì sotto, un po' di braccio sotto la cenere, tra i due piloti Ferrari covava e adesso è venuta fuori, andiamo alla Scali, Ascari, Russell proverà subito a far fuori Pierre Gasly.
1: Sì, vedo un Russell molto molto aggressivo, secondo me vuole cercare di sorpassare al più presto possibile. E ovviamente da rivedere l'incidente, per dirlo in qualche modo, tra Leclerc e Lewis, che poteva ancora perdere più posizioni.
0: Ecco Russell.
1: Qui.
0: Oh, Max! Su Leclerc!
1: Si vedrà un po' l'utilizzo dell'energia, perché sarà un po' diversa tra i diversi motori.
2: È in corso dunque il primo giro del Gran Premio d'Italia a Monza con Pierre Gasly che al momento è in prima posizione davanti a Russell, terzo è Leclerc, quarto Verstappen, un po' più indietro Hamilton, per il momento è tutto, naturalmente aggiornamenti nel corso di Mai Visto la Radio, attenzione c'è proprio adesso l'attacco di Russell che va a superare Gasly, dunque Russell al comando e passa anche Leclerc, situazione che dunque è cambiata proprio sul rettilineo d'arrivo al primo giro, primo Russell, secondo Leclerc, terzo Gasly, quarto Verstappen, tra poco naturalmente tutti gli aggiornamenti in diretta in Mai Visto la Radio, ora il traffico
3: via radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valsamoggia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano e 2 km di coda per un incidente sempre tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia nella stessa direzione. Stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e sulla diramazione di Roma Sud tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di Roma. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio per il traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza registriamo invece 6 km di coda in direzione di Tarvisio e 2 km di coda per un incidente tra Gemona Osoppo e Carnia nella stessa direzione. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Incidente per Leclerc, ne parliamo tra poco.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very normal.

0: Domenica, ben ritrovati, benvenuti, questa RTL 102.5, questa è Mai Vista la Radio, lui per chi ci segue in radiovisione collegato da Roma, il nostro Tommy Angelini. Buona domenica Tommy.
1: Buona domenica a te Andrea Salvati, che invece è collegato da Milano, sempre sì. Preciso e perfetto.
0: Bravo, sempre precisi e perfetti, il programma più ascoltato il sabato e la domenica tra le 15 e le 17 su RTL 102.5, ma andiamo subito a Renzo Tamborra, caro Tommy, perché il Gran Premio d'Italia di Formula 1 è iniziato con un gran colpo di scena. Enzo!
2: Proprio così, cala il silenzio a Monza perché è finito a muro Charles Leclerc, dunque finisce la gara del Monegasco che al via aveva dato vita ad un duello con Lewis Hamilton, poi era riuscito a sorpassare Gasly portandosi in seconda posizione alle spalle di Russell, ma poi ha avuto grandi difficoltà, è stato contropassato da Gasly, è stato superato anche da Verstappen e nel tentativo di tenere a bada Piastri, Leclerc ha perso il controllo della sua monoposto ed è finito a muro. Adesso vediamo...

0: Leclerc seduto sull'erba fuori dalla pista, ci sono ovviamente i soccorritori che cercano di verificare le sue condizioni, comunque assolutamente vigile, sveglio Charles Leclerc. In ogni caso è stato un botto piuttosto violento, bandiera rossa in questo momento, il Gran Premio per ora è sospeso. A voi.
1: Grazie Enzo Tamora. E poi Tommy, altre due partite di Serie A, Serie A che ieri ci ha regalato tre match bellissimi, entusiasmanti,
2: tutti in rimonta tra l'altro. Oggi seguiamo Frosinone Venezia e Parma Monza, si gioca da 6 minuti a Frosinone, 0-0 tra le due squadre, 9 minuti di gioco invece al Tardini, 0-0 anche qui tra Parma e Monza.
1: E poi questa sera alle 18, aiutami,
2: alle 18 c'è Bologna-Sassuolo derby. E poi alle 20:45 il big match Juventus-Milan.
1: Esatto, partita che già potrebbe decidere le sorti dello scudetto, secondo me, visti i risultati.
2: Sì,
1: insomma, comunque insomma è bello, può sempre succedere di tutto. Quello che è certo invece che vi regaleremo accompagnandovi due ore di grande musica, Ariete, Angelina Mango, Che bella vita.

andavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Il paradiso non esiste, canta Emma. Dobbiamo darle torto, Tommy, perché il paradiso esiste, mai visto alla radio, qui su RTL 102.5. Allora, Gran Premio d'Italia di Formula 1 fermo per l'incidente di Leclerc, che è tornato comunque ai piedi al box, quindi insomma sta bene. Motto importante, però insomma la cosa importante è che stia in buone condizioni.
1: Mentre invece per quanto riguarda il calcio, sempre 0-0 tra Frosinone e Venezia, si gioca da 13 minuti, 0-0 anche tra Parma e Monza, qui si gioca da 16 minuti. C'è stata un'ottima occasione per il Monza con Dani Mota su un cross partito sulla destra, ci ha provato il calciatore monzese di testa, pallone è finito di poco alto sopra la traversa, sempre 0-0 su entrambi i campi.
0: E allora ascoltiamoci Dracula, Tame Impala e Jenny.

0: Fedez, Achille Lauro insieme ad Orietta Berti con Emile qui su RTL 102.5 alle 15.22. Allora non abbiamo ancora l'orario della ripartenza del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, ricordiamo per chi malaguratamente non si fa e si fosse messo all'ascolto solo ora. Incidente per Charles Leclerc al giro 3, da solo è andato a sbattere contro le barriere, gara finita per lui, sta bene, è passato dal centro medico per le verifiche, ma comunque l'abbiamo visto allontanarsi sulle proprie gambe. Fra poco vi diremo l'orario della seconda partenza.
1: Mentre invece per quanto riguarda il calcio, 19 minuti di gioco, 0-0 tra Frosinone e Venezia, 0-0 anche tra Parma e Monza. Qui siamo al 23esimo minuto di gioco, poco fa ottima occasione per il Parma con il Bilal Touré, ottima difesa da parte del Monza.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Carica l'app.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
9: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
10: Tutto.
9: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Due minuti di Calcutta qui su RTL 102.5. Abbiamo l'orario di ripartenza della gara di Monza alle 15.39. Quindi fra 9 minuti, Tommy, c'è un gol in Serie A.
1: Sì, perché ha segnato il Frosinone, colpo di testa di Raimondo. Frosinone 1, Venezia 0, sempre 0-0 invece tra Parma e Monza.
0: E allora andiamo subito al Festival del Cinema di Venezia con il nostro Luca Viscardi e i suoi ospiti. Luca.
2: E allora buon pomeriggio a voi. Io in questo momento sono con due delle protagoniste, in realtà regista e poi attrice protagonista di un film molto atteso a Venezia per la sezione in concorso dei film di quest'anno, Woman Unknown. Non proverò il titolo in danese. Con noi May Altuki, is it correct?
3: Yes, well done.
2: E Matilde Arcel che è qui con noi in questa giornata. Allora, vi dico che questo film è in concorso e ha la caratteristica di essere l'unico film con una regista donna. May, the only film in the competition with a female director. Does it mean something from your point of view, or is it a signal that something should change?
3: I think it's a signal to all of us that something, you know, on a structural level has to change, and we're all part of, I think, the solution. It's something. I think now I'm the, you know, we're two female directors in competition, but you know, there's still lots of work to do. But I do believe fundamentally that it is a structural problem. That I myself have also experienced in my career. It was very hard for me to get my first film done. Much harder, it felt like, compared to some of my male peers. When I graduated from film school, they were ahead of me. And also getting my second film done, that was pretty, you know, intense and hard. And sometimes the budgets we work under as female directors, and even, you know, the way we talk about female directors, plays a role in this structural issue. And so I think each one of us should ask ourselves the question, what can we do from our corner, from our profession, that can help solve this problem?
2: Allora, ho chiesto, insomma, unica donna regista in concorso, e dico, significa qualcosa. Lei dice, beh, che c'è un tema a livello strutturale che bisogna sicuramente affrontare e cambiare. Lei dice, io stesso all'inizio della mia carriera, quando ho finito di fare la scuola cinematografica, ho avuto molta fatica, molta difficoltà a fare il primo film e anche il secondo, a trovare i budget per una regista donna spesso sono inferiori rispetto ad un regista uomo. E quando ho finito di fare la scuola di cinema, i miei colleghi, quelli che si erano laureati insieme a me, magari anche con voti peggiori, riuscivano ad andare avanti più velocemente. Quindi, insomma, sicuramente c'è un tema strutturale che è da risolvere. Back to the film, Woman Unknown. Volevo chiedere a Matilde, che ha interpretato il personaggio protagonista, che è una bambinaia che sposa un ricco vedovo per cui lavora ma nasconde un amore segreto. Come si costruisce un personaggio che deve nascondere qualcosa a chi le sta più vicino? Arcel, as an actor, how do you build a character who constantly has to hide something from those who are closest to her?
4: I think that was definitely a challenge for me, because I usually also, I think when you make a character, you also usually maybe base them on what they show and when they kind of show their true selves and when they let go in some way. And Marie never does. And I think that made for a very interesting character. And also, it's of course, it's really profound, because she's based on so many women who've actually experienced these things that Marie goes through, or that she fears at least. And I think that really made it important to keep the complexity of the story and the character, and not make her, you know, one-dimensional, or that we should only like her or only hate her. But she does have a lot of masks and a lot of veils, and she's really become good at lying because she's had to become good at lying.
2: Allora, Matilde dice che insomma, in effetti questo è un personaggio molto complesso, che vive in effetti una situazione molto complessa, e lei ha trovato soprattutto molto difficile, complicato, la parte più difficile è il fatto che il personaggio non lascia mai trasparire la sua vera anima, e quindi riuscire a trasferire questo modo di nascondere è stato particolarmente complicato, però è ciò che molte donne vivono nella vita di tutti i giorni, ed è un personaggio particolare perché non lo si amano o lo si odia, è un personaggio difficile anche da interpretare, e che lei ha voluto cercare di portare sul set con più dimensioni, non una sola dimensione, perché insomma questo è un personaggio davvero molto molto molto complicato. Mai, before letting you go, just one question about your impact with Venice, with the Venice Film Festival. How do you like it so far?
3: it's fantastic, you know. I got quite touched during the press conference just now, because you know, through our films, we as storytellers get to talk about subject matters that we are preoccupied with. And having those conversations, I believe, are very, very important to development of society, and, you know, exposing and illuminating different issues in society. And so there's something, you know, profoundly special about being at a festival where everyone is, you know, into films and everyone is cineasts, and it really feels like a privilege to have been invited and to become part of the Venice family.
2: Allora, ho chiesto appunto come si trova fino adesso qui a Venezia. Lei dice: beh, molto bene, anche perché coloro che fanno i film sono profondamente coinvolti nell'argomento di cui parlano. Arrivare in un festival come questo vuol dire poi diffondere il messaggio, discutere con chi ama il cinema, con chi è appassionato di cinema, aprire anche il confronto con diversi punti di vista, e fare in modo che questo tema venga diciamo diffuso il più possibile nella società, e quindi essere parte di un festival come questo è veramente un grandissimo privilegio. E allora, Woman Unknown, what is the Danish pronunciation for the title? It's impossible.
3: It's Kvinde Ukendt.
2: Woman Unknown, Venezia 83, il concorso, la regista May Eltoki e Matilde Arcel qui con noi. A voi la linea.
0: Grazie Luca Viscardi, grazie, dal Luca. Festival di Venezia. Andiamo subito con il nostro New Hit. Let's go.

0: Bus Persuades, Miley, 15:41 minuti su RTL 102.5, ha segnato il Monza, Mangas in becca per Jay Robinson che fa andare in vantaggio i Brianzoli, Parma 0, Monza 1, Frosinone 1, Venezia 0 invece per quanto riguarda l'altra gara. A te Andrea.
1: E ora diamo la linea a Carlo Vanzini, Marc Gené, Roberto Kinchero per la seconda partenza del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza.
2: In decima posizione, poi dietro la fila Bortoletto Antonelli alla sesta, Hülkenberg, Tsunoda, Lawson, Sainz, Perez, Albon, Bottas, Stroll e Fernando Alonso in ultima posizione con l'Aston Martin. Ci siamo quasi, aspettiamo solo Fernando, due volte vincitore di questo Gran Premio, partire là in fondo in ultima, ma non molla, non molla assolutamente mai niente. E allora siamo pronti per la ripartenza del Gran Premio d'Italia, attendiamo la bandiera verde, eccola che arriva là in fondo. Preparazione del turbo. No, abortita la partenza. Abortita la partenza. Un altro giro di formazione.
3: Perché sai, dovrebbe esserci un motivo, per questo.
1: E allora mettiamo subito un disco per seguire poi la partenza.

0: sulla pista di Monza. Allora la linea nuovamente a Carlo Vanzini, Marco Genè, Roberto Chinchero di Sky Sport Formula 1.
1: Nella giornata di ieri la ripresa adesso dopo il sorpasso fatto sul pilota francese dell'Alpine. Aspettiamo ancora di nuovo Fernando Alonso che vada a sistemarsi là in fondo, Russell Gasly in prima fila, Verstappen con la Pinto, Piastri, Norris, Lindblad con Lewis Hamilton, i suoi 19 anni di fianco al 41enne nonché 7 volte campione del mondo Hamilton, poi Berman, Esteban con le prime 5 fila, attenzione Antonelli che scatta dalla sesta in dodicesima posizione, di nuovo bandiera verde, adesso è tutto ok, allora riscaldamento del turbo e preparazione dei semafori. Eccoli che arrivano di nuovo, 3, 4 sui motori, 5 allo spegnimento, la ripartenza del Gran Premio d'Italia che scatta adesso, ottimo spunto di George Russell che si porta dietro, attenzione aggressivo, un Franco Colapinto che va all'attacco di Pierre Gasly con Colapinto all'interno, alzerà il piede, Gasly prova a tenere l'esterno e allora buon lavoro da parte di Franco Colapinto con Verstappen che si inserisce, Colapinto che tiene lì Verstappen facendo impazzire tutta l'Argentina in terza posizione, Franco Colapinto davanti a Max Verstappen con Lewis che è risalito, aggressivo, sembra quasi a ridosso anche lui delle McLaren e di Max. Ah, si aprono tutti a ventaglio con Hamilton che si è messo addosso, quasi tamponandolo Colapinto, perché nel frattempo Max ha passato Colapinto. Che partenza per Hamilton, super partenza per Lewis Hamilton, lungo fuori, attenzione Lando Norris, il campione del mondo in carica, riesce però a rientrare, attenzione c'è bandiera gialla lì dietro, è attaccato adesso.
2: Sì, un Alpine.
1: Era Colapinto. Lì dietro con infatti la McLaren qua alle spalle di Lewis Hamilton, arriva dentro anche Lindblad su Lando Norris che è andato in difficoltà però anche lui, Piastri è ripassato Lewis Hamilton, quindi il discorso energia è tornato a essere presente.
2: Antonelli ottavo,
1: con Hamilton in quinta posizione, Antonelli è già risalito in ottava posizione all'attacco di Lando Norris adesso, Kimi Antonelli, mentre lì dietro Berman in lotta con Hülkenberg che è salito in decima posizione, Bortoleto è crollato in sedicesima posizione, vanno via Russell, Gasly, Verstappen, Piastri, Hamilton, Hamilton che passa Piastri, Piastri che riprende la scia di Lewis Hamilton per andare insieme alla staccata di curva 1, per ora restano così, ma vedremo.
0: E allora
1: adesso
0: abbiamo sentito la ripartenza del Gran Premio d'Italia, ma sapete amici, ci sono scelte difficili e poi c'è quella più semplice di tutte, fare la spesa da Aldi.
3: È proprio vero, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. Questo vuol dire che possiamo avere tutta la qualità che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno.
0: Un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Che aspettate? Cercate il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio. E noi torniamo fra pochissimo. C'è intanto il raddoppio del Frosinone. Frosinone 2, Venezia 0, Parma 0, Monza 1.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else, su RTL 102.5, mai visto la radio. Allora ci colleghiamo con Enzo Tamboro al Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Enzo,
1: 13 giri su 53, la ripartenza ha rimescolato completamente le carte, anche perché ci sono stati molti ad aver cambiato le gomme. Insomma, sta di fatto che al comando c'è Max Verstappen su Red Bull, alle sue spalle c'è George Russell, che è attallonato, pensate, da Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, che era partito dalla 19ª posizione complice il cambio del motore, in questo momento tallone il suo compagno di scuderia. Verstappen, Russell, Antonelli, Piastri in quarta posizione, quinto Hamilton, che a un certo punto era risalito fino alla terza posizione, ma ne ha perse due nell'ultimo giro. Linea allo studio.
2: Pino Daniele, quando?

0: Pino Daniele, quando, che brano, che disco, che musica qui su RTL 102.5, 15 di 53 giri a Monza, Russell davanti a Verstappen e un Kimi Antonelli risalito clamorosamente in terza posizione.
1: Inoltre invece Andrea Salvati giustamente prima si chiedeva come mai la partita tra la Juve Stabia e il Pisa non si stesse giocando, fosse stata sospesa. Arriva adesso l'informazione che Bosinov, un calciatore, è stato soccorso dai medici in campo, però si sospetta un malore, si sta capendo se continuare la partita o meno. Si è interrotta al 45esimo minuto.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche allo stadio Benito Stirpe di Frosinone sono le 16 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buon pomeriggio, buona domenica da Paolo Pacchioni. In primo piano in questa edizione c'è la Formula 1 con il Gran Premio d'Italia che è in corso a Monza, una gara appassionante. Allora subito un aggiornamento in diretta con Enzo Tamborra.
4: Sta accadendo di tutto perché dopo l'incidente a Charles Leclerc che ha portato alla ripartenza della gara, davvero si sono scombussolati i piani soprattutto di chi era davanti. Sta di fatto che in questo momento al comando c'è George Russell e alle sue spalle, ed è davvero clamoroso, c'è l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Pensate, Antonelli partiva dalla 19esima posizione per aver cambiato il motore, adesso tallona George Russell e a meno di un secondo. Dovesse vincere Antonelli, sarebbe un'impresa memorabile nella storia della Formula 1. In terza posizione c'è Max Verstappen, ma molto lontano da lui c'è Lewis Hamilton che sta cercando di tenere alti i colori della Ferrari. Quarto Hamilton, davanti a Oscar Piastri. È tutto per ora, linea allo studio.
0: Grazie Enzo. Doppio dramma nel mondo dei motori. In Sicilia due morti e un ferito a Rally Trapani-Monte Erice con un'auto che ha perso il controllo e ha travolto il pubblico. Altro incidente in Liguria, a Rally della Val d'Aveto, morto il copilota di un equipaggio in gara, e ieri uno spettatore era stato travolto e ucciso da un'auto a Rally Mille Miglia vicino a Brescia. A Kiev sono in corso i colloqui degli inviati americani in missione nel tentativo di trovare un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Ieri Witkov e Kushner erano stati a Mosca, dal Cremlino però non arrivano parole distensive. Il ministro degli esteri Lavrov bolla le accuse della Germania per i droni di Lipsia come l'inizio di una guerra. Ora andiamo a Venezia, dove, come sapete, RTL 105 è radio ufficiale della Mostra del Cinema, ma non si parla soltanto di film. Mario Vai.
5: La politica irrompe nella quinta giornata della Mostra del Cinema. Susan Sarandon, al Lido per The Echo Chamber di Andrea Pallauro, denuncia il boicottaggio per le sue posizioni su Israele. Ci sono film, ha detto l'attrice in conferenza stampa, che non mi vengono proposti, agenzie che dicono ai registi di non darmi ruoli. Poi conclude: non succede solo a me, siamo in tanti in questa situazione. E poi arriva invece la fortuna di progetti internazionali, ha detto l'interprete premio Oscar, dove ci si sente accolti. Uno di questi è il film di Andrea Pallauro, che corre proprio qui a Venezia per il Leone d'Oro.
0: Attenzione, torniamo alla Formula 1, torniamo a Monza, flash con Enzo Tamborra.
4: Antonelli è davanti, dunque Antonelli è il nuovo leader del Gran Premio d'Italia, sorpasso

0: al compagno di scuderia George Russell, in terza posizione Verstappen, in quarta Hamilton, 18 giri su 53. Linea allo studio.
1: Grazie Enzo, adesso andiamo alla Serie A di calcio. Tommaso Angelini.
2: Sì, perché siamo

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valsamoggia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano. E 3 km di coda per un incidente risolto sempre tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia nella stessa direzione. Inoltre per un altro incidente segnaliamo 3 km di coda tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Scandicci verso Roma. Stessa situazione sulla 14 Bologna Taranto con code a tratti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e 2 km di coda sulla diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma per un incidente. Infine, sempre per un altro incidente sulla 10 Genova-Savona, si sono formati 3 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano in direzione di Genova. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, fate un buon viaggio.
2: Grazie, non c'è altro, tra poco di nuovo, mai visto la radio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal.

0: E allora al via la seconda ora, ultima di Mai Vista la Radio, puntata che entrerà negli annali con Kimi Antonelli, partito 19° al comando del Gran Premio d'Italia di Formula 1, ora attaccato da Russell che si riprende la prima posizione.
1: Ma credo che sarà un duello che ci portiamo da qui alla fine della gara, quindi si continueranno a stuzzicare i due piloti della Mercedes. Stanno per ricominciare anche le partite. In realtà a Tardini è già ricominciata da un minuto Parma-Monza, si riparte dall'1-0 dei Brianzoli, mentre tra pochi minuti ricomincerà anche Frosinone-Venezia. Qui è 2-0 da parte dei Ciociari con la doppietta del 2004 Antonio Raimondo.
0: Bene, e intanto Antonelli si è già ripreso la prima posizione su George Russell, terzo Verstappen, quarto Piastri, quinto Hamilton. Ricordiamo Leclerc invece uscito per incidente da solo al corso del terzo giro, quindi una sola Ferrari in pista, ma oggi potrebbe essere veramente la giornata titanica nella storia della Formula 1. Laura Pausini.

0: Senso vuoto che c'è, canta Laura Pausini qui su RTL 102.5, 22 di 53 giri a Monza con Antonelli sempre davanti a Russell. Continuano a scambiarsi le posizioni due piloti della Mercedes. Allora andiamo, però torniamo a Venezia dal nostro Luca Viscardi con altri ospiti.
1: Ben ritrovati da Venezia in questa giornata di domenica in cui tra i film in concorso scopriamo anche che appunto, come detto, è tra le pellicole che rientrano nella competizione 2026. E per me è un piacere oggi avere il regista Andrea Pallauro. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
1: E benvenuto. E con noi anche Susan Sarandon. Welcome Susan and thank you.
3: Grazie.
1: For being on RTL 102.5. Parto dal regista Echo Chamber. Raccontiamo ai nostri ascoltatori, che ovviamente ancora non hanno visto la pellicola, qual è la storia dietro questo film e anche come nasce questo progetto.
3: Certo. Beh, innanzitutto è l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, che ha scritto in collaborazione con Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini. E chiaramente è stata una grande responsabilità portare sullo schermo questo ultimo progetto di Bernardo. Ma fin da subito per me era chiaro che il modo più sincero, il modo migliore per farlo, per onorare la sua essenza, fosse quella di lasciarla filtrare attraverso la mia visione e quella di tutti gli artisti che hanno collaborato alla sua realizzazione. Detto questo, è una storia d'amore che esplora i confini tra dipendenza e intimità, tra il bisogno di controllare l'altro e il bisogno di prendersi cura dell'altro. È una storia d'amore che esplora la relazione tra presenza e assenza, e questi sono tutti temi che io sento molto vicini a me.
1: Susan, stavamo dicendo, il film nasce dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Cosa ha significato per ciascuno di voi dare corpo e voce a personaggi nati dalla sua scrittura? The film comes from, as we were saying, Bernardo Bertolucci last screenplay. What it means for each of you to give body and voice to characters born from his final writing?
4: I loved it. I knew Bernardo personally, and before I knew him, I had seen The Conformist, and that just changed my idea of what was possible in cinema. So before I met him and before I knew him as a funny guy, I knew him as an artist, and I had no idea that film cinema could do that. And it set a very high bar in all of Italian film, but that one in particular. So I was very happy to have the opportunity to be close to him again by being in this film. And I think he would like it, actually. I think he would like the way it's filmed and what Andrea has done. I think he would definitely like it. Yes.
1: Allora, Susan diceva che prima di tutto lei conosceva Bernardo Bertolucci, ma prima di conoscere Bernardo Bertolucci aveva visto Il Conformista, e vedendo quel film era rimasta colpita da cosa il cinema potesse fare, a quale livello il cinema potesse arrivare. Bernardo Bertolucci ha portato la barra ad un livello altissimo, non solo nel cinema italiano, e quindi quando c'è stata questa opportunità di partecipare a questo film con la sua sceneggiatura, era veramente, veramente curiosa di vedere che cosa si potesse fare, e oggi è molto felice del risultato, perché a Bernardo Bertolucci sarebbe piaciuto tantissimo. Chiedo ad Andrea Pallauro, il regista, qual è stata la cosa più complicata a questo punto, partendo da una sceneggiatura di questo livello e di questo tipo?
3: Penso che sia stata forse trovare il modo di gestire i diversi piani temporali, perché il film ne affronta due e anche tre, in un certo senso, e trovare il modo di far sì che questo rifletta anche il modo in cui i ricordi e gli echi delle esperienze che viviamo, degli amori che viviamo, delle sofferenze, dei dolori, come queste sensazioni, come queste emozioni vivano comunque dentro di noi.
1: Io chiedo invece a Susan Sarandon, il film racconta il confine tra amore e ossessione. Ecco, nella vita reale è facile vivere un amore intenso senza farlo diventare un'ossessione. This film explores the line between love and obsession. In real life, it's easy to live a very strong, deep love without making it an obsession.
4: I think obsession is very underrated. I wish I could get obsessed, actually. I never quite get to obsession, but I respect people that have that energy and focus that they can become obsessed. I think that loving takes all of you, and when you're really loving, I don't think you have the time to be obsessed, because you have to listen and not just project what you want on that person. So to be truly in love is to take them in as a whole and not make them what you need them to be. So I don't think real love is obsession, but it's takes all of your heart and your mind and your to surrender. I think it's more about surrender.
1: Allora, lei dice che l'ossessione in realtà è sottovalutata e ha una sorta di ammirazione o apprezzamento per coloro che riescono a concentrarsi così tanto su qualcosa da arrivare a sviluppare un'ossessione. Però l'amore non è questo, perché nell'amore non si può avere tutta l'energia che serve per arrivare all'ossessione. L'amore è anche ascoltare. È un tempo per recepire anche dall'altra persona, e quindi per avere, per vivere un vero amore bisogna avere un livello tale di scambio, insomma, che non può diventare un'ossessione, solo una proiezione di quello che si vuole, quello che si desidera dall'altra persona.
4: I couldn't have said it better.
1: Oh. Thank you. E allora grazie ad Andrea Pallauro, che è il regista di The Echo Chamber. It's been really a pleasure to have you here on RTL 102.5, Susan Sarandon. And enjoy your time here in Venice, in concorso a Venezia 83 di Echo Chamber. Grazie mille.
3: Grazie mille.
1: A voi la linea.
0: Grazie a Luca Viscardi. E che ospiti, con Susan Sarandon. Chi l'avrebbe mai detto, caro Tommy?
2: Io no. Torniamo tra poco, restate qui su RTL 102.5.

0: Cattive abitudini con Salmo e Colapesce, Mace, qui su RTL 102.5, è cambiato il risultato a Parma.
1: Sì, perché c'è il pareggio tra Parma e Monza 1-1 assegnato Lontani, che dopo un cross da un compagno di squadra sulla sinistra riceve il pallone, fa partire il destro sul quale non può arrivare il portiere del Monza. 60 minuti di gioco 1-1 tra Parma e Monza, mentre invece siamo al 57esimo al Benito Stirpe con il Frosinone avanti 2-0 sul Venezia.
0: Un flash con Enzo Tamborra.
2: 30 giri su 53, al comando c'è Russell davanti a Piastri, Hamilton, poi Norris, Gasly e Kimi Antonelli, che poco fa in regime di virtual safety car è entrato a box per il cambio gomme. Voi
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Last Friday Night, Katy Perry su RTL 102.5, ha accorciato le distanze alle Venezia Frosinone.
1: Proprio in questo momento con Yeboah che entra dal vertice destro alto dell'area di rigore, fa partire il mancino e accorcia così le distanze. Frosinone 2, Venezia 1, mentre invece è sempre 1-1 tra Parma e Monza al Tardini.
0: Enzo Tamborra, Gran Premio d'Italia di Formula 1.
2: 37 giri su 53, altra fase importante della gara, notato George Russell per un sorpasso in regime di bandiera gialla, potrebbe essere penalizzato e al comando c'è Russell per l'appunto davanti a Kimi Antonelli che dopo il cambio gomme ha montato le gialle, le intermedie, sta volando Russell davanti ad Antonelli, poi Piastri e Lewis Hamilton che poco fa ha perso la terza posizione con un lungo, a voi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Harry Styles, As It Was, qui su RTL 102.5 in questa domenica 6 settembre, è nel pieno del vivo gli ultimi 12 giri a Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, Enzo Tamborra.
1: C'è una notizia importante: quando mancano 12 giri, nessuna penalità per George Russell, che era sotto investigazione per una presunta irregolarità in regime di bandiera gialla. Russell dunque conserva 6 secondi e mezzo di vantaggio sul compagno di scuderia Kimi Antonelli, che ricordiamo era partito da 19esimo sulla griglia di partenza. Quindi Antonelli deve recuperare 6 secondi negli ultimi 12 giri, praticamente mezzo secondo a giro. In terza posizione da qualche istante c'è Oscar Piastri, che ha superato Max Verstappen, improvvisamente calata la prestazione della Red Bull. Quarto Verstappen davanti a Lewis Hamilton. A voi.
0: C'è il pareggio delle Venezia, Frosinone Venezia 2-2, Parma Monza 1-1. Arriva intanto il nuovo di Erama, questa è Cabana.

0: Fever Dream, Alex Warren qui su RTL 102.58, giri alla fine del Gran Premio d'Italia di Monza, Enzo Tamborra.
1: E Antonelli sta andando a prendere George Russell quando mancano 8 giri al termine, poco meno di 8 giri al termine. Antonelli ha accorciato le distanze 3 secondi da Russell, dunque adesso addirittura è sotto i 3 secondi, 2,9, dunque Antonelli sta andando decisamente più forte di Russell e dunque potrebbe accadere qualcosa di clamoroso, qualcosa di storico sul circuito di Monza con un pilota ventenne che è partito dalla 19ª posizione, potrebbe vincere il Gran Premio d'Italia. Russell, Antonelli, Verstappen, queste le prime 3 posizioni, in 6ª posizione c'è Lewis Hamilton, a voi.
0: E noi siamo qui per raccontarvelo giro dopo giro.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Chris Cab, Liar Liar, qui su RTL 102.5.
1: E il Frosinone avanti 3-2 contro il Venezia all'89esimo minuto di gioco. Ci ha pensato Kvernadze a portare in vantaggio i ciociari, sempre 1-1 invece tra Parma e Monza. Siamo al 93esimo minuto.
0: Ma signori, è in corso l'ultimo giro del Gran Premio d'Italia di Monza. Antonelli leader, allora seguiamolo tutto con la voce di Carlo Vanzini, Roberto Chinchero e Marc Genè di Sky Sport Formula 1 HD.
2: Ad arrivare a Monza da leader del mondiale di Formula 1, da Ascari a Kimi Antonelli, sono passati 60 anni dall'ultima vittoria italiana a Monza. Scarfiotti su Ferrari era storia del 1966, era stato Riccardo Patrese nel 92 l'ultimo a essere leader di questo Gran Premio.
3: Anche Fucsia nel primo settore, per cui lui sta spingendo tantissimo, non ne ha bisogno.
2: Io non so voi, ma inizio a avere un po' gli occhi lucidi per questo ragazzo. Intanto la battaglia continua dei papaglia, ma lasciate la linea, il riquadro, lasciateci questa immagine grande. Arriva l'Ascari,
3: boh, Fucsia anche il secondo settore
2: per fare il giro veloce, per prendersi tutto, per fare la storia. Mai nessuno aveva vinto partendo oltre l'11esima posizione a Monza. Non è un record assoluto di rimonta questo, perché a Long Beach nell'83 Watson aveva fatto da 22esimo a primo, ma questa è storia. All'Alboreto hanno vinto in quattro in Italia: Farina, Ascari due volte e Scarfiotti, e adesso c'è Kimi Antonelli. Kimi Antonelli H12 vince il Gran Premio d'Italia, è storia. Non c'era ancora la diretta televisiva, l'ultima volta che un italiano vinceva il nostro Gran Premio a casa nostra, con un casco tricolore, con la gioventù nell'anima dei suoi 20 anni appena compiuti, con la bellezza di una Formula 1, dei tifosi vestiti in rosso tutti in piedi ad applaudire. Attenzione, la storia è oggi, è un fenomeno, è Kimi Antonelli.
4: Forza Kimi! Yeah! Forza Kimi!
5: Yes! Oh my God! My God!
0: E questa era anche la voce di Kimi Antonelli, ve l'abbiamo raccontato in diretta su RTL 102.5, puntata, credo Tommy, memorabile. Se sei d'accordo io chiuderei qui e ci risentiamo fra un mese e mezzo, perché dopo una giornata
1: del genere, meglio di questo
0: è difficile fare,
1: ragazzi,
0: voglio dire, una puntata come questa con la vittoria di Kimi Antonelli raccontata in diretta su RTL 102.5, insomma direi che chiudiamo così, dai.
1: Alla grande.
6: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
7: La più bella musica di sempre.
6: Interagisce con te.
7: La più bella di sempre.
6: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: E allora arriviamo alla fine di questa.
1: Un attimo ho temuto che veramente te ne
0: fossi andato. Volevo andare io, perché voglio andare a vedermi il podio fra poco. Insomma, io credo non ci siano parole veramente per descrivere di più di quanto vi abbiamo descritto in questa puntata la vittoria di Kimi Antonelli. Millennium Heat, Beach Boys.

Bellissimo.

0: E allora con i Beach Boys e la loro Barbara Ann a chiudere questa puntata di Mai Visto alla radio, caro Tommy Angelini, guarda che emozioni facciamo vivere i nostri very normal people, è incredibile.
1: Solo noi ci riusciamo. Solo
0: la Serie A oggi programma poco, e comunque è finita Parma 1-1 fra Parma e Monza, esatto. E il Frosinone sta vincendo in casa 3-2 col Venezia.
1: Proprio loro.
0: Ci sentiamo settimana prossima, forse, vediamo adesso se riusciamo a discutere dopo questa puntata. Grazie a Tommy Angelini.
1: E grazie ad Andrea Salvati.
0: Grazie a tutti voi, grazie ai nostri registi. Alla prossima, ciao!
2: Ciao! Sullo store online ufficiale di RTL 102.

0: 92.5 Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche all'Autodromo Nazionale di Monza sono le 17 in punto. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio, buona domenica da Paolo Pacchioni. Subito la Formula 1, lo avete sentito nel corso di Mai Visto la Radio, con un palpitante ed emozionante finale. Un pilota italiano ha appena vinto il Gran Premio d'Italia, Kimi Antonelli, autore di una impresa veramente leggendaria. E allora ci colleghiamo in diretta con Enzo Tamborra.
4: Buon pomeriggio, è stata scritta senz'altro una pagina di storia dalla Formula 1. Il bolognese, 20 anni, pensate, partiva dalla 19ª posizione della griglia di partenza perché aveva sostituito il motore e risalito sino alla prima. Una vittoria clamorosa, una vittoria che si è concretizzata in particolare dopo la ripartenza. La gara era stata fermata per un incidente occorso a Charles Leclerc e lì praticamente Kimi Antonelli ha cominciato a guadagnare posizioni su posizioni, poi complici un pit stop in regime di safety car virtuale, è riuscito ancora a guadagnare terreno sino a sorpassare il compagno di scuderia George Russell. Dunque Antonelli vince davanti a George Russell, in terza posizione Verstappen davanti alle due McLaren, sesto Lewis Hamilton. Pensate, un italiano non vinceva a Monza da 60 anni, l'ultimo era stato Scarfiotti, ma questa è una vittoria leggendaria. In questo momento la festa, anche quella della Marea Rossa, è tutta per il ventenne pilota bolognese. È tutto per ora, linea allo studio.
3: Grazie, grazie Enzo. Peraltro c'è una notizia appena arrivata da Kiev. L'inviato statunitense Witkoff ha affermato che i colloqui che sono in corso in Ucraina per cercare una soluzione di pace sono significativi, sostanziali, importanti. Ha detto che ci sono sviluppi molto incoraggianti, speriamo dunque che ci possa essere la possibilità di trovare una soluzione. Ricordiamo che ieri Witkoff era stato a Mosca per incontrare una delegazione russa. E c'è un'altra notizia appena arrivata dall'India: un edificio residenziale nella capitale Delhi è crollato, si teme che ci siano decine di studenti intrappolati all'interno, i soccorsi sono all'opera, vi daremo aggiornamento nel corso delle prossime edizioni. Ora andiamo a Venezia per la mostra del cinema di cui, come sapete, RTL 102.5 Radio Ufficiale. Allora sentiamo in diretta Mario Vai.
5: Due donne, due denunce, a pochi minuti di distanza. Così oggi la mostra del cinema di Venezia si è trasformata in un caso politico. Susan Sarandon al Lido per The Echo Chamber di Andrea Pallauro accusa Hollywood di boicottarla. Da quando mi sono schierata per la Palestina, agenzie bloccano il mio nome, gli studios dicono e i progetti si fermano. Poco dopo è stata la volta di Mei El-Touki, unica regista in concorso con Human Unknown, che affonda il cinema, resta strutturalmente patriarcale. Due voci contro che scuotono la mostra tra politica.

0: calcio con la Serie A si sono chiuse le due sfide salvezza di oggi pomeriggio. Linea Tommaso Angelini.
1: Con il Frosinone che batte il Venezia 3-2, solo 1-1 invece tra Parma e Monza. Partiamo dalla sfida del Benito Stirpe, dove i ciociari vanno in vantaggio per 2-0 alla fine dell'intervallo, all'intervallo con la doppietta del 2004 Raimondo. Nel secondo tempo però esce fuori il Venezia, che prima al 66esimo e poi al 74esimo va in gol, prima con Yeboah e poi con Sagrado per il 2-2. Poi all'83esimo ci pensa Kvernadze a rimettere la strada giusta per il Frosinone, che vince così 3-2 e si porta i tre punti a casa, adesso è al settimo posto con 6 punti. Solo 1-1 invece tra Parma e Monza, con il Monza che va prima in vantaggio al 38esimo con Robinson, al 66esimo poi recupera Lontani per il Parma. 1-1 alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20:45 Juventus-Milan. A te.
0: Grazie, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, con code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Modena Sud e Terre di Canossa e tra Calenzano il bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Nord, per un incidente si è formato un chilometro di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e il bivio con la 8 Milano-Varese, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza.

0: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Come? Direi che sono io a questo punto, con buona pace anche di tutti gli haters che da stamattina mi stanno perseguitando da quando su Instagram ho scritto qualcosa di poco carino sui me contro te, loro fantastico, matrimonio su fantastico, ovviamente sono molto ironica, però va bene, insomma. E i nemici fanno parte della vita di ognuno di noi probabilmente, ma andiamo avanti lo stesso. Benvenuti, very normal people del mio cuore, sono in diretta su RTL 102.5, questa è Pop Around the Clock. Io sono comunque la Maio, che mi piacciono o meno i miei contro te, magari se volete poi ne parliamo anche, no? Quanto valore ha oggi sposarsi in questo modo? Non è che devo scendere nello specifico, vero? Sapete esattamente quello che è successo, sapete esattamente il costo dei biglietti, sapete esattamente quanti genitori sono stati presi in ostaggio dalle richieste dei propri fanciulli per assistere a questo matrimonio. Io da piangere, ragazzi, che un extraterrestre arrivi in fretta a portarmi via, perché io non lo so se ce la faccio a resistere in questa parte di mondo. Intanto c'è Madonna.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: E meno male che Luca è sempre lo stesso, perché Garboni ci piace tantissimo. Adesso su RTL 102.5, peraltro, se avete visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, tanti corpi femminili in questo videoclip, e credo che ci parli di un corpo femminile da Venezia, anche il nostro Luca Viscardi, perché dovrebbe esserci un film molto interessante presentato nella sezione Orizzonti. Ma sentiamo Luca!
2: Ben ritrovati a Ciao. Venezia 83, l'appuntamento Ciao. Con la mostra del cinema al Lido in questi giorni. Molte le opere che vengono presentate. Oggi partiamo dalla sezione Orizzonti, dove arriva il film The Difficult Bride, e noi abbiamo con noi la regista Rubaiyat Hussain. Thank you for being with us and welcome to RTL 102.5.
3: Thank you for having me.
2: Just a brief introduction in a few words about this story. Questo film è un'anteprima mondiale, è la prima volta

0: di un lungometraggio bengalese a Venezia, e il film nasce da una leggenda urbana che Hossein porta con sé da quando era piccolina. Tra l'altro una leggenda urbana che riguarda una sposa sparita, morta proprio in un salone di bellezza. Allora, questa storia l'ha accompagnata per tutta la vita. Perché dopo così tanti anni di scrittura ha deciso di girarla? The story of the bride who died at the beauty parlor has stayed with you since you were 7 years old. What convinced you after a few years that this was the time to make it?
1: It was not decided by me. You know, for many years I've been trying to write short stories about it, trying to make short films about it, trying to make films like features about it. But I think when I was able to make it, everything organically came together. I found all the collaborators that I needed. This film is a very special creative collaboration among a lot of women. You know, I had the honor of working with a lot of extraordinary creative women from like Europe and from Bangladesh, from India. So I think the right team had to assemble and it kind of came together. It was really time.
0: Allora, mi ha detto che in realtà stava cercando di lavorare da tanti anni a questa storia, aveva fatto diversi formati anche di produzione, proprio anche storie più brevi, scritture differenti, fino a che è arrivato il momento giusto di farlo, perché questa è una storia di grande collaborazione tra tantissime donne creative da diversi posti del mondo, quindi è molto interessante il fatto che abbia lavorato proprio con un team di donne che ha collaborato per fare la storia nel modo giusto e nel modo che aveva immaginato da tanto tempo. Thank you very much, Rubaiya Tosin, regista di The Difficult Bride, and good luck, enjoy your time here in Venice. Thank you very
1: Grazie.
0: Much. E Grazie. Presto, presto con torniamo a Milano, ci ritroviamo più tardi qui su RTL 102.5.
2: Va bene, io sono a Roma, Luca, ma fa lo stesso, sei sempre Luca lo stesso e va bene così. Peraltro il film sarà presentato anche a Toronto e a Londra, quindi immagino che ne sentiremo veramente parlare tantissimo, così come abbiamo sentito parlare tanto di questo artista e di questo singolo, e lo riascoltiamo volentieri. Charlie Puth, Attention.

0: E adesso attention, tanto per citare Charlie Puth, vi leggo questo messaggio di Manuel. Io sono molto felice per i me e contro te che si sono sposati, ma vi faccio anche sentire questo audio, grazie regia.
1: Cara Mario, sono proprio d'accordo con te. Io, grazie a Dio, ho i figli grandi, ma anche se fossero stati piccoli non mi sarei mai prestato a una cosa del genere.
0: Dai ragazzi, scusate, ma è più forte di me, saremo anche figli di tempi diversi, ma io queste forme di spettacolarizzazione, come sposarsi davanti a mille persone paganti di me contro te, proprio non riesco a mandarle giù.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard,

chissà, ma si dice il peccato, non il peccatore, quindi è inutile insistere con Sasha e compagnia cantando, perché non sapremo mai con chi fanno all'amore. L'importante è sapere che lo fanno. Allora, mi suggerite un tema tramite il 378 378 1025. Rientro dalle ferie, cosa ti sei portato a casa o

oltre l'abbronzatura, irritazioni da costume, sudore, zanzare. Allora vi ringrazio per il suggerimento, ma no, io non ce la faccio più a parlare di vacanze, di caldo, di zanzare, assolutamente. Quindi parleremo d'altro. Prima però, scusatemi, ma c'è la Olivia Rodrigo e ce l'ascoltiamo.

Mi piace raccontarvi la storia di questo artista che io amo davvero molto. Si chiama James Morrison. Queste sono le sue ultime note. You Give Me Something, adesso su RTL 105, Pop Around the Clock, 17:37. James è da un po' che non si vede in giro tantissimo, tanto quanto meriterebbe. Sapere per quale motivo? Perché Morrison è uno di quegli artisti che, a differenza di tanti altri, qua potrei ricollegarmi con i miei contro te, vabbè, ma non ha più senso a questo punto, ha scelto di fare un passo indietro rispetto alla sua attività e anche rispetto ai social, perché 2 anni fa ha perso la moglie e quindi da allora si dedica in maniera molto attenta, precisa e puntuale alla crescita delle figlie, ciononostante è venuto fuori anche un altro album, porta le ragazze con sé spesso sul palco, però ha scelto soprattutto di dedicarsi ai sentimenti, quelli seri, senza sbandieriare, no, vabbè, ok, siamo capiti, su Instagram.

0: e intanto negli ultimi 7 minuti ho ripetuto sbandierare all'infinito, quindi sicuramente sarà una di quelle parole che almeno in teoria non sbaglierò più. Comunque su questo siamo tutti d'accordo, quando si può risparmiare è sempre una bella cosa, quindi corriamo da Aldi. Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa, così possiamo avere tutta la qualità che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno. Ricordiamolo, c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi, cerchiamo il punto vendita più vicino su aldi.it, perché come vi diciamo sempre, davvero, Aldi, spendi meno e vivi meglio, o no?
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store a

0: app e su decathlon.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

DJ Axel Cile, Maria Salvador adesso su RTL 102.5. Un amico, forse un nemico, mi scrive al 378-378-1025. Quando parli, perché gesticoli come in una sceneggiata napoletana? Amico mio, perché ho la fortuna di fare un lavoro che mi permette di essere libera, per cui se mi va di gesticolare, olè, lo faccio, anche perché gesticolare è un po' la grammatica del mio parlare, serve per supportare le cose che dico, poi perché non ci faccio caso, faccio la radio. 378-378-1025. Voi gesticolate, e se sì, quando? Parliamone adesso.

0: Complicated, Rilavigne in chiusura del primo ora di Pop Around the Clock su RTL 102.5. Si parla di gesticolare, sentiamo una voce?
1: Beh, diciamo che gesticolare fa parte dell'italiano. Io dopo 10 anni in Inghilterra e 15 anni in Australia, che me lo dicono sempre, io ho imparato a gesticolare un po' meno. E poi la barzelletta australiana dice: sai come devi far tacere un italiano? Legagli le mani.
0: Non potrei essere più d'accordo. Un amico mi scrive: si gesticola perché non si può dare un calcio. Anche in questo caso sono molto d'accordo. Tra pochissimo anche Bologna-Sassuolo.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Anche allo stadio Renato Dallara di Bologna sono le 18 e un minuto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buonasera, buona domenica da Paolo Pacchioni. L'apertura di questa edizione è dedicata a un giovane italiano che ha firmato un'impresa a Monza. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio d'Italia di Formula 1 con una rimonta leggendaria e sul circuito Brianzolo ancora adesso è in corso la festa. E allora sentiamo Enzo Tamborra.
6: Quella di Kimi Antonelli a Monza è un'impresa che entra non solo nella storia della Formula 1, ma di tutto lo sport italiano. Dal 19° posto della griglia di partenza per il cambio del motore al gradino più alto del podio, dopo una gara da indemoniato che gli ha permesso di andare oltre ogni immaginazione. Dopo il via ha iniziato la sua risalita. Poi lo stop immediato per l'incidente a Leclerc e la ripartenza. Altre posizioni guadagnate, ma il capolavoro si è concretizzato quando Russell al comando è rimasto in pista. Lui è rientrato in box montando gomme intermedie. Da quel momento è stato di un altro pianeta. Russell si è dovuto presto arrendere. La marea rossa, delusa dalla Ferrari, è esplosa per il ventenne bolognese. Del resto erano 60 anni, Scarfiotti 1966, che un italiano non vinceva sul circuito di casa. Soltanto sesto Lewis Hamilton sul podio, terzo anche Max Verstappen.
5: Cambiamo argomento, gli Stati Uniti parlano di progressi nei colloqui per trovare una soluzione pacifica fra Ucraina e Russia. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Due cicli di colloqui a Kiev, il primo tra il team guidato da Zelensky e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, si è chiuso dopo 3 ore in un'atmosfera positiva in cui si è parlato tra l'altro delle problematiche energetiche dell'Ucraina in vista dell'inverno. Nel secondo, ancora in corso, esteso ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, si stanno affrontando evidentemente gli aspetti della guerra legati all'Europa. Kushner, al termine del primo round, ha detto di sperare in nuovi modi per promuovere la pace, mentre Witkoff ha definito il confronto importante, significativo e sostanziale. Ricordiamo che per la missione dei negoziatori USA, Mosca e Kiev hanno concordato una tregua di 3 giorni. Ieri a Mosca, nel vertice al Cremlino, Putin ha ribadito che intende affrontare le cause profonde del conflitto, ribadendo le richieste territoriali della Russia.
5: Torniamo allo sport, inizia in questi minuti a Istanbul la finale degli europei femminili di pallavolo. L'Italia, guidata da Giulio Velasco, affronta la Turchia. Ora il calcio con la Serie A, aspettando Juventus-Milan, è appena iniziata Bologna-Sassuolo. Linea Nicola Pompei.
3: Buonasera Paolo, si gioca da 2 minuti e 28 secondi al Dallara di Bologna, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, la squadra di Tedesco, quindi il Bologna che cerca ancora i primi punti in Serie A, quota 3 invece il Sassuolo di Aquilani, che è partito subito forte, poco fa già un'occasione proprio per il Sassuolo in avanti, respinta dalla difesa del Bologna, 0-0 il punteggio come vi dicevo. E poi oggi i risultati del pomeriggio: 3-2 del Frosinone sul Venezia, 1-1 tra Parma e Monza e come dicevi alle 20:45 il big match Juventus-Milan. A te.
5: Grazie, ora il traffico.
4: Via radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli con code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Così come tra Modena Sud e Terre di Canossa e tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Nord, per un incidente si sono formati 2 km di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Stessa situazione sulla A4 Milano-Brescia, con 4 km di coda tra Capriate e Cavenago per un altro incidente, e sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorso.

percorrenza di circa 1 ora e mezza. Infine sulla 10 Genova-Savona, sempre per il traffico intenso, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Celle Ligure e il bivio con la 26 di Trafori in direzione di Genova.

0: Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Ripartiamo, plurale, perché ci siete voi che siete i very normal people del mio cuore. Vi faccio un cuoricino se siete sul 36 del digitale terrestre dove RTL si vede. E poi perché non sono più da sola in questo freddo studio, è arrivato a riscaldarmi Nicolò Pompei. Ciao!
2: Ciao Calamari, un saluto anche a tutti voi. Si gioca da 5 minuti a Bologna, seguiamo insieme Bologna-Sassuolo 0-0. Partita che per adesso è un po' noiosa, ma sappiamo che quando diciamo così decolla, quindi speriamo.
1: Infatti, 378-378-1025, tu gesticoli sì, quando, come, perché sei come me?

0: Mamma mia, che pezzone dal 2012. Thrift Shop, Michael Moore e Lewis, adesso su RTL 102.5. Allora, ci siamo? Vedo che è pronta Ivana Faccioli. Ci colleghiamo con Venezia. Ivana!
1: Ciao, ciao Mario, buonasera.
0: Buonasera. Allora, Ivana, ti devo dire subito una cosa, perché dalle 5 che mi scrivono, ma non sai quanti, chiedi a Ivana se ha visto gli Oasis, se lo devo fare, altrimenti non la smettono.
1: Certo, ecco. Li abbiamo visti, ma qua li hanno visti tutti, perché c'era il mondo al Lido ieri sera. A un certo punto tieni conto che eravamo in una bolla in cui non andava più nulla, telefoni, internet, non andava più nulla, perché tutti erano a guardare gli Oasis sul red carpet, non si riusciva neanche a passare, perché poi tieni conto che ieri è stata un po' la giornata clou, quindi c'era chi voleva vedere gli Oasis la maggior parte, ma poi c'era anche chi voleva vedere Moretti e chi voleva vedere Robert Pattinson, perché comunque giustamente è anche lui degno di nota, e quindi certo, è stata una giornata un po' folle, forse la più folle di questa.
0: Ma
1: di questa
0: chi ti ha dato più soddisfazione? Dimmi la verità.
1: Allora, a me Moretti, io rimango sul classico, cioè Moretti in conferenza stampa mi ha dato proprio soddisfazione, perché è unico, secondo me, ecco, in ogni sua espressione è unico. E ha fatto anche un bel film, Mario, davvero.
0: E non possiamo aggiungere altro ancora, vero?
1: Sì, no, adesso possiamo anche aggiungere.
0: Che mi vuoi dire? Perché io a Riccione avevo intravisto qualcosa dalle giornate professionali, e ti devo dire la verità, sono rimasta scioccata, perché ci sono due o tre cosine che proprio mi hanno preso il cuore.
1: Sì, allora, tieni conto che è una storia d'amore, una cosa che per lui è totalmente inedita. C'è anche del sesso, altra cosa che con lui di solito non compare molto. E poi ci sono quei tratti morettiani qua e là, ma è anche una storia un po' diversa dal consueto Moretti. Lui dice che si rivede molto in Louis Garrel, e quindi era molto soddisfatto della recitazione di Garrel, che devo dire effettivamente è molto bravo e anche molto simpatico, e comincia a parlare molto bene l'italiano, perché dice che preferisce stare qui che in Francia, tu pensa.
0: E io lo ospiterei volentieri a casa se vuole.
1: Ma non sì, ma problema. Certo. Possiamo fare una settimana io, una settimana tu, se vuoi. Senti, invece oggi è una giornata intensa, perché ci sono tre film in concorso. Sai che di solito sono due, oggi sono tre. C'è anche un italiano, che è The Echo Chamber di Andrea Pallauro, con anche qui tre pezzi da 90. Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. È un film, pensa, che è ambientato soltanto in un appartamento in Gran Bretagna. Quindi la fanno da padrone le stanze, le finestre, e i personaggi si muovono o insieme o in modo alternato all'interno di questo appartamento. È una storia di dipendenza, di amore, di ossessione molto particolare. Poi Susan Sarandon è arrivata in conferenza stampa e ha avuto modo anche di dire la sua, dicendo che appunto ha perso diversi progetti cinematografici da quando ha criticato Israele, per cui ci ha tenuto a dire insomma che è stata un po' messa ai margini proprio per questa sua presa di posizione contro Israele. Poi hanno presentato altri due film oggi, stranieri. Uno è coreano, si chiama Possible Love, il regista è Lee Chang-dong. Mario, ieri sera me lo sono visto 2 ore e 45 in coreano. Sono uscita, non parlavo più italiano, veramente, perché poi hanno questa cadenza tutta tototon tototon tototon.
0: Ma hai resistito fino alla fine, quindi
1: ho resistito perché il film è bello. Io ecco, una quarantina di minuti li avrei anche tolti. Comunque parla delle contraddizioni della società coreana, in particolare dei problemi dei lavoratori che vengono licenziati, che manifestano, non trovano lavoro, le manifestazioni vengono represse, questo divario tra ricchi e poveri, attraverso due coppie, una ricca e una povera, che entrano in contatto per un motivo particolare, avranno modo di confrontarsi su tutte queste cose. Un film molto interessante. Infine, il terzo film in concorso mi è piaciuto molto, anche se non lo potrei dire, ed è Woman Unknown. La regista è danese di origine egiziana, si chiama May El-Tuki. Sostanzialmente siamo nella Danimarca appena finita la Seconda Guerra Mondiale, e le donne, come è successo in tanti stati del mondo, che sono state con i nazisti, vengono umiliate, malmenate, gli vengono tagliati i capelli, vengono marchiate, e la protagonista è proprio una ex cameriera che riesce a sposare il padrone di casa, ma ha questo segreto di aver avuto questa storia con un nazista, e quindi dovrà decidere a livello morale se dirlo o se non dirlo, ma inguaiando pesantemente altre persone. Quindi, oltre a essere un film bello e ben recitato, ti pone anche proprio un dilemma morale.
0: Beh, Ivana, sono film fino ad oggi mi hai raccontato trame, devo dire che tutte con un peso specifico estremamente presente.
1: Sì, ma Ma poi sai cos'è? Che secondo me è molto vario quest'anno, perché vedi solo oggi, no? Questa cosa di una scelta morale fatta negli anni 40, poi il divario sociale nella Corea di oggi, e Pallauro che fa una cosa sulle dipendenze, ci eravamo sentiti per l'ospedale psichiatrico, sì. Ma veramente tante cose interessanti.
0: Ma anche la sezione, sì. Orizzonti sta dando soddisfazione.
1: Sì, sì, ma qui se uno vuole, guarda, c'è qualità altissima in tutte le sezioni. Chiaramente poi si privilegia il concorso, perché dovendo fare questo mestiere si cerca di raccontare il concorso, però la selezione con Barbera è alta in tutte le sezioni, assolutamente.
0: Che bello essere la radio che racconta il cinema, allora.
1: Bene.
0: Noi questa settimana non ci sentiamo perché vabbè, io finisco oggi, ma torniamo venerdì al volo.
1: Certo, venerdì, il giorno prima della premiazione, assolutamente sì. E poi da domani con la Nico.
0: E certo, assolutamente, anzi domani sì. Torno ovviamente Password. Grazie tesoro, un bacio.
1: Grazie a te.
0: Buona Venezia, fermi tutti lì in regia. No, velocissimo, 10 secondi per Nick.
2: Perché il Sassuolo è passato in vantaggio a Bologna al 18esimo. Doig riesce a raccogliere un gran cross proveniente dalla sinistra, taglia bene al centro dell'area con il piattone, batte il portiere del Bologna. Bologna 0, Sassuolo 1.
3: Mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità, la cerco

0: Giornata importante per Alessandro Amoroso oggi, intanto su RTL con Amore Puro. Festeggia un anno Penelope, quindi tanti auguri Penny, questa bimba meravigliosa, è il caso di dirlo davvero. Amore Puro. Intanto per i Normal People del mio cuore, giovedì 10 settembre, lo sappiamo, inizia la nuova stagione di X Factor e noi come ogni anno la seguiremo da vicino perché RTL 102.5 è la radio ufficiale proprio di X Factor. Anche quest'anno però si parte con una grande festa perché vi aspettiamo con Matteo Campese, detto Belli Capelli, e Jessica Brugali martedì 8 settembre dalle 19.30 all'ex Macello di Milano per un party che sarà ricco di ospiti. Rocadeo, Rob Settembre, Carfi, Biancalea e poi uno speciale di G7 con Gigi Dag. Se volete partecipare è tutto gratuito, andate sui social Sky Italia e su Ticketmaster per prenotare il vostro posto.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: We are young, lo dicono i fan, lo ribadisco anch'io a prescindere poi dal mio rapporto conflittuale con l'anagrafe. 18:35, la Mario, Nicolò Pompei e un Bologna-Sassuolo che come si sta evolvendo, Nick?
1: È una bella partita perché il ritmo è alto in campo, si gioca da 34 minuti a Bologna, ricordiamo il Sassuolo in vantaggio 1-0 grazie al gol di circa 10 minuti fa di Doig, una grande chiusura sul secondo palo. Il Bologna prova ad attaccare, prova a reagire, ma per adesso la difesa del Sassuolo regge e quindi rimane il punteggio 0-1.
0: Beh, c'è sempre tempo perché succeda qualcosa in più, vero?
1: Assolutamente sì.

0: Vabbè, la cifra del reggaeton ormai si è consolidata con Fred De Palma, questo è Ragazzino. Ma adesso perché, mi domando e lo chiedo anche a voi, scegliere tra prezzi bassi e qualità quando possiamo fare la spesa da Aldi? Sentite qua, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa, così possiamo avere tutta la qualità che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno. È proprio vero, c'è sempre un motivo in più per fare la spesa da Aldi, quindi cerchiamo il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Come vi dico sempre, ormai da una vita, Aldi, spendi meno, vivi meglio. Tra pochissimo ancora con Pop Round the Clock.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Noel Gallagher. Noel Gallagher adesso su RTL 102.5, ma come abbiamo sentito una mezz'oretta fa dalle parole, dalla voce di Ivana Fazzoli, la nostra direttrice, c'è stato il carpet ieri dei Gallagher, dei fratellini, a Venezia appunto per presentare il loro documentario Oasis Don't Look Back in Anger, che uscirà giovedì il 10 di settembre, poi a fine anno dovrebbe arrivare sulla piattaforma Disney Plus. C'è grandissima attesa, non hanno fatto la conferenza stampa, però poi durante la presentazione del documentario hanno detto: ma lo sapete che i nostri rispettivi figli comunque non si conoscevano fino a quando non abbiamo fatto pace? E a volte nelle famiglie succede. Nel mondo del calcio, nella famiglia del Sassuolo e in quella del Bologna invece, Nick, che è successo?
1: Beh, sono sicuramente più felici le famiglie dei giocatori del Sassuolo, perché è la squadra che sta vincendo a Bologna 1-0 grazie al gol di Doig. Bologna tanto possesso palla, molto sterile, il Sassuolo molto più pericoloso in avanti, direi vantaggio più che meritato.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: siempre toca llegar.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Parte comincio? Beh, questo lo definirei un po' il brano della discordia, perché quando esce i grandi sostenitori della band, i puristi di un certo tipo di musica, i 126 BPM proprio non glielo perdonano, ma dicono: ma come, vi siete venduti alla dance, come avete potuto? E invece viene fuori sta roba qua.

0: Ora io capisco che i puristi si siano incazzati perché la rock dei Kiss va bene, quell'attitudine got, cozza anche con i falsetti, però ragazzi, I was made for loving è un pezzone, vero Pompei?
1: Verissimo, verissimo, verissimo, confermo.
0: Che mi vuoi dire? Stavi guardando i ciappette delle pallavoliste?
1: Stavo guardando molto, con molta attenzione, ma perché? Perché? Perché c'è in corso una finale importantissima degli europei, dell'Ital Volley femminile, ovviamente l'Italia di Verasco 1-1 contro la Turchia, una partita che un anno fa valeva la finale mondiale vinta dall'Italia, che ricordiamo è campione in carica sia del mondiale sia delle Olimpiadi. Speriamo di avere un tris anche con l'Europeo oggi.
0: Grazie Nick, tu ritroverai Surina e Carocci con Shaker, yes, per il secondo tempo della tua partita. Io torno venerdì, ciao!
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Montesilvano in provincia di Pescara sono quasi le 19.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Oggi la copertina è dedicata alla Formula 1. Dopo 60 anni un pilota italiano ha vinto a Monza. Kimi Antonelli ha firmato l'impresa con una rimonta leggendaria. Sentiamo Enzo Tamborra.
5: Come a volte succede, la realtà è andata ben oltre l'immaginazione e ha voluto che il ventenne fenomeno italiano della Formula 1 vincesse a Monza, scattando dalla 19ª posizione della griglia di partenza, come in un film, con tanto di colonna sonora finale, le note di Volare di Domenico Modugno ad accompagnare il clamoroso trionfo di Kimi Antonelli. La storica rimonta ha preso le prime mosse dopo il via, si è alimentata la ripartenza dopo l'incidente di Leclerc, è diventata incredibilmente vera quando il bolognese della Mercedes è rientrato ai box per montare gomme intermedie con il suo compagno di scuderia George Russell, rimasto in pista per gestire un vantaggio che sembrava rassicurante. Ed invece di seguito Antonelli ha scatenato l'inferno, scrivendo una delle pagine più significative della storia della Formula 1. Alla fine la marea rossa delusa dalla Ferrari, oltre al ritiro di Leclerc, soltanto sesto Hamilton, ha fatto festa grande con lui. Del resto erano 60 anni scarfiotti, 1966, che un italiano non vinceva il Gran Premio d'Italia.
4: Una notizia dalla Germania: nelle elezioni regionali in Sassonia si profila una clamorosa vittoria dell'ultradestra di AfD. Secondo le prime proiezioni sarebbe intorno al 44%, ma potrebbe non bastare comunque per governare la regione, perché la CDU, secondo partito, ha fatto sapere di non voler collaborare con gli estremisti di destra. Ora i colloqui della delegazione americana per trovare una soluzione di pace tra Ucraina e Russia. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: A Kiev, round di colloqui tra gli inviati di Trump, Kushner, Witkoff e Zelensky, esteso ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, round preceduto da un confronto bilaterale tra il presidente e i negoziatori USA. La questione territoriale rimane rilevante, ne abbiamo discusso, ma rimango dell'opinione che questioni così complesse si risolvano solo a livello di presidenti, ha dichiarato Zelensky. La questione dei Patriot è molto urgente, come quella dell'inverno che sta per arrivare, dato che sembra probabile che la guerra continuerà, ha aggiunto Zelensky. Kushner ha riferito che gli USA stanno lavorando alla stesura di un pacchetto di pace per la guerra in Ucraina. Sia la Russia sia l'Ucraina devono giungere a dei compromessi, ha affermato invece Witkoff ieri nel vertice tra Putin e gli inviati della Casa Bianca. Il leader del Cremlino, lo ricordiamo, ha ribadito che per fermare le ostilità occorre risolvere le cause alla base del conflitto.
4: Ora andiamo a Venezia per la mostra del cinema, di cui RTL 105, come sapete, è radio ufficiale. E allora dalla nostra postazione al Lido c'è Ivana Faccioli.
7: Paolo, buonasera. Oggi ben tre film in concorso a Venezia 83. Partiamo da The Echo Chamber del regista italiano Andrea Pallauro, una storia di dipendenze sia fisiche sia psicologiche, soprattutto d'amore, girata solo in un appartamento con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, che qui a Venezia in conferenza stampa ha detto di essere stata esclusa da diversi progetti cinematografici dopo aver criticato lo Stato di Israele. Sempre in concorso Possible Love del coreano Lee Chang-dong, un film di quasi tre ore, godibile, che mette a nudo le contraddizioni della società tra divario tra tra ricchi e poveri e la repressione di manifestazioni di lavoratori licenziati. Infine, un'altra pellicola che lascia il segno, Woman Unknown, della regista danese di origine egiziana May El-Touki. Dopo la Seconda Guerra Mondiale in Danimarca, una donna che ha avuto una relazione con un nazista deve scegliere tra prendersi le proprie responsabilità e confessarlo o tacere danneggiando altre persone. Ultima nota, domani è in arrivo qui a Lido una barca della flottiglia per sostenere la lotta palestinese. È tutto.
4: Grazie, grazie. Adesso torniamo allo sport con un aggiornamento di pallavolo, perché si sta giocando la finale dell'Europeo femminile. Dopo due set parità fra Italia e Turchia, un set per uno. L'Italia ha vinto il primo set 25-16, ha perso il secondo 25-22. E adesso il calcio di Serie A, aspettando Juventus-Milan, si gioca a Bologna-Sassuolo. Linea Nicolò Pompei.
1: Sì, buonasera Paolo, tra pochissimo l'inizio del secondo tempo, si ripartirà dall'1-0 del Sassuolo, un vantaggio meritato, ritmo alto in partita ma pochissime occasioni da gol, l'ha sfruttata quella che ha avuto nel primo tempo il Sassuolo con Doig nel posto giusto al momento giusto, raccoglie un bel cross proveniente da destra, taglia tutta l'area di rigore e deposita il pallone in rete, tanto possesso palla per il Bologna ma sterile e nessuna occasione da gol in attacco. 3-2 del Frosinone nel pomeriggio sul Venezia, 1-1 tra Parma e Monza, come dicevi alle 20:45 Juventus Milan.
4: Nel terzo set della pallavolo 2-2 fra Italia e Turchia, ricordiamo 1-1 nel conto set. È tutto, ora le informazioni su meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Insiste anche all'inizio della prossima settimana l'anticiclone che ha portato questa ondata di caldo in Italia, dunque ancora temperature lunedì molto elevate, oltre i 30 gradi da nord a sud. Avremo però una maggiore variabilità sulle Alpi con qualche acquazzone o temporale che interesserà soprattutto i settori settentrionali tra pomeriggio e sera, ancora sole sul resto della penisola. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buona domenica da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio ancora da bollino rosso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui c'è traffico intenso principalmente per chi va verso Milano. Si viaggia incolonnati infatti tra Terre di Canossa e Fidenza, tra Modena Nord e Terre di Canossa, così come tra Firenze Nord ed il bivio con la direttissima e tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud. Situazione

situazione simile anche in A14 Adriatica tra Forlì ed il Bivio con l'autosole proprio in direzione di quest'ultima. C'è poi un chilometro di coda per incidente tra il Bivio con la 25

passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5.

0: La sentite questa sigletta qui? Sì, bene, perché con questa sigla inizia una nuova puntata di Shaker. Giorgio Surina insieme a voi ed insieme naturalmente al nostro Emanuele Carocci indirettamente Ciao. Da Roma. Ciao, come stai?
1: Molto bene, cara amica, ti volevo subito dire che non saremo neanche oggi da soli. No. C'è già Pompei Nicolò, sì. Saluta Giorgia.
2: Buonasera Giorgia, buonasera Emanuele. Seguiamo insieme Bologna Sassuolo, il Bologna è sotto 1-0 in casa.
0: Però io ho sentito che tu dicevi in apertura di partita che era un po' noiosa, quindi vediamo.
2: Sì, un po' noiosetta, però quando subentri tu poi succedono cose strane.
0: Un po' come ieri sera l'Inter, eh?
2: C'è anche la pallavolo, femminile.
0: Esatto.
2: Italia in finale contro la Turchia, un set pari.
1: Però noi avremo anche una trasmissione da portare avanti, Giorgia, cioè qui alla fine lo sport ci mangia lo spazio.
0: No, ma ci sarà anche la mostra del cinema di Venezia, c'è un sacco di cose, raga. Te stiamo a scherzare?
1: Allora fatela voi, ci vediamo domani. Ciao.
0: No, iniziamo subito con la grande musica su RTL 105. Power It.

0: tutto restami un
1: Malika
0: po'.
1: Alle 19.15 su RTL 102.5. Buona domenica 6 settembre con sport, gol, pallavolo, Formula 1. Da dove iniziamo, Nicolò?
2: Iniziamo dal calcio perché è cambiato due volte il risultato al Dall'Ara a Bologna. Il Bologna prima aveva pareggiato con Piccoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo, gran colpo di testa dell'attaccante ex Fiorentina. Il vantaggio è durato però praticamente solo 5 minuti perché poi il Sassuolo si è riproiettato in avanti e con Azic, ex Juventus, si è riportata in vantaggio. Quindi al Dall'Ara è 2-1 per il Sassuolo che gioca fuori casa. Per quanto riguarda invece le ragazze della pallavolo, finale europea, ricordiamo Italia-Turchia, 1-1 il punteggio, terzo set in corso, Italia avanti 13-7.
0: Che ti avevo detto sulle partite? Partita noiosa, alla fine entro io e uno schiaffeggio.
1: Grazie, e poi dopo due ore a parlare della Formula 1 se vuoi.
0: Ma perché no?

0: Justin Bieber, Sorry, 19 e 21 minuti, siete su Rete 105, Giorgio Surina, naturalmente insieme al nostro Carocci e soprattutto parliamo di amicizie, questo è il tema un po' della serata che vogliamo lanciare, vero?
1: Sì, perché col ritorno dell'estate, no? Fai come minimo delle amicizie o storie d'amore. Poi vai a vedere che periodo è della tua vita. Però no, ci aveva sorpreso a me Giorgia questa storia di una bottiglia lanciata nel mare con dentro una letterina. Questa letterina è stata raccolta dall'altra parte del mondo, si sono sentite queste due persone, sono diventate amiche e dopo 20 anni sono relazioni di amicizia che ancora restano tali, capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi insomma, come quando ritorni dall'estate, dal villaggio e magari ti continui a sentire con quell'amico o amica che hai conosciuto.
0: Quella fidanzatina, no? Che hai incontrato in vacanza. Allora, quindi 378-378-1025, perché no? Raccontateci come sono nate le vostre amicizie, quelle magari più durature, raccontateci tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro

0: vostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: questa marea. Coez insieme a Fra Quintale, disco da presa bene, 19.33, buona serata con RTL 102.5, Shaker e con aggiornamenti della pallavolo però Nicolò, giusto?
1: Eh sì, perché a Istanbul si gioca la finale degli europei tra Italia e Turchia con le azzurre avanti 2-7-1, quindi veramente a un set da una storica vittoria che sarebbe davvero importantissima. Secondo set tra l'altro vinto dall'Italia, dominato 25-12, ora è in corso il quarto set totale della partita con i turchi, le turche avanti 4-1.
2: Bene, bene, bene, grazie. Naturalmente vi abbiamo detto in apertura, insomma, questa sera esploriamo tutti i tipi di argomenti, dal calcio al naturalmente anche
0: le amicizie
2: perché sì. No, ma anche il cinema, appunto. Abbiamo il nostro Luca Viscardi alla Mostra del Cinema di Venezia e vi facciamo sentire questa intervista meravigliosa per un film molto particolare che parla della vita degli alberi. C'è anche un botanico, sentiamo Luca.
3: Venezia, ecco, 83, eccolo. Che vuol dire 83esima edizione in questo 2026. Torniamo nella sezione Venice Open, ovvero i film fuori concorso, per conoscere Hollywood Dust, che gioco di parole rispetto a Hollywood, con Viktor Kosakowski, che è il regista. Welcome, Viktor. E il invece botanico protagonista del film, Stefano Mancuso. Benvenuto Stefano.
4: Grazie.
3: Allora, raccontiamo velocemente che questo è un documentario di Viktor Kosakowski, che è stato due volte nella shortlist degli Oscar, che è stato realizzato con la partecipazione di un botanico, per una ragione ben precisa che adesso andiamo a raccontarvi. Allora, Viktor, questo film nasce da un ricordo di infanzia, sua madre che le disse che anche gli arbusti provano dolore. Quanto di quella lezione è rimasto nel modo in cui avete girato gli alberi in Hollywood Dust?
5: It's actually form all my life. Actually, I became vegetarian in age 4, you know. So this lesson my mom gave me, it was absolutely radical. And yeah, and then I met this gentleman who actually didn't see the movie yet. He might hate me afterwards. He might beat me afterwards. Now we are staying friendly all day long, talking to journalists. Maybe he will watch the film and say, what?
3: L'atleta se le dice che in realtà questa lezione è rimasta per tutta la sua vita. Lui è diventato vegetariano addirittura a 4 anni, quindi questo è un tipo di adesione, cioè al mondo del verde, insomma degli alberi, che è durato davvero per tutta la vita. E tra l'altro diceva che poi ha incontrato Stefano Mancuso, da lì è arrivata la realizzazione del film, che tra l'altro Stefano non ha ancora visto, e quindi diceva: oggi stiamo insieme tutto il giorno,

0: raccontare questo film ai giornalisti, ma alla fine della giornata potrebbe volermi prendere per il collo. E allora, Stefano Mancuso, lei sostiene da anni che le piante comunicano, apprendono. Questa idea viene rafforzata dopo questa esperienza cinematografica?
1: Beh sì, diciamo, il motivo del film sta proprio in questo, nel senso, io sono uno scienziato, ho passato 30 anni a studiare fra laboratorio e foreste che cosa fanno le piante, ma c'è sempre questo problema di far uscire queste notizie dai laboratori, ed è fondamentale. Purtroppo, vede, la nostra specie, l'uomo, non è una specie logica come crediamo e come amiamo pensare, per cui noi pensiamo che se tu logicamente fai capire a qualcuno qualcosa è fatta, invece non funziona affatto così. La logica attiene alla scienza ed è una roba che interessa pochissimo. La verità sulle azioni dell'uomo è che le persone agiscono per emozione. È l'emozione ciò che fa cambiare davvero i comportamenti delle persone. E allora niente di meglio del cinema e dell'arte in generale, no? Per portare le emozioni alle persone. Victor, per esempio, è un genio nel cambiare la visione del mondo, cioè riesce realmente a regalarti uno sguardo empatico verso qualcosa che fino a quel momento lì non hai mai visto. E noi siamo, le piante siamo ciechi alle piante e lui è in grado di aprirci gli occhi.
0: Ma direi che questo sintetizza Hollywood Dust a Venice Open, fuori concorso. Grazie, thank you very much, Victor Kosakowski, e grazie mille a Stefano Mancuso per il film e per la passione che ci ha dimostrato in questa giornata. Ci ritroviamo più tardi da Venezia.
2: Grazie, grazie Luca, allora, che è sempre molto molto interessante. Allora, continuiamo naturalmente anche con la musica. Arriva lei, Miley, New Hit. Let's go.

0: 1973, James Blunt qui su Rete 105, sempre con Surina Carocci, 19.45 appunto, proprio siamo alla metà di questa serata. Parliamo di amicizie, caro?
1: Sì, perché siamo rimasti colpiti, amici, di questo messaggio in bottiglia che ha viaggiato per 14.000 chilometri, ha fatto nascere una storia solo d'amicizia, in realtà, fra due persone, no? Allora lì abbiamo detto, ma questi amici, come nascono le amicizie storiche? Dovete sapere che ieri Giorgia ha fatto le 3 di notte con un'amica storica, e allora da lì il gancio, come nascono queste benedette amicizie. Allora, ti volevo dire questo, sì. Al terzo posto nascono come amicizie estive proprio.
0: Ok.
1: Al secondo, sul lavoro, Giorgetta, sì. E al

0: primo il vicino di banco delle scuole, quello che ti passava il fogliettino ai compiti.
1: E voi, e voi, e voi, come sono nate le vostre belle amicizie? 378 378 1025, scatenatevi con i vocali.

0: Venghino, signori venghino, 19:51, altro risultato che cambia, quindi Preconic.
1: Sì, perché il Bologna ha pareggiato al 91esimo. Artem Dovbik, l'ex Roma, segna il suo primo gol in campionato con la maglia del Bologna. È 2-2, ricordiamo che il Sassuolo si era riportato in vantaggio con il gol di Azic, adesso tutto in parità, mancano 3 minuti alla fine.
2: Allora, vi stiamo chiedendo come sono nate le vostre amicizie, subito un vocale al 378-378-1025, sentiamo un po'.
3: La mia amicizia con uno dei miei migliori amici è nata sul lavoro, lui era brasiliano, io lo prendevo in giro cercando di fare dei balli brasiliani. Ad oggi io non lavoro più con lui, ma siamo ancora amici.
2: E balli benissimo, no?
0: Certo, hai mai visto mai come muovo l'anca, Giorgio?
2: No, purtroppo quella mi manca, l'anca certo, mi manca. Allora, un messaggio da parte dello zio Tony, salutiamo e auguriamo buon viaggio ai nipoti Chiara, Tommaso e Andrea, perché hanno compiuto 18 anni, stanno facendo la loro prima esperienza da soli a Barcellona. E siccome ci seguono sempre, ci seguono anche in questo momento, ma soprattutto si lega al tema dell'amicizia, perché sono tre cuginetti, no? E quindi vedi, anche tra parenti si diventa amici, diciamo così, no?
0: Sì, non sempre così, no. Ma qualche volta avviene, quindi bravi.

0: Classicone su RTL 105, 19:58, ergo, nota Giorgia anche che il lessico che utilizza, no, possa passare vicino a te. No, volevo dire, Nicolò, chiusura della partita.
1: Sì, 2-2 tra Sassuolo e Bologna, quindi il Bologna di Tedesco che agguanta il primo punto in campionato. Tra l'altro Tedesco espulso anche a fine partita per proteste, un Bologna che ha pareggiato al 92esimo grazie al primo gol in campionato con la maglia del Bologna di Artem Dovbik. Nel frattempo seguiamo anche Italia-Turchia, finale degli europei di volley femminile. L'Italia in una mission impossible di rimonta in questo quarto set, ricordiamo azzurra in vantaggio 2-1, ma set point per la Turchia che conduce questo quarto set 24-21, con l'Italia che però non molla.
2: Bene, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: E anche a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, sono quasi le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con le elezioni in Germania. L'AfD trionfa in Sassonia-Anhalt. Massimiliano Mantiloni.
6: Trionfo oltre le previsioni per l'ultradestra dell'AfD in Sassonia-Anhalt, vola il 44,4% e sogna di governare un Land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU del cancelliere tedesco Merz crolla dal 37 al 18,4%, i socialdemocratici dell'SPD all'8%. Affluenza record alle urne, abbiamo fatto la storia, ha ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Alice Weidel e il candidato governatore Ulrich Siegmund. L'AfD apre la possibilità di formare una coalizione in Sassonia-Anhalt. Tendiamo la mano a tutte le forze democratiche che vogliono portare avanti politiche migliori, ha dichiarato il leader regionale del partito di estrema destra Siegmund. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. Dall'Italia il leghista Matteo Salvini parla di trionfo clamoroso. Un'altra Europa è possibile, ha detto. Secondo Calenda di Azione, un'ondata nazionalista senza precedenti. L'Europa è a rischio.
5: Ora andiamo a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Linea alla direttrice Ivana Faccioli, buonasera.
7: Buonasera da Venezia 83, oggi qui ben tre film in concorso. Partiamo da The Echo Chamber del regista italiano Andrea Pallauro, una storia di dipendenze e di amore girata solo in un appartamento con Luca Marinelli, Alicia Vikander e la star Susan Sarandon, che qui a Venezia ha detto di essere stata esclusa da diversi progetti dopo aver criticato lo Stato di Israele. Sempre in concorso Possible Love del regista Lee Chang-dong, un film di quasi tre ore, godibile, che mette a nudo le contraddizioni della società coreana tra divario tra ricchi e poveri e la repressione di manifestazioni di lavoratori licenziati. Infine un'altra pellicola che lascia il segno, Woman Unknown, della regista danese May Eltuki. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Danimarca, una donna che ha avuto una relazione con un nazista deve scegliere tra prendersi le proprie responsabilità o tacere, danneggiando altre persone. È tutto.
5: Ora apriamo la pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1, leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza, ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo essere partito dalla 19esima posizione, battuto il compagno di scuderia Russell, male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc. In corso intanto la finale degli europei di volley femminile tra Italia e Turchia, alla fine del quarto set è 2-2 tra le azzurre e le turche, sarà decisivo il quinto set. Infine il calcio, Nicolò Pompei, buonasera.
1: Buonasera, partiamo dal match appena concluso di Serie A, 2-2 tra Bologna e Sassuolo al Dall'Ara, si portano i vantaggi i neroverdi con Doig al 19esimo, la reazione del Bologna è immediata nel secondo tempo, pareggia Piccoli al 50esimo, il vantaggio dura però solo 6 minuti, a riportare in vantaggio la squadra di Aquilani è Azic, l'ex Juventus, con una grande azione personale all'interno dell'area di rigore. Poi a tempo scaduto, 91esimo minuto, Artem Dovbik, l'ex Roma, primo gol in maglia rosso-blu in campionato, segna il gol del definitivo 2-2. Gli altri risultati, il Frosinone che ha vinto 3-2 contro il Venezia, 1-1 tra Parma e Monza alle 20:45, il big match di questa domenica, Juventus-Milan. A te.
5: Grazie Nicolò, è tutto, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Insistono condizioni anticicloniche anche all'inizio della prossima settimana su tutta l'Italia, dunque prosegue questa ondata di calore. Avremo ancora sole prevalente lunedì, eccetto una maggiore variabilità sulle Alpi con il rischio di qualche acquazzone o temporale tra pomeriggio e sera, soprattutto sui settori settentrionali. Temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi da nord a sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Via Radio.
10: Buona domenica da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia, serata ancora da traffico intenso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 12 Genova-Roma perché troviamo 7 km di coda per un incidente avvenuto tra Santa Severa e Cerveteri. Per chi viaggia verso la capitale, mentre in A1 Milano-Napoli c'è traffico intenso principalmente per chi va verso Milano. Si viaggia infatti in colonnati tra Modena Nord e Parma, tra Terre di Canosa e Fidenza, così come tra Ceprano e la diramazione di Roma Sud per traffico intenso. Situazione simile in A14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con l'Autosole proprio in direzione di quest'ultima. C'è poi un chilometro di coda tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche per chi viaggia verso Ancona. Infine traffico intenso in A10 Genova-Savona tra Varazze e il bivio con la 26 dei trafori per chi va verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
11: È tutto anche per noi, vi lascio con Shaker.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qui, 20 e 5 minuti di questa domenica sera, domenica 6 settembre. Giorgio Surina e Emanuele Carocci qui insomma con voi, con tutta Italia, pronti per accogliere anche i vostri messaggi vocali. In particolar modo stiamo parlando di come sono nate le vostre amicizie.
0: Sì, se anche voi fate le tre di notte, questo è poi l'escursus, cioè se anche voi poi fate nottata parlando con le amiche della vita, raccontarvi. Che ti sei raccontata fino alle tre di notte, scusa?
2: Ma cosa vuoi? Ma
0: no,
2: cosa...
0: E capisci, cioè, è spettacolare.
2: Ma si fa? No, ma non si fa, fatti miei.
0: Vabbè.

0: You Too, Ordinary Love, su Rete alle 105.20 e 12 minuti, parlando di amicizie insieme al nostro Carocci, sono venute fuori delle cose veramente interessanti. E ci state scrivendo e mandando messaggi vocali 378-378-1025. Ho fatto la pressa, sentiamo un attimo.
1: Il miglior amico conosciuto per lo sport al tamburello, insieme da 40 anni circa. E l'altro miglior amico conosciuto via militare, 36 anni che siamo amici. Ciao Orlando da Bergamo.
2: Sì, anche militare l'ho letto, e poi nascono molte amicizie anche in palestra. E io non ho, infatti non ho amici.
0: Sarà quello?
2: Volevo dirti.
0: Fatti un amico che ti porti in palestra. È quello che ti deve motivare, no?
2: E invece io sto qua in radio con te, guarda come sto bene, una favola.

0: 20:18, buona domenica con Shaker, con Vocalozzo, se volete ascoltiamone uno.
1: In pratica ci siamo conosciuti questa notte dopo 2 anni che avevo il suo numero, però non avevo mai avuto il coraggio di scriverti. E niente, stanotte ci siamo conosciuti. Un saluto da Roseto.
0: No, scusa.
2: Tipo appuntamento al buio, non so.
0: No, voglio capire.
2: In che senso? Cioè,
0: intanto il numero che te l'aveva dato, vabbè, però tu hai il numero di questa ragazza. Immagino dopo 2 anni li hai scritto e si sono conosciuti.
2: Sì, è il debutto, però non è un'amicizia di lunga data, non è proprio un'amicizia, secondo me.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 2028 in diretta RTL 102.5 Shaker. Buona domenica, con appuntamenti sempre importanti da segnalare.
1: Sì. E infatti ritorniamo, come stiamo facendo appunto in questa puntata, alla Mostra del Cinema di Venezia, e quindi di nuovo il nostro Luca Viscardi con un altro graditissimo ospite. Sentiamo.
2: Bentrovati ancora una volta da Venezia. In questi giorni ci sentiamo tantissimo per conoscere le opere che vengono presentate qui alla Mostra del Cinema. Rimaniamo nella sezione Orizzonti, in questo caso con il film Oasis, Oas in German, con noi il regista Yannis Lenz. Welcome Yannis to RTL 102.5.
3: Thank you for having me.
2: Allora, il film è un esordio nel lungometraggio per il regista tedesco Yannis Lenz. È un video virale in cui uno studente minaccia i compagni, che scatena a quel punto una spirale di violenza a scuola. Insomma, è una storia assolutamente contemporanea. Lei ha girato tra l'altro questo film nella scuola che lei stesso ha frequentato da bambino e oggi frequentata da suo figlio. Cosa ha significato tornare fisicamente in quel luogo per raccontare la violenza tra gli adolescenti? You shot Oasis in the school that you attended as a child and now attended by your own child. What did it mean to go back to the place, to that place, to tell the story about teenage violence?
3: Actually, I didn't force to go to this place to shoot it. It was just clear that I wanted to shoot it in the area where I grew up, because it built up on personal experiences, observations I did as a teenager, as a child. And so shooting in the school I went to myself as a child and now my son is going was something where kind of the circle was closing. It just felt right to do it there.
2: Allora, mi ha detto che in realtà non era obbligato a farlo lì, voleva farlo in un posto che fosse vicino a dove lui è cresciuto, dove lui ha vissuto per molto tempo, però scegliere di farlo esattamente in quella scuola è stato un po' come chiudere un cerchio, quindi tutto sommato completare veramente un cerchio che ha reso il contesto ideale per il suo lavoro. Thank you very much Yannis Lenz, Oasis per la sezione Orizzonti qui a Venezia. Noi ci ritroviamo più tardi in diretta su RTL 102.5. Thank you very much Yannis.
3: Thank you very much.
2: Thank you.
1: Che bello, grazie per tutti questi aggiornamenti dal Festival del Cinema di Venezia. Adesso continuiamo anche con una novità musicale. Arriva Ernia, dedica.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Questo è il Tunes Tunes che ci bravo, piace, bravo. No? Funziona, funzionava ai miei tempi, funziona anche adesso. 20 e 37 minuti, Sweet Dreams, La Bouche. Un'altra notiziola carina.
1: Sì, perché parliamo di amicizie, spesso sì. Uno fa le cene con gli amici, ma ho scoperto solo oggi che per il bon ton, se tu inviti delle persone a casa, devi intanto scegliere tu la disposizione degli amici a tavola.
0: Cioè tu devi sapere dove si devono sedere, lo decidi tu.
1: Sì, non lasciare a caso. Okay. E soprattutto moglie e marito vanno divisi. Perché se no parlano sempre tra di loro.
0: Ok.
1: Oppure almeno si riposano moglie e marito in quella cena. Adesso decidite come leggerla. Ok. Però sappi
0: e invece i fidanzati?
1: Vicini, perché si conoscono da poco. Hai capito. Ancora.
0: Carina questa cosa.

0: Iglesias, 20:44, ora puoi finalmente dire che ballo come lui, però.
1: Sì, perché,
0: voglio dire, no, lo dovresti dire tu.
1: È che io ti vedo dalla vita in su, praticamente, vai, quindi non vedo l'anca.
0: Vabbè, allora andiamo avanti.
1: Ma parliamo ancora, insomma, dei nostri vocali 378-378-105, sentiamo un po'.
2: Cioè, amici di RTL, sono qua che cucino, gli mettete la Bush Sweet Dreams, come faccio a seguire la mia cena senza ballare questo pezzo? Andrea Pasticcio, Lidia Venezia, grazie, che ci bello!
1: Andrea Pasticcio, anche noi ballavamo la Bush, l'abbiamo citata, sì. Ci piace anche a noi.
0: Sempre con il mio movimento dell'anca, se
1: sempre
0: vuoi
1: quella.
0: Ti faccio.
1: Dai, vai, vai, vai.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Tutto.
9: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
8: Tutto.
9: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva.

guarda sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Sì, sì. Dove si balla? Dove si balla? D'Argent Amico, è qui che si balla, è qui che si ascolta buona musica su RTL 105, ma è qui che si parla anche di calcio. Infatti Tommy Angelini per Juventus Milan.
1: Esatto, si balla anche allo Juventus Stadium, si gioca da 8 minuti tra Juventus e Milan, è 0-0, la Juventus di Spalletti con il 4-2-3-1, la Ibegovic, Gonzalez con 6 Sao dietro all'unica punta Kolo Muani, mentre invece nel Milan l'unico riferimento offensivo è Gonzalo Ramos.
2: Bene, vogliamo fare un excursus tattico, Giorgia, sul 4-2-3-1, 3-5-2, cosa vuoi fare? O mettiamo una canzone, dimmi.
0: Ma
2: te.
0: Io andrei con la canzone.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Sblocchiamo un ricordo, che è quello appunto, insomma, citato dal nostro Millennium Hit, ma sblocchiamo anche un dubbio di un nostro ascoltatore, sentiamo.
5: Oh raga, buonasera, ma la suocera dove va seduta? Quella che è la cosa importante. Chi ha messo a capotavolo, chi si siede a capotavola paga. Buonasera.
2: No, no, perché prima dicevamo dove si siedono le persone quando tu inviti a casa gli amici, e devi dividere. Abbiamo scoperto oggi che marito e moglie vanno divisi, esatto, perché sennò chiacchierano sempre tra di loro.
0: Ma la suocera?
2: La suocera. Ma secondo No, io ho un buon rapporto. No, perché io ho un buon rapporto, quindi in realtà per me, anzi, grande chef, accanto. Salutiamo l'Angela.
0: Signora Angela. Allora fate un po' come volete. Però la suocera è sempre la suocera, quindi deve meritare un posto importante.
2: E sempre. Viva Angela!
0: È chiaro? Chiaro.

0: Thunderstruck. Thunderstruck. Provate voi. Prova.
1: No, io col colpo di tosse io avrei fatto. A caso RTL.
0: Comunque, AC/DC, Millennium Hit, del buon sano rock, ci sta. Ci sta sempre.
1: Sì, ci sta anche per accompagnare. Io lo ricordo anche come ieri. Ricordo sempre che, insomma, dopo tutta questa gioia e giubilo, tornerà a casa sola soletta Giorgia con un'insalatina e del tofu. Non è tofu che è oggi?
0: No, è una tartarina. Una tartarina.
1: Va bene, quindi con questa gioia ce ne andiamo, Gio.
0: Sì, ma tu sei felice? Va bene?
1: No, mi dispiace di... Ma ci ritroviamo
0: ci ritroviamo la settimana prossima, ovviamente, con Shaker, 19:21, Carocci Surina. Baci. Ciao, fate bravi, ciao! E anche a Bellona, in provincia di Caserta, sono quasi le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura torniamo a parlare di guerra in Ucraina. È finito a Kiev l'incontro tra Zelensky e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, colloqui che sembra non abbiano prodotto svolte concrete. Ascoltiamo il servizio di Alessandra Giannoli.
4: Per raggiungere la pace servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso, così Witkoff, giunto nella capitale ucraina con Kushner per tentare di rilanciare i negoziati. Una missione è quella degli inviati USA, che dopo i colloqui con Putin al Cremlino non ha portato a passi sostanziali in avanti, in particolare sul punto chiave le rivendicazioni territoriali. Zelensky ha segnalato che la questione dei Patriot è molto urgente, così come il pacchetto che servirà agli ucraini per superare l'inverno, dato che la guerra, ha aggiunto, probabilmente continuerà. La delegazione americana e il leader ucraino hanno discusso in un ultimo round negoziale anche con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Rimango dell'opinione che questioni così complesse si risolvano solo a livello di presidenti, ha detto ancora Zelensky, annunciando che Ucraina, Stati Uniti e paesi europei torneranno a riunirsi nelle prossime settimane.
3: Spostiamoci in Germania. Trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt, tra l'altro con un'affluenza record. Secondo i primi exit poll, l'ultradestra vola al 44,5% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla dal 37 al 18,5%, l'SPD all'8%. Abbiamo fatto la storia e ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano così la leader Weidel e il candidato governatore Sigmund. L'ampia pagina sportiva, la Formula 1, leggendaria impresa di Antonelli sul circuito di Monza, ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo essere partito dalla 19ª posizione e battuto il compagno Russell.

0: Male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc. C'è anche il volley femminile, dopo l'ora alle Olimpiadi e ai Mondiali l'Italia di Velasco conquista solo la medaglia d'argento agli europei, le azzurre sono state battute in finale al tiebreak dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale mondiale a Bangkok dello scorso anno. Siamo al calcio a Torino, in corso il big match di questa domenica di Serie A, Juventus-Milan, Tommaso Angelini.
1: Sì Nicolò, si gioca da 17 minuti allo Juventus Stadium, 0-0 tra Juve e Milan. Spalletti schiera il 4-2-3-1 e si affida ad Alai Begovic dal primo minuto, con Gonzalez e con Seisao dietro all'unica punta. Colomoni risponde a Morim nel Milan con il 3-4-2-1 e Rabiot e Selemakers dietro all'unica punta Gonzalo Ramos. Per quanto riguarda le altre partite, il Frosinone ha battuto il Venezia 3-2, 1-1 invece tra Parma e Monza, 2-2 Bologna-Sassuolo. A te Nicolò.
0: È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete, ma in graduale miglioramento. In A1 Milano-Napoli il traffico è intenso principalmente per chi va verso Milano. Si viaggia infatti in colonnati tra Terre di Canossa e Fidenza e tra Anagni e Colleferro. Situazione simile in A14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna. È tutto, fate un buon viaggio.
0: È tutto, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very no.

0: di RTL 102.5, un nuovo appuntamento con la suite del weekend con la meravigliosa Silvia Signore.
1: Buonasera Mauro Corvino, stasera con noi c'è anche Tommy Angelini.
0: Certo, Tommy, ci sei?
2: Ci sono, buonasera, bene. Stiamo seguendo Juventus-Milan 0-0 dopo 19 minuti di gioco allo Juventus Stadium.
1: A proposito di sport.
0: Sì, prima dello sport devo dire solo a Tommy, lo sai che io sono tifoso milanista, quindi mi raccomando, solo buone notizie, basta, devo dire solo questo.
1: A proposito di sport, io voglio fare i complimenti a Kimi Antonelli.
0: Sì, applausi.
1: È il primo italiano dopo 60 anni a vincere il Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia.
0: Ma a maggior ragione che tu eri proprio lì.
1: Ero lì, ma questo non conta. Però è l'orgoglio italiano.
0: Però la nostra inviata lì sul circuito, Silvia Signore.
1: Inviata speciale.
0: Esatto, cominciamo subito con la nostra musica, il nostro Power It.

0: Noemi all'interno della suite di RTL 102.5 alle 21:11 minuti di domenica 6 settembre 2026
1: con Silvia Signore, Mauro Corvino, ma Tommy Angelini che stiamo seguendo Juve-Milan,
0: esatto.
1: Giusto? Per la felicità di Mauro.
0: Eh sì, dammi delle belle notizie, dai.
1: Eccola.
2: Beh, non ve ne posso dare perché non si sta giocando, c'è il cooling break da non confondere con l'hydration break, è sempre 0-0 tra Juventus e Milan, intanto poco fa hanno inquadrato anche Luciano Monti
0: esatto,
2: in tribuna.
0: Esatto, io mi sono concentrato su quello.
1: Scusate l'ignoranza, ma quindi continua questo hydration break?
0: No, è diverso. Spiegalo Tommy.
1: Che cos'è?
2: Il cooling break viene deciso dall'arbitro ed è un momento in cui i giocatori vanno ad abbeverarsi perché fa troppo caldo. L'hydration break è un'invenzione americana per vendere le pubblicità,
0: esatto,
2: dove i giocatori si devono fermare.
1: E l'abbiamo visto durante i mondiali, infatti.
2: Esattamente.
0: Sì, ma specifichiamo che il cooling break è solo nel periodo estivo. D'inverno poi c'è il classico tè caldo negli spogliatoi.

0: Questa RTL 102.5. Silvia, ma tu stai dando uno sguardo anche alla partita Juve-Milan?
1: No, perché te la sei fatta mettere sul tuo monitor. Io ho un altro monitor di
0: però
1: fronte.
0: Però io sono tifoso.
1: E vedo il nostro bellissimo Tommy Angelini.
0: Ma a proposito della bellezza di Tommy Angelini, equiparabile a quella di Luciano Moggi, com'è stato accolto Luciano Moggi dal popolo juventino?
2: Ma credo che qualche applauso ci sia stato, avendo visto insomma qualcuno che si è alzato in piedi. Comunque siamo al 33esimo minuto, sempre 0-0 tra Juventus Milan. Poco fa un cross per la Juventus, respinto dalla difesa rossonera.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Green su RTL 102.5 alle 21:27 in questa bellissima suite con sì. Silvia Signore, Mauro Corvino e Tommy Angelini. Sì. Caro Mauro, ma così un'idea buttata lì, ma sì. Hai mai pensato di tingerti i capelli?
1: No, a parte che non penso di averli così bianchi. Tu dici che ce l'ho bianco.
0: Sai, l'estate un po'.
1: L'estate sì, li rende un po' più bianchi.
0: Ha schiarito un po' i capelli, sì, ma sì. Sai perché? Perché Trump ha deciso di cambiare colore di capelli ed è tornato a un castano scuro.
1: Quindi non è più arancione Garfield, te lo ricordi il
0: certo
1: gattone?
0: Certo che lo ricordo, ma secondo me stava meglio.
1: Meglio?
0: Eh sì, era più per la sua età.
1: Però il ciuffo rimane sempre lo stesso, giusto? L'acconciatura è quella.
0: Il ciuffo biondo.

0: Rihanna, Rude Boy alle 21.35, rude, che poi è sgarbato alle 21.35 su RTL 102.5 in questa bellissima suite.
1: Ma sai chi è veramente Rude Boy?
0: Quindi scortese, sgarbato.
1: Sì. Tommy Angelini.
0: Ecco perché.
2: Io dopo questa cosa ti vengo a prendere a Milano. Hai visto
1: che sei sgarbato?
0: E fallo questo Rude Boy.
2: No, grazie. Comunque siamo all'intervallo allo Juventus Stadium, 0-0 tra Juventus e Milan. La Juventus ha giocato sicuramente meglio i primi 45 minuti, ha provato anche a impensierire di più il Milan. 7 tiri, 3 volte in porta per la Juventus, nessun tiro in porta invece per il Milan nei primi 45 minuti.
1: Beh, ecco. Però non infierire così, cioè,
2: capito, che è colpa mia.
0: Non fare Rude Boy.
1: Però
0: dai,
1: cerca di indorare la pillola perlomeno. Però io ero concentrato, siccome anche noi siamo collegati, su uno spot in particolare, tralasciando la partita Juve-Milan, uno spot con Diletta Leotta. Ora, ogni volta che c'è Diletta Leotta,
0: ma mi dovete spiegare, Maschietti, che c'ha di bello
1: Diletta Leotta? Te lo spiego subito, perché la testa

0: alle 21:42 di domenica 6 settembre 2026. Questa è RTL 102.5, Silvia Signore, Mauro Corvino, la suite fino a mezzanotte. Allora, sai che io alle 6 del mattino domani c'ho il treno per andare a Parigi.
1: Esatto, e quindi?
0: Confermato il meteo, 20 gradi la massima e pioggia, che bello, sono veramente sfigato.
1: Perché avresti preferito sole e tanto caldo?
0: No, tanto caldo no, però almeno senza pioggia. In realtà si dice che anche in Italia, a partire da mercoledì, quindi al 9 settembre, la situazione dovrebbe essere un po' più fresca.
1: Ma io ho letto tante cose un po' contrastanti, perché addirittura ho letto che ci sarà caldo fino a novembre. Non si capisce molto, è come il tempo.
0: Tutti dicono così, ma questa dovrebbe essere una piccola pausa, giusto per rinfrescarsi un po'.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno

0: Sanse Boulevard, questa è RTL 102.5.
1: Si torna in campo invece allo Juventus Stadium, si gioca da 2 minuti e 30 secondi, sempre 0-0 tra Juventus e Milan, e insomma partita che continuiamo a raccontarvi su RTL 102.5.
0: Senti Tommy, prima, non so se hai ascoltato, avevamo fatto dei discorsi d'ascensore, no? Sul meteo.
2: Il meteo, il caldo, sì, Parigi, sì, sì. Ma a proposito, lo sai che il Louvre ha perso 200.000 visitatori per colpa del caldo?
0: Rispetto all'anno scorso, e te credo, cioè non è che hai tanta voglia, ma io ho letto che anche a Roma... per esempio a Roma, a Firenze, in alcuni siti non ha funzionato benissimo.
2: Però Roma è all'aperto, il Colosseo.
0: Ah beh, mica c'è solo quello, però.
2: Hai ragione.

0: Clandestino Manu Ciao, questa è RTL 102.5, Mauro Corvino, Silvia Signore, fino a mezzanotte la suite presidenziale Lorenzo I che abbiamo dedicato al nostro presidente. Anzi, si potrebbe fare Lorenzo I il Magnifico.
1: Il Magnifico.
0: Però primo, così non si confonde con quello, capito? Del passato, il
1: allora,
0: vero Lorenzo
1: secondo.
0: Il Magnifico. Perché? È brava, Lorenzo II, però non è mai secondo, è sempre primo.
1: Esatto, vabbè, diciamo di uscire da questa...
0: Sì. Ecco, Ginepraio, questa... Ginepraio. Esatto. Bene.
1: Beh, chiudiamo così questa prima ora di questa suite, ancora non abbiamo trovato il nome.
0: Sì, no, va, dai, Lorenzo prima.
1: Primo. Lorenzo prima.
0: Va bene, a tra poco.
1: Primo.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Realmonte, in provincia di Agrigento, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicola Pompei. Apriamo con le elezioni in Germania, perché l'AfD trionfa in maniera abbastanza netta in Sassonia-Anhalt. Allora, Massimiliano Mantiloni.
5: Trionfo oltre le previsioni per l'ultradestra dell'AfD in Sassonia-Anhalt, vola il 44,4% e sogna di governare un Land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU del cancelliere tedesco Merz crolla dal 37 al 18,4%, i socialdemocratici dell'SPD all'8%. Affluenza record alle urne, abbiamo fatto la storia, ha ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Alice Weidel e il candidato governatore Ulrich Siegmund. L'AfD apre la possibilità di formare una coalizione in Sassonia-Anhalt. Tendiamo la mano a tutte le forze democratiche che vogliono portare avanti politiche migliori, ha dichiarato il leader regionale del partito di estrema destra Siegmund. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. Dall'Italia il leghista Matteo Salvini parla di trionfo clamoroso. Un'altra Europa è possibile, ha detto. Secondo Calenda di Azione, un'ondata nazionalista senza precedenti. L'Europa è a rischio.
4: A Cernobbio intanto è stato il giorno delle opposizioni accolte da un sondaggio che promuove il governo e boccia il centro-sinistra. Schlein assicura: saremo pronti in qualunque data si voterà. Renzi propone un contratto alla tedesca sul programma. In chiusura Giorgetti prevede una crescita del PIL vicino all'1%. Invita le imprese a considerare i salari come investimenti. A pagina sportiva partiamo dalla Formula 1 e la leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza. Ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo essere partito dalla 19ª posizione. Battuto il compagno di scuderia Russell, male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc. E infine c'è il calcio, la terza giornata di Serie A in corso. A Torino, Juventus-Milan, Tommaso Angelini.
6: E sì, si gioca da 57 minuti allo Juventus Stadium, 0-0 tra Juventus e Milan. Poco fa occasionissima per i bianconeri con Francisco Conceição, che prova la botta con il mancino dalla distanza, pallone che si stampa sul palo e poi esce. Grandissimo equilibrio tecnico e tattico tra le due squadre dopo anche i primi 45 minuti chiusi senza reti. La Juve impensierisce di più Maignan, mentre invece il Milan nel primo tempo non è mai riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Per quanto riguarda invece le altre partite, Frosinone ha battuto il Venezia 3-2, 1-1 tra Parma e Monza, 2-2 pirotecnico invece nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. A te Nicolò.
4: Grazie Tommaso, è tutto. Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Insistono condizioni anticicloniche anche all'inizio della prossima settimana su tutta l'Italia, dunque prosegue questa ondata di calore. Avremo ancora sole prevalente lunedì, eccetto una maggiore variabilità sulle Alpi con il rischio di qualche acquazzone o temporale tra pomeriggio e sera, soprattutto sui settori settentrionali. Temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi da nord a sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste in dettaglio le uniche notizie, partendo dall'A14 Bologna-Taranto, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, e per le stesse ragioni coda invece sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna ed il bivio con l'A14 in direzione di quest'ultima, mentre sulla A7 Serravalle Genova troviamo 2 chilometri di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
9: Signori e signori, il vostro capitano che vi parla.
1: Non era il comandante.
9: Capitano perché deriva dall'inglese. This is the captain who's speaking. Niente, è stato un piacere prelevare Silvia Signore al circuito di Monza e portarla qui a Cologno. Naturalmente ha aderito all'offerta dei profumi delle nostre hostess,
1: certo,
9: Stefano Mungi
1: combinente.
9: E Fabio Romano. Vabbè. Sì, sì, ci sono delle offertone di cui lei ha approfittato. Naturalmente noi invece approfittiamo del nostro Power It.

0: Basta che sia altrove!
1: Altrove ultimo su RTL 102.5.
2: Ma secondo te, Mauro, dov'è questo altrove? Cosa intende per altrove?
1: Sì, altrove, il gioco di Amorim si trova, ecco. Altrove, giusto, Tommy Angelini? Perché si diceva tanto questo Milan all'attacco, Amorim gioca così, ma alla fine giocano sempre indietro e sbagliano molti passaggi.
3: Io devo essere super parte. Se Milan sta facendo grande fatica a ripartire, soprattutto ad azzeccare i passaggi, non quelli a 50-60 metri, ma proprio tra compagni di squadra vicini, un metro o due metri.
1: Ammazza.
3: Deve sicuramente rimettersi in sesto, anche perché non ha ancora tirato in porta.
1: Juve 0, Milan 0. Mama, non mama.

0: Other People LP su RTL 102.5. Il Milan è in vantaggio sulla Juve fuori casa per 1-0. Tommy!
1: Eh sì, perché ha segnato Sisse, grande azione da parte del numero 70, classe 2006, che entra sulla sinistra dentro l'area di rigore della Juventus, supera un avversario, ne supera un altro, poi fa partire il tiro sul quale non può arrivare Vicario. 72 minuti di gioco, Juventus 0, Milan 1.
0: Che bello, che bello, sto godendo tantissimo. Silvia, lo so che non ti interessa il fatto che io sia felice per questa partita, però essendo io milanista, scusate se mi permetto, ma attenzione perché io tra poco ti vorrei sottoporre ad un test, me lo devo preparare
2: ma
0: bene.
2: Ma tipo di matematica?
0: No, assolutamente.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakech, che ritroveremo a breve nel test che io ho compilato per Silvia Signore. Sì, perché quello che ti voglio sottoporre è il seguente test, pardon. Cosa vorresti fare nelle prossime 24 ore, soprattutto con chi? Ti do tre opzioni: andare a mangiare stellato con Marrakech, che abbiamo appena sentito, suonare il piano insieme a Lazza, oppure fare il giro d'Italia in vacanza con Dua Lipa.
2: Giro d'Italia in vacanza con Dua Lipa.
1: Anch'io l'avrei fatto, brava.

0: 883, io preferisco la versione anche con Jack La Furia che dice gli anni del grande Milan. E a proposito di Milan, Juve Milan, il Milan vince 1-0 fuori casa, come sono messi?
1: Siamo sempre Milan, lo dicevi, 1-0 contro la Juventus. È iniziato il recupero, 5 minuti di recupero, 1 minuto e 30 già se n'è andato. Poco fa è stato ammonito De Winter per fallo sul nuovo acquisto della Juventus, Voltemade,
2: che quindi se la merita.
1: Oh! Attenzione, il gol che arriva in questo momento della Juventus. Calcio di punizione battuto sulla sinistra, il pallone dentro l'area di rigore, Federico Gatti in corna perfettamente di testa e sigla il gol dell'1-1 allo Juventus Stadium.
0: Ecco, però come rovinarmi la serata.
2: Lo so che tu sei milanista, però questi gol sempre all'ultimo sono belli.
0: Ma sono belli per chi segna, chi li subisce.
2: Ho capito, però nel senso sono belli perché ti fanno venire la pelle d'oca. Ma l'emozione,
0: poi,
2: no?
0: Tra l'altro, dell'inaspettato. Tommy, il nuovo acquisto della Juve, Völler.
1: Sì, beh, assomiglia molto all'ex uguale. Giocatore della Roma, Rudi Völler. E, insomma, però bel gol di Federico Gatti, ha incornato perfettamente il pallone. 1-1 tra Juventus e Milan.

0: 2 minuti e 30 ancora da giocare.
1: Ma non c'è la possibilità di revisione al VAR, no? C'è qualcosa,
0: non credo, mi sembrava regolare, però vediamo.
1: Dai, dai, vediamo che dai. No, però vanno al centro del campo serenamente, guardano pure l'arbitro, la postazione VAR, niente, non succede niente. Purtroppo
0: fatto un bel gol.
1: Il risultato è cambiato 1-1 tra Juve e Milan e questa è RTL 102.5. Aia.

0: The Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker, no! Su RTL 102.5, no! Questo è il titolo della canzone.
1: Ma Maroon 5. Ma ci sono gli asterischi.
0: Attenzione, perché Silvia Signora fuori onda stava per svenire, io ero pronto a salvarla naturalmente con una respirazione bocca a bocca, però si è ripresa da sola.
1: Sai come si dice, ogni scusa è buona.
0: Certo, io poi come allungo io le mani. Ma attenzione, perché c'è il finale purtroppo dall'Allianz Stadium.
2: Esatto, è finita 1-1 tra Juventus e Milan. Sissé ha risposto invece Federico Gatti.
0: Ecco, che tristezza.
1: Quindi, grazie Tommy Angelini.
0: Ciao Tommy.
2: Buona serata e buon lavoro.
0: Grazie. Ciao. Ma tu sei un

0: all'interno della suite 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino fino a mezzanotte.
1: Esatto, Mauro, tu immaginati, no? Sì. Di dormire, ti svegli all'improvviso, ti giri e non trovi tua moglie nel letto. Okay. Allora inizi a cercarla.
0: Certo.
1: La cerchi, non la trovi, scendi per strada e la trovi sotto casa con sì. un altro apportata in macchina.
0: Ok.
1: Una storia vera, è successa sì. proprio oggi qui in Italia.
0: Bene,
1: tu
0: io
1: cosa
0: direi
1: fatto?
0: Oh, ragazzo, visto che ti trovi, portatela pure a casa. Così almeno me la sono tolta da lì.
1: Ah, quindi cioè, proprio via.
0: E vabbè, si è trovato un altro, ho trovato l'amore da un'altra
1: però
0: parte.
1: Però dico, non poteva evitare, cioè aspettava il giorno dopo.
0: Eh no, ma guarda che tanti bei porno cominciano così, eh.

0: Ricky Martin, Maria, su RTL 102.5, che a proposito oggi era a Venezia per il Festival del Cinema.
1: Eh sì, tant'è vero che ha voluto fare la foto con il nostro Salvatore La Spina. La trovate sui social. No, è Ricky Martin che ha chiesto la foto a Salvatore La Spina. Ascolta, Francesca.
0: Io la volevo salutare. Che c'è?
1: Ah, ok, sì.
0: C'è Francesca la Cernusco che non riesce a dormire.
1: Cantiamo la Nina Nana. Puoi togliere la base, per favore? Nina Nana, mamma l'insalata. Non ce n'è sette le scodelle sulla tavola del re. Non la conosci questa?
0: No, io ne conosco un'altra.
1: E allora svegliati, Francesca.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche ad Albi, in provincia di Catanzaro, sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura torniamo sulla guerra in Ucraina, il colloquio delle scorse ore tra gli inviati americani di Trump, Kushner e Witkoff con il presidente Zelensky. Alessandra Giannò.
5: Per raggiungere la pace servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso, così Witkoff, giunto nella capitale ucraina con Kushner per tentare di rilanciare i negoziati. Una missione è quella degli inviati USA che dopo i colloqui con Putin al Cremlino non ha portato a passi sostanziali in avanti, in particolare sul punto chiave le rivendicazioni territoriali. Zelensky ha segnalato che la questione dei Patriot è molto urgente, così come il pacchetto che servirà agli ucraini per superare l'inverno, dato che la guerra, ha aggiunto, probabilmente continuerà. La delegazione americana e il leader ucraino hanno discusso in un ultimo round negoziale anche con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Rimango dell'opinione che questioni così complesse si risolvano solo a livello di presidenti, ha detto ancora Zelensky, annunciando che Ucraina, Stati Uniti e paesi europei torneranno a riunirsi nelle prossime settimane.
4: Restiamo all'estero, in Germania per la precisione, trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt, tra l'altro con un'affluenza record secondo i primi exit poll. L'ultradestra vola al 44,5% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla dal 37 al 18,5%, l'SPD all'8%. Abbiamo fatto la storia e ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Sigmund. La pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1 e dalla leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza. Dopo 60 anni un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia, partendo addirittura dalla 19esima posizione. Battuto il compagno di scuderia Russell, male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc. Infine il calcio, si è conclusa la domenica di Serie A, Torino è terminata 1-1 tra Juventus e Milan. Tommaso Angelini.
6: Finisce 1-1 il big match della domenica tra Juventus e Milan. I rossoneri di Amorim vanno vicini alla terza vittoria in altrettante gare, ma vengono beffati sul più bello da un gol nel recupero di Gatti, che fissa il punteggio così sull'1-1. Si decide nella ripresa un match in cui la Juve ha provato a fare gioco, ci ha provato specialmente con Conceição, fermato dal palo nel secondo tempo. Rossoneri cinici a capitalizzare al meglio la prima vera palla gol, poi la reazione bianconera e la rete con il neo entrato Gatti che di testa buca Maignan. Nelle altre gare il Frosinone vince 3-2 contro il Venezia, a 1-1 tra Parma e Monza, mentre Bologna-Sassuolo termina 2-2.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste in dettaglio le uniche notizie, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda tra Lodi e Milano Sud in direzione del capoluogo lombardo per un incidente tra due auto.

0: Mentre in A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Per le stesse ragioni coda invece sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con l'A14 in direzione di quest'ultima. E con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Amici di RTL 102.5, inizia la terza e ultima ora della suite 102.5 con Silvia Signore
3: e Mauro Corvino. Ma Mauro, lo vogliamo dare questo numero di telefono?
2: Certo, 378-378-1025.
3: Salite a bordo, sì. Fai il capitano.
2: Sì, no, come salite andate? A bordo, ma lo dico io perché stavi per dare il tuo prima, ma c'è un messaggio che ti riguarda,
3: vero, sì.
2: Ma ne parliamo dopo perché vorrei approfondire. Nel frattempo cominciamo... Anzi, riniziamo con la grande musica di RTL 102.5.

in cerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Cara Italia, Gali su RTL 102.5 alle 23.11 in questa splendida suite.
1: Ma l'ha incontrato Gali?
0: L'ho incontrato, mi è passato vicino, era vestito tutto di nero con il suo ombrellino.
1: Sì, per ripararsi dal sole. Certo, certo, una cosa che non sopporta il nostro Leo Di Mauro. Comunque stavamo parlando del GP di Monza, oltre a Silvia Signore c'era anche Gali. Ma siccome prima abbiamo augurato la buonanotte a Francesca Di Cernusco, che in realtà non riusciva a prendere sonno, le abbiamo cantato una ninna nanna, ci scrivono al 378 378 1025: io quando mi giro nel letto penso di trovare Silvia Signore, invece trovo il mio gatto. Che
0: ma
1: tristezza.
0: Penso fosse riferita alla notizia di quello che si è girato nel letto e non trovava la moglie.
1: Okay. Che non trovava la moglie.
0: Non trovava la moglie e poi l'ha trovata con l'amante sotto casa.
1: Vabbè, amico mio, almeno tu trovi il gatto.
0: Meglio
1: mi manco
0: di
1: quello.
0: Niente.

0: Blinding Lights, The Weeknd su RTL 102.5 alle 23.20, 19 per l'esattezza.
1: Silvia, senti, al 378-378-102.5 c'è una domanda per me, che però riguarda te. E mi scrivono: Mauro, ma Silvia è più bella dal vivo o in TV? Lo puoi venire a scoprire in via Piemonte 61 a Cologno Monzese, RTL 102.5.
0: Pensavo che leggessi invece l'altro messaggio che scrivono: non capisco come mai Hamilton ha preferito la Kardashian a Silvia Signore.
1: Non lo so, guarda.
0: E sarà
1: non
0: il
1: so
0: lato
1: dirti.
0: B.
1: Comunque.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel

0: ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
2: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Sai come vocalizzo? Ma lo senti come vocalizzo? Man I Need, Olivia Dean. E questa è la suite 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino fino a mezzanotte.
1: Allora Mauro, volevo portarti alle Bahamas.
0: Oh, finalmente! Perché però ti vedo sempre in giro per il mondo. Come pago io?
1: Eh certo, paghi tu.
0: E devo pagare io. Ma io già devo andare a Disney nei prossimi giorni.
1: Scusa,
0: No, sono d'accordo.
1: Che adesso nasce tutta una questione. No. Allora andiamo avanti.
0: Sì.
1: Questo perché? Perché alle Bahamas c'è un'isola che è abitata solo da maiali.
0: E perché io ci dovrei andare? In che senso?
1: Che mangiano brioche e patatine. Ma ti ci vedo. Sono due sere che ti vedo mangiare panini e patatine.
0: Vabbè, ma quella è un'esigenza elementare. Cosa vuol dire?
1: Ma non perché sia un maiale, attenzione.
0: Ah, ok. Let's go.

0: thinking of you.
1: Grazie.
0: Lo so, ci sto pensando tutta la sera, anche perché siamo insieme, non è che posso pensare a un'altra cosa. Quindi
1: giustamente.
0: Fino a mezzanotte insieme la suite 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino, che mi vorrebbe portare a mie spese sull'isola dei maiali a mangiare brioche e patatine.
1: Alle Bahamas.
0: Vabbè, comunque.
1: Però
0: Bahamas,
1: tu pensa, sì, se andassimo in questo B&B dove praticamente questo ospite ha fatto una recensione negativa.
0: Pure.
1: E il proprietario ha mandato alla moglie il video di lui con un'altra.
0: Ma che c'entra con i maiali?
1: Che andiamo io e te alle Bahamas, facciamo una cattiva recensione all'hotel dove andremo, okay, e il proprietario di questo B&B manda un bel video a tua moglie.
0: Sì. Ah, di me e te.
1: Esatto.
0: Sì, sarebbe bello.
1: E fare attenzione.
0: Ma mia moglie si alzerebbe dal divano e direbbe: bravo, bravo, finalmente te ne sei trovato un'altra, vai via da questa casa.

0: Life is Simple, Marshall Jefferson. Hai notato che in questo video c'è anche Salome Diaz, che non è menzionata, ma io naturalmente, da grande rattuso, come si dice dalle mie parti,
1: Rattuso, certo,
0: sono andato a fare una ricerca e ho scoperto che questa bellissima ragazza si chiama Salome Diaz.
1: Ecco, bellissima.
0: Da donna, cosa diresti
1: bellissima
0: tu a Salome Diaz?
1: Poi io, essendo mora,
0: sì,
1: guardo tanto le ragazze come me, insomma.
0: Certo.
1: Per me è bellissima.
0: È bella, molto bella.
1: Molto bella.
0: Speriamo che continui a fare dischi e soprattutto tanti video da passare qui in radiovisione sul canale 36 del Digitale Terrestre. Perché sì, vabbè, abbiamo Silvia Signore in diretta, tutto quello che vuoi tu, però ogni tanto buttare l'occhio in qualcos'altro, no?
1: C'è Ligabue, qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Piezze Core, tradotto in napoletano Piece of My Heart, of Your Heart, scusate, yeah. I Medusa su RTL 102.5.
1: Senti Mauro, ho una domanda per te, ma tu sì. Sei più socievole o più timido?
0: Secondo te? Facendo anche questo mestiere?
1: Vabbè, ovviamente socievole.
0: Sì.
1: Ma lo sai che la personalità, ma me sì. lo insegni tu,
0: certo.
1: dipende anche dal DNA.
0: Sì, perché hanno fatto questa ricerca e secondo alcuni campioni di DNA hanno capito che qualcuno è disposto a essere più estroverso, altri invece no.
1: Ecco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Chiudiamo la Claire, come si dice in Italia, nel resto d'Italia si chiude la saracinesca.
1: Andiamo okay. Nel 1984,
0: esatto.
1: E c'ho una curiosità, perché questa canzone, una delle più rock, in Francia ha scatenato, cioè c'è stato proprio un vero e proprio boom demografico.
0: Copulare tutti quanti.
1: Tantissimi bambini concepiti e chiamati proprio così in quel periodo.
0: Adesso tocca proprio a noi, quindi mettiamo questo disco e fuori onda, magari sulla social TV, possiamo anche copulare con gli Scorpions, il nostro Millennium Hit, Still Loving You.

0: Still Loving You, gli Scorpions, il nostro Millennium Hit. Abbiamo detto che in Francia, grazie a questo disco, c'è stata un'impennata delle natalità. Noi durante il fuori onda ci siamo dati da fare 4 minuti e 49, che è il mio record, cara Silvia. Signore,
1: che tempi.
0: Come lo chiameremo questo figlio?
1: Visto Lorenzo.
0: Mi è piaciuto,
1: mi è piaciuto. Sì,
0: abbiamo concepito a casa sua, ci mancherebbe. Okay. È una questione di rispetto.
1: Di rispetto sempre.
0: Grazie mille a Silvia Signore.
1: Grazie Mauro Corvino.
0: Facciamo così. Ci rivediamo settimana prossima.
1: Dai.
0: Dai, lo rifacciamo. Dai, settimana prossima, perché comunque poi c'è un figlio da mantenere qui. Grazie a Stefano Mungi, Fabio Romano per la regia. E dopo
1: arriva
0: di noi chi c'è?
1: Andrea De Sabato
0: con i Nottambuli. Ciao ragazzi, grazie.
1: Che a Nesso in provincia di Como è mezzanotte in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. In apertura andiamo in Germania per la vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt. Segnale forte a Berlino, Massimiliano Mantiloni.
4: Trionfo oltre le previsioni per l'ultradestra dell'AfD in Sassonia-Anhalt, vola il 44%.

0: 4,4% e sogna di governare un Land tedesco. Per la prima volta dal dopoguerra la CDU del cancelliere tedesco Merz crolla dal 37% al 18,4%, i socialdemocratici dell'SPD all'8%. Affluenza record alle urne, abbiamo fatto la storia, ha ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Alice Weidel e il candidato governatore Ulrich Siegmund. La AfD apre la possibilità di formare una coalizione in Sassonia-Anhalt, tendiamo la mano a tutte le forze democratiche che vogliono portare avanti politiche migliori, ha dichiarato il leader regionale del partito di estrema destra Siegmund. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino, dall'Italia il leghista Matteo Salvini parla di trionfo clamoroso, un'altra Europa è possibile, ha detto. Secondo Calenda di Azione, un'ondata nazionalista senza precedenti, l'Europa è a rischio.
1: Una notizia che arriva dagli Stati Uniti, 5 morti e diversi feriti. Il bilancio dell'aereo cargo di Amazon uscito di pista all'aeroporto di Miami scontrandosi con alcuni mezzi nell'area. Il velivolo non si è fermato all'interno del perimetro dello scalo ma ha proseguito la sua corsa sfondando la recinzione, travolgendo quindi diversi veicoli in quel momento in transito e prendendo anche fuoco. Un'altra notizia dell'ultima ora riguarda il mondo del calcio. La Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso dopo 3 giornate, 0 punti in campionato. Grosso è il primo allenatore a perdere la panchina in questo campionato di Serie A. Infine, sempre sul calcio, facciamo il punto su questa domenica. Appena conclusa di Serie A, c'è Tommaso Angelini.
2: Solo 1-1 tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium, ma per i rossoneri è una vittoria che sfuma proprio sul più bello. Gara intensa ed equilibrata con i bianconeri più intraprendenti nel primo tempo. Maignan deve superarsi su Gonzalez e con Seisao, mentre la Juve colpisce anche un palo nella ripresa. Poi il Milan cresce e passa in vantaggio. Chukwueze trova Sisse con un grande cambio di gioco e il classe 2006 firma l'1-0 con un preciso diagonale rasoterra. La Juventus sembra ormai al tappeto, ma nel finale Spalletti pesca la carta decisiva, entra Gatti e nel recupero sul cross perfetto di Koopmeiners svetta di testa e firma il pareggio. Nelle altre gare il Frosinone batte il Venezia 3-2, pareggio 1-1 tra Parma e Monza, mentre Bologna-Sassuolo termina con un pirotecnico 2-2.
1: È tutto con le principali notizie, ora c'è il traffico.
3: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Vi invitiamo esclusivamente a prestare maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia-Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E con questo è tutto. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.

Buonasera, buonasera, buonanotte, buonanotte, eccoci qua, l'ultima puntata della settimana, anche se poi dipende, no? Voi considerate la domenica l'ultimo giorno della settimana oppure considerate la domenica il primo giorno della settimana? Fatecelo sapere, insomma, sono sempre molto curioso. Forse gli anglosassoni reputano la domenica il primo giorno della settimana. Comunque sapete qual è la mia filosofia, la nostra filosofia dei nottambuli? È che finché non andiamo a dormire è la nottata in corso, cioè questa è ancora domenica finché non andiamo a dormire. Allora, ho visto tantissima gente in giro, in macchina di rientro probabilmente dalle vacanze. Mi auguro che ci siano parecchie persone anche in viaggio direzione vacanze. Do il benvenuto e un saluto a Fabio Romano e a Stefano Mungi che sono in regia. Io sono Andrea De Sabato, sono solo, quindi dateci dentro 02 25 15 15 o 378 378 1025. Cominciamo con Peggy Goo.

0: takes.
1: Whatever it takes. Imagine Dragons, mezzanotte 12, Nottambuli con Andrea De Sabato. Allora, state rientrando dalle vacanze, siete rientrati dalle vacanze. Una cosa terribile è continuare a leggere e a sentire notizie che parlano del post vacation blues, ovvero la sindrome da rientro. Già uno ha le palline girate perché le vacanze sono finite, poi sentirsi dire anche però adesso ti viene lo stress, attenzione perché adesso ti viene la malinconia e ti viene il magone e basta, pensiamo positivo, si ricomincia con entusiasmo una nuova stagione lavorativa, una nuova stagione scolastica. Sentiamo qualche voce, va?
2: Buonasera Nottambuli. Buonasera. Altro che ti danno delle vacanze col camion al lavoro qui sulla Brennero, direzione Belfiore, Verona, scarico in nottata.
1: Ciao, buon lavoro Angelo, il nostro camionaro. Mi ha fatto ridere quando ha detto col camion che camion, e io non vado in vacanza, col camion che vado in vacanza.
3: Ciao RTL, io considero la domenica né l'inizio né la fine della settimana, ma un giorno triste per il semplice fatto che il giorno dopo è lunedì, ecco, e si rincomincia a lavorare. Oh. Barbara da Bologna.
1: Beh, Barbara da Bologna, allora sai che facciamo? Cancelliamo la domenica, basta, no? Facciamo sabato, lunedì direttamente? No? Meglio cancellare lunedì, che ne dite?

0: cambio direzione. Francesco Renga su RTL 102.5, mezzanotte 19 in Ottambuli. È stato anche un weekend di sport pazzesco, mi riferisco soprattutto alla Formula 1, che ha visto vincere dopo 60 anni un pilota italiano, quindi applausi a Kimi Antonelli. Per quanto riguarda le Ferrari invece, mannaggia, c'è da segnalare un buon pareggio secondo me tra Juve e Milan, con forse i tifosi che speravamo in qualcosa di più, sia quelli del Milan che quelli della Juventus naturalmente, e poi l'esonero di Fabio Grosso alla guida della Fiorentina. Io veramente questa roba non l'ho capita, anzi in realtà non ho capito neanche perché la Fiorentina ha esonerato Vanoli, che ben aveva lavorato nel finale di stagione l'anno scorso. Staremo a vedere.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: Stay with me, Sam Smith. Mezzanotte 28, RTL 105 in ottambuli con Andrea De Sabato. Andiamo a bordo dell'auto che sta riportando Giulio di Grosseto di nuovo a casa, di ritorno dai paesi baltici, se ho sentito bene. Ciao Giulio.
1: Giulio, ciao.
0: Scusa, tu ci hai mandato.
1: Non so se mi senti che...
0: No, nel senso che tu ci hai mandato un messaggio vocale, però si sentiva molto, molto male. Allora abbiamo detto, siccome ci stavi raccontando questa cosa, abbiamo detto, beh, chiamiamolo e facciamo prima. Allora, tu torni dai paesi baltici, giusto?
1: Sì, in particolare da Tallinn e Riga.
0: Tallinn e Riga, che sarebbero, scusa, allora, Tallinn credo l'Estonia, no? Estonia.
1: Esatto.
0: Giusto.
1: Esatto,
0: e Riga invece è Lettonia.
1: Esatto, bravo.
0: Poi ci sarebbe la Lituania, poi Zingonia. No, Zingonia è provincia di Bergamo. No, scherzo, scherzo. E esatto, come mai sei stato nei paesi baltici, per lavoro o in vacanza?
1: No, per vacanza avevo di ferie, non sapevo, allora, diciamo che il caldo...
0: Aspetta un attimo, Giulio, scusami, non so se in che tratto di autostrada sei in questo momento, ma ti sentiamo veramente a tratti, non riusciamo a sentirti in modo chiaro, sei tutto
1: allora,
0: spezzettato.
1: Aspetta che mi provo a fermare un secondo, allora... Dicevo che
0: sì, adesso ti sento perfettamente
1: ora?
0: Adesso perfettamente, oh, vai.
1: Okay. Dicevo che siccome questo caldo ci ha sfinito quest'estate,
0: sì,
1: penso un po' a tutti, ho detto quasi quasi non avevo mete, lì non c'ero mai stato e è stato un viaggio bellissimo, veramente sono rimasto affascinato sia da Tallinn sia di Arriga, sono due città belle con veramente bella gente.
0: Bene, bene. Ma sei andato da solo, no? Con amici, famiglia, non lo so. Con chi?
1: Allora, io in genere mi sto aggregando con, non so se posso fare pubblicità, ma non la faccio.
0: Non ho idea.
1: Con gente che non conosco, ci troviamo all'aeroporto e dopodiché nasce il gruppo e è così.
0: Ma dai, questo come avviene? Cioè questo contatto con le altre persone che poi intraprendono questo viaggio con te? Come le trovi? Attraverso internet, immagino?
1: Sì.
0: Ma c'è un sito speciale che organizza vacanze tra sconosciuti?
1: Se vuoi lo dico.
0: Beh, non so, dillo, cioè non è così... Dillo.
1: Si chiama Avventure nel Mondo.
0: Ma capirai, non è che hai detto... Cioè, ok, Avventure nel Mondo, che è un sito dove...
1: No, è una bella formula per chi viaggia da solo.
0: Ok.
1: E fa bei programmi.
0: Ma guarda, io ti posso dire, io personalmente quest'estate, non c'entra niente, ma quest'estate mi sono ritrovato a cena insieme ad alcuni colleghi, siamo andati a cena in un posto che è una sorta di pescheria ed eravamo insieme ad altre 20-30 persone che non conoscevamo. Si creano veramente si instaurano dei rapporti improvvisati, il condividere, no, una cena insieme a delle persone che sono sconosciute, l'ho trovata un'esperienza davvero molto interessante. Magari la stessa cosa la si può fare con le vacanze, anche se secondo me è un po' più difficile, però insomma, bello, no?
1: Esatto.
0: È un'esperienza che...
1: Poi conosci altre persone.
0: Bene, bene, sono contento. Va bene, Giulio, magari in una prossima vita ci racconterai nei particolari le persone che hai conosciuto, insomma, comunque è una cosa che tu consigli di fare, ecco.
1: Sì, assolutamente.
0: Adesso,
1: grazie per la compagnia che ci fate.
0: Ma ci mancherebbe. Buon viaggio, buon rientro e bentornato nella nazione dove invece fa ancora caldo. Ciao Giulio.
1: Ciao. Grazie mille, ciao, buona serata.
0: Novità.

You, la Birian Girl, Michael Jackson, RTL 102.5 in ottambuli, mezzanotte 38. Allora abbiamo avuto Giulio di Grosseto che tornava dai paesi baltici, posto dove è andato a trascorrere le vacanze, ha detto che faceva freschino, abbiamo sentito che attraverso un sito via internet ha conosciuto altre persone, è andato in vacanza con queste persone che ha proprio conosciuto durante questa vacanza. Voi di che pensiero siete? Nel senso, anche voi la fareste questa scelta? Io sai che non lo so, io non so se andrei in vacanza, a cena sì, ma in vacanza non so se andrei con delle persone che non conosco. Già spesso è difficile andare in vacanza con le persone che conosci o pensavi di conoscere, poi si scopre in vacanza che erano magari dei difetti, ecco, diciamo, che avevano ed erano nascosti nella vita di tutti i giorni. Invece in vacanza poi subentrano delle problematiche, poi magari anch'io sono stato oggetto di problemi verso qualcuno che è andato in vacanza con me, però spesso no, capitano contrasti, non so se vi è mai capitato, capitano anche fra fidanzati. Va bene, saluto una nottambula che non si firma ma appena cominciato il suo fantastico, definisce turno di notte in quel di Sardegna, cioè dalla Sardegna, nella Costa Smeralda, insomma, deve essere bello lavorare in un posto così meraviglioso. Voi continuate a scriverci e a chiamarci 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Adesso arriva Noemi con Vito Salamanca.

Rescue Me, 30 Seconds to Mars, 12:46 in Ottamboli, sempre sul pezzo, siamo sempre in diretta per voi. Questo è lo stile di RTL 102.5. Salutiamo anche tutti gli amici che rientrano dopo questa giornata di Formula 1 da Monza, molti arrivano anche dal sud, magari tra poco cercheremo di contattare un paio di amici calabresi al telefono e facciamo due chiacchiere per sentirci raccontare come hanno vissuto questa domenica di sport. Nel frattempo ci ascoltiamo una cosa molto interessante italiana, è Napoleone con Cucù Marie.

0: Giova e Alfa, buon vento su RTL 102.5 in ottambuli. Andiamo a bordo dell'auto guidata da Angelo, che insieme ad Ilaria, spinto da forte passione, anzi di amore, oserei dire, per la Ferrari, si è fatto un sacco di chilometri per andare a vedere il Gran Premio di Monza. Ciao Angelo.
1: Ciao, buonasera, anzi ciao. Buongiorno, ciao.
0: Senti, immagino che tu sia delusissimo, perché insomma, vabbè, che è sempre emozionante comunque, no, vivere un Gran Premio, però eri andato con tante aspettative verso questo amore che è la Ferrari, invece non è andata propriamente bene, no? Anzi.
1: E purtroppo oggi è stato veramente un disastro, quindi siamo partiti veramente con la voglia di vedere... Le Ferrari erano terze e quarte, magari un po', almeno un podio,
0: certo.
1: E
0: invece nulla. Uno è uscito dopo pochissimo, no?
1: Sì, lì per me è finita la gara. Quando è uscito Leclerc, mi si è già rovinato il fine settimana.
0: Esatto.
1: Totale.
0: Invece Hamilton è arrivato sesto.
1: Sì.
0: Insomma, certo, sì. Devastante. Invece tu come sei messo con Kimi Antonelli? Cioè, al di là della tua passione per la Ferrari, ma il fatto che ci sia un pilota italiano che dopo 60 anni vince il Gran Premio di Monza non ti inorgoglisce un pochino, oppure è talmente tanto l'amore per la Ferrari che insomma...
1: Allora, è talmente tanto l'amore per la Ferrari che diciamo mi rende contento perché abbia vinto Kimi.
0: Però contento a metà, vai, contento a metà, va bene. Ti stiamo perdendo, Angelo, mi sa che sei in una zona che non prende bene.
1: Stavo dicendo, okay, che mi senti?
0: Sì, sì, sì, forte e chiaro.
1: Stavo dicendo che mi fa piacere che abbia vinto, ma non mi sposta così tanto dalla delusione, perché io sono Ferrari. Certo. E oltre la Ferrari per me non esiste nulla. Quindi.
0: Caspita. Adesso è tutto in Calabria. A che altezza sei?
1: Siamo all'altezza di Roma, più o meno.
0: A Roma, quindi va bene.
1: Di strada, sì.
0: Okay, ok.
1: E poi alle 9 devo essere a scuola, quindi
0: ah,
1: ce la
0: caspita,
1: farò.
0: dai. Siamo tutti con te, Angelo, manda un abbraccio anche a Ilaria, va bene?
1: Lei sta dormendo.
0: Quando si sveglia dile che la salutiamo tanto. Ciao, buon rientro ragazzi, grazie. E adesso torniamo indietro nel tempo con un disco che è veramente quasi un millennium.

0: na na na na na na. Che belli cavalli. Hai visto che c'era l'albero dei 100 cavalli pure sulla collina? A Horse With No Name, un classico meraviglioso senza tempo degli America per chiudere la prima ora dei Nottambuli.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, è la una.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Tappa a Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo l'incontro con Putin al Cremlino, ma la pace resta un miraggio, servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky. Il leader ucraino parla di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. Torniamo in Italia. A Chernobyl è stato il giorno delle opposizioni, accolte dalla platea di imprenditori con un giudizio categorico, governo promosso e centro-sinistra bocciato in un sondaggio diffuso in mattinata. Ma Meloni ha fallito, insistono i leader del campo largo, assicurando che la squadra è unita e saprà governare l'Italia. Giorgetti chiude il forum, il PIL si avvicinerà all'1%, dice il ministro, esortando le imprese a considerare i salari come investimenti. A pagina sportiva c'è la Formula 1 prima, perché leggendaria impresa oggi di Kimi Antonelli sul circuito di Monza. Dopo 60 anni un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia, partendo addirittura dalla 19esima posizione, battuto il compagno di scuderia Russell, male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori addirittura Leclerc. Infine c'è il calcio, i risultati della terza giornata di Serie A: Parma-Monza 1-1, Frosinone-Venezia 3-2, Bologna-Sassuolo 2-2. Finisce in parità anche il big match tra Juventus e Milan. 1-1 il risultato finale. È tutto con le principali notizie, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul tratto in questione si è formato inoltre un chilometro di coda. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco unitamente al nostro personale. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5.

In Ottambuli Belli, la seconda ora insieme, Andrea De Sabato al microfono. Ringrazio anche Fabio Romano e Stefano Mungi che si sono occupati della regia in radio e radiovisione. Adesso al loro posto il ritorno di Leo Di Mauro e Diego, che si chiama Barbato, ma siccome si è tagliato la barba, quindi Sbarbato, è diventato Diego Sbarbato ufficialmente. Va bene, continuiamo a chiacchierare non solo di sport, è 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Ripartiamo con Animal.

0: avete parlato di tutti gli sport tranne della pallavolo, la finale Italia-Turchia femminile, l'Italia purtroppo però è arrivata seconda, e vabbè, però dobbiamo solo fare applausi comunque al volley sia femminile che maschile, che negli ultimi anni ci sta dando parecchie soddisfazioni. Invece poco soddisfatto immagino c'è Vito al telefono con noi. Ciao Vito.
1: Ciao ragazzi, grazie per la dedica di questa canzone, perché stiamo tornando al nostro paese. Abbiamo fatto 1000 chilometri da Monza, dall'autodromo, e stiamo tornando alla Quiva delle Fonti.
0: Ah.
1: Siamo dei rappresentanti di un fan club, lo Scuderia Fan Club Ferrari di Acquaviva delle Fonti.
0: Cioè questo fa capire quanto la Ferrari sia amata dagli italiani. Cioè, gente, prima abbiamo sentito un amico che tornava in Calabria e quindi si è fatto un sacco di chilometri per andare a vedere Angelo e Ilaria, per andare a vedere dalla Calabria fino a Monza per vedere la Ferrari, voi da Acquaviva delle Fonti, che si trova in provincia di Bari, se non ricordo male.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esattamente.
0: Ecco, quindi insomma, farsi tanti chilometri, questa è passione e amore, assolutamente.
1: Vero. Peccato però per come è andata, perché Leclerc al terzo giro è uscito fuori strada.
0: Esatto.
1: E quindi per lui è andata male, ha vinto Antonelli, siamo felicissimi che è un italiano, però sai, mi piacerebbe spezzare una lancia a favore di Leclerc, perché ho visto che tantissimi l'hanno criticato, ma vorrei far capire a tutti quanti i fan che lui si è uscito fuori strada perché cercava di regalarci un sogno sulla pista di Monza, dove già ha vinto qualche anno fa, e sai, a quella velocità non è da tutti, quindi
0: no,
1: può capitare. Dobbiamo essere comprensivi.
0: Io devo dirti la verità, ultimamente non seguo moltissimissimo la Formula 1, da qualche anno ormai. Credo che comunque mi sembra di aver capito che è un po' cambiata rispetto a quando c'era Schumacher, per esempio, o Villeneuve, o no, Senna.
1: Mamma mia.
0: È un po' cambiata.
1: Sì, ma ai tempi di Villeneuve, che è stato il nostro eroe veramente,
0: la macchina
1: veniva guidata dal pilota. Adesso è un macello, perché c'è la regia che ti dice di abbassare certi parametri, di alzarli. Praticamente il pilota è un po' telecomandato, non c'è più quell'essenza,
0: ecco,
1: di una volta.
0: Diciamo che è un po' meno affascinante oggi la Formula 1, no? Con tutto il rispetto, ma è, nel senso, era un... ma forse anche il calcio, cioè lo sport in generale, alcuni sport, no? O forse siamo noi che stiamo invecchiando e siamo nostalgici, non lo so, però forse una volta sia nel calcio che nella Formula 1 c'era un po' più di poesia, ecco, diciamo, un po' più di...
1: Questo sì, questo è vero, però devo dirti che ad esempio ragazzi come Leclerc, Kimi, Antonelli sono degli esempi positivi veramente importanti per lo sport, per i nostri ragazzi.
0: È vero.
1: Kimi Antonelli ha 20 anni, è veramente... Non è un personaggio, è una persona vera,
0: certo.
1: È disponibile con tutti, gentile, non si è montato per niente. Secondo me può portare molto la Formula 1.
0: Ecco, peccato che non è alla Ferrari, no? Già la miseria, un pilota italiano come Kimi Antonelli alla Ferrari sarebbe veramente il connubio perfetto, no?
1: Ma credimi, onestamente, in questo momento forse è meglio che non sia la Ferrari, perché
0: la Ferrari, certo,
1: non è
0: però
1: messa molto bene.
0: No, sogniamo un Kimi Antonelli in futuro, magari pilota di una Ferrari vittoriosa, vincente, invincibile come qualche decennio fa. Va bene, ciao Vito, buon rientro e un abbraccione
1: grazie,
0: a voi.
1: Grazie a te che ci mantieni svegli sulla strada, perché
0: dovere di
1: ci aiuta.
0: È un dovere nostro. Grazie, un abbraccio.

0: È la musica, la musica, la musica.
1: Guarda che roba, guarda.

0: Destiny's Child Survivor, che tradotto in italiano significa RTL 102.5, la 1.20, l'ho detto in cisnautico, che è una lingua che conosco solo io.
1: Ma io ti capisco.
0: Mi capisci, signore e signori, signorine, soprattutto è tornato Leo Di Mauro.
1: Quindi io mi aspettavo l'applauso.
0: Appunto, però Diego, pure tu, almeno
2: io l'ho fatto l'applauso.
0: Rifacciamo. Sì. Signore e signori, è tornato Leo Di Mauro.
1: Grazie, dai, grazie.
0: Entusiasmo, ragazzi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Dimmi
3: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
5: Oh.
3: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: la senti proprio questa ondata di mare, cioè questo sapore di mare, questo sapore di sale quando senti questa canzone estiva di Annalisa, proprio ti avvicina come le conchiglie, presente quelle conchiglie dove ti avvicini con l'orecchio a sentire le onde del mare?
1: Come un gavettone anche.
0: Come un gavettone, bravo, sì. Bravo, questa canzone è come un gavettone a Ferragosto.
1: E quando ti arriva, ti arriva.
0: E poi quando ti arriva all'improvviso l'incoscienza, che è proprio ancora più apprezzabile. Andiamo a Taranto, dove c'è Oscar, il nostro maledetto poeta.
1: Oscar
2: Afonso. Ciao Andrea, quanto tempo che non ci sentiamo.
0: È vero, è da 72 che non ci sentiamo. Come va?
2: No, sono 4-5 mesi.
0: 5 mesi.
2: Forse diciamo 4 mesi, va.
0: Ma che stai dicendo?
2: Senti, ti saluto. Intanto ti saluto calorosamente a te, a Vanessa Grey e a Silvia Signore.
0: Bene, e Piccolino non lo saluti?
2: Senti,
0: Armando Piccolino.
2: Senza perdere tempo, ti dico questa poesia.
0: Per salutare, sì. Dai, senza perdere tempo.
2: È anche un po' prosaica, un po' descrittiva. E non perdiamo tempo, però, perché sennò il tempo è denaro.
0: Ok, bene. Vai, on.
2: Vado?
0: On.
1: Vai.
2: L'uomo, capelli castani, occhi azzurri, guardava l'orizzonte.
1: Ce l'ha con te.
2: Osservava con attenzione ogni minimo cambiamento delle nuvole.
1: Sei tu, Andrea.
2: Tra le anelli di fumo della sua sigaretta,
1: sì.
2: Ogni tanto accennava un sorriso. Era seduto lì, nella veranda della sua piccola casa di campagna, e quella casa, quella villetta tanto ricordavano le abitazioni in legno del vecchio Far West.
1: Ma tu,
2: in quella atmosfera ormai vicina al crepuscolo, egli sembrava calarsi con disinvoltura, quasi fosse stata quella la sua vera natura.
0: Giusto.
2: La maschera di indifferenza e di ironia con le con la quale dare scacco matto alla noia e alla malinconia. Quell'uomo sembrava leggere nei tratti del cielo i segreti del mondo e del destino, i capricci della sorte che l'avrebbero prima o poi indotto, che l'avrebbero prima o poi condotto.
1: Gira pagina,
0: virgola.
2: Sorella morte. Quell'uomo conosceva i segreti della terra e dell'universo. Sapeva che ogni opposizione, ogni contrasto erano solo e soltanto tempo perso.
0: Sì.
2: Si accese una.
0: Ma quanto dura?
2: Si accese dunque una sigaretta, si tolse la giacca ed il gilet. Quell'uomo era Fabrizio.
0: Zorro.
2: Fabrizio.
1: Fabrizio De André,
0: non l'avevamo capito, noi facevamo dell'ironia su una cosa che invece era proprio, capito, di spessore. Grazie Oscar.
1: Io pensavo che parlasse di te con la veranda.
0: No,
1: poi Andrea non ha la veranda, ha il
0: terrazzo. Ma non ho la veranda, è vero. Sì, quindi non ero io, era Fabrizio De André.
2: Praticamente in una casa modello Far West.
0: Mamma mia. Sì, la casa della prateria. Grazie Oscar, ci risentiamo fra 5 mesi. Ciao bello.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Like a wave.
1: Cyndi Lauper's True Colors, una canzone di quelle che ti fa venire la pelle d'oca, ti fa scegliere anche un po' la lacrimuccia se hai vissuto quel periodo straordinario che erano gli anni 80. Questa, se non ricordo male, era intorno all'85-86, un pezzone davvero di Cyndi Lauper, tra l'altro con dei significati piuttosto attuali, perché si occupava proprio di persone che purtroppo magari nascondono la propria identità, magari anche sessuale, no? Per dire, per citarne una, giusto per compiacere gli altri, per paura del giudizio degli altri, insomma. Era True Colors, adesso Talk to You Another.

0: Che? Sarà TL 102.5. No, no, cioè. Una 1.45. Allora, dobbiamo rispondere a un ascoltatore che si chiama Salvatore e ci segue da Nocera Superiore, provincia di Salerno. Dice dei problemi perché dice con un vecchio cellulare con tecnologia in 4G non è più disponibile per gli aggiornamenti di sistema e di conseguenza non riesco a scaricare la vostra RTL 102.5 Play, la vostra app. E in realtà il 4G o 5G non cambia nulla, è proprio il problema che essendo obsoleto il telefono è un problema di sistema operativo. Poi non so se Diego Barbato mi vuole, perché lui è proprio tecnologicamente avanzato, diciamo.
1: No, sì, è il sistema operativo che ormai è troppo obsoleto.
0: Ecco, e quindi purtroppo non è che c'è così. Voglio dire, se tu hai a casa un Windows 2000 e c'hai ancora il 52K, è difficile che riesci. E quindi purtroppo ti devo informare che per poter scaricare la nostra app devi
1: cambiare telefono.
0: O cambi telefono o trovi il modo di aggiornare il software.
2: Oppure, Salvatore, fatti regalare un cellulare,
0: esatto,
2: da qualcuno.
0: Salvatore, vai ogni giorno a dire: oh ragazzi, domani è il mio compleanno. Capito?
2: Vorrei uno smartphone.
0: Ho capito. Fatti prestare il telefono da qualcuno, apri l'app e divertiti e poi glielo restituisci, magari, non lo so. Gianna Nannini ora.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Yeah, yeah, yeah. Schermoscheggiato, la batteria che cede, un ferro vecchio dentro, un mondo che non crede, yo.
1: È la traduzione,
0: Sì, no, io stavo pensando, e io rifletto. Com'era quella canzone? Chi è che era? Io rifletto. Una roba anni 90, mi dico, no? Un rap anni 90. L'ho chiesto a ChatGPT, mi ha fatto un testo di rap. Ho detto, che cacchio? Ma non ti ho chiesto un testo rap! Lo capisti?
1: Chi era? Il sottotono, chi era?
0: Non mi ricordo se era Neffa o... Io rifletto. No, non era Neffa. Vabbè, adesso lo cerchiamo. Se qualcuno se lo ricorda, bene. Sentiamo invece una voce volante.
2: Uè, grande! Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Anche solo sei sempre una grande compagnia. Radio Mobile, un saluto e un forte abbraccio. Ivano.
0: Ciao Ivano, buon lavoro. Immagino che tu stia lavorando. E poi invece volevo salutare, aspetta che ho visto prima, dei ragazzi che ci seguono dalla Sicilia. Però sono rimasti a sabato, nel senso sono Jerry, Enzo, Salvo e Stefano, sono a Palermo e si trovano, anzi in realtà all'Albertini Beach di Terrasini, provincia di Palermo, però subito dopo hanno scritto anche noi stiamo ballando con voi, ma come? Cioè, ieri,
1: magari no. Che ne sai, stanno ancora ballando.
0: Può essere, magari hanno scaricato l'app RTL 105 Play,
1: sì.
0: Stanno riascoltando on demand la Discoteca Nazionale.
1: Esatto, il podcast. Ci sono, ce l'ho, i Casino Royale.
0: Io rifletto.
1: Sì.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Everybody.
1: Hungry Heart, Bruce Springsteen, il boss in chiusura, però prima abbiamo citato Io Rifletto, non sì. ci ricordavamo, abbiamo capito che sono i
2: Casino Royale
1: con la voce di Giuliano

0: Vabbè.
1: Bella, eh?
2: Ragazzi, questa è la fine degli anni 90, questo pezzo.
1: 97, sì.
2: Ma perché non escono più dischi pezzoni così? Artisti di tutta Italia, uscite il Giuliano Palma che c'è in voi, a tutti Giuliano Palma, e ai Casino Royale, ai Blue Beaters, in forza, producete ancora un po' di musica così perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Anche a Riposto, provincia di Catania, alle 2 un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. In Germania trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt, tra l'altro con un'affluenza record. L'ultradestra vola al 44,5% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla dal 37% al 18,5% e l'SPD all'8%. Abbiamo fatto la storia e ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Sigmund. 5 morti e diversi feriti e il bilancio dell'aereo cargo di Amazon uscito di pista all'aeroporto di Miami scontrandosi con alcuni mezzi nell'area. Lo ha annunciato la polizia. Il velivolo non si è fermato all'interno del perimetro dello scalo ma ha proseguito la sua corsa sfondando la recinzione, travolgendo diversi veicoli in quel momento in transito su una strada e prendendo fuoco. Torniamo in Italia, weekend di sangue nel mondo del rally, il bilancio più drammatico in Sicilia dove un'auto è uscita fuori strada piombando sugli spettatori che stavano assistendo alla cronoscala del Monte Erice in provincia di Trapani. Due ragazzi di 18 e 20 anni sono morti, mentre un commissario di gara è rimasto ferito. Altre due vittime in altrettante competizioni in Liguria e in Lombardia. Chiudiamo con il calcio, terza giornata di Serie A, Parma-Monza 1-1, Frosinone-Venezia 3-2, Bologna-Sassuolo 2-2, finisce in parità anche il big match tra Juventus e Milan 1-1, il risultato finale. È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
3: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole lungo la maggior parte della rete gestita, registriamo però un'unica eccezione sull'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è stato chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco ed il nostro personale. Chi viaggia verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Lanciano, potrà percorrere la strada statale 16 Adriatica, rientrando così in autostrada alla stazione di Ortona. E con questo è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Il Casino Royale, ragazzi, ma cosa abbiamo tirato fuori? Ma tutti ricordi?